Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Hocus Pocus.
1: Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Ты мудрость, она сотня.

Hatte unbesser das

te muestres a la sombra.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Sì.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Pew, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: È venerdì.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: A belli.
3: Gira il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: A belli. È venerdì. E si parte, signori. E questa sera, amici di Bellaria, saremo da voi. Bellaria e Gia Marina. Si parte. Andiamo tutti in carrozza. Dai che facciamo l'appello, signori. È venerdì. Mike Steffi da Salò, Fabio da Pozzaglio, la Cavalletta da Cesena, Carlo dalla Vista, Ezio da Milano, per il venerdì, Ivano da Fano, vedi, ci vediamo stasera a Bellaria, vedi, bravo Ivano. Luigi, il metalmeccanico di Porto Potenza, andiamo.

picchio la formigine, Giulio da Comacchio. Florin da Misano Adriatico. Anzi, Florian. Si vola alto.

0: that makes me cheer. Getting away from my everyday.
1: Sei fino a birichina, Francesco da Bardolino, buongiorno. Oh, good day. We're flying high. E con Capitan Hollywood Project Fly Night apriamo ufficialmente questo venerdì 5 giugno alle 5.50. Buongiorno a tutti, il Boccia da Pontevico, ben arrivato, buongiorno. Allora, come vi dicevo, questa sera saremo a Bellaregia Marina per la chiusura del tour 80 Voglia di Andrea Catavolo Show. Ci sono ancora pochi posti, se qualcuno si volesse aggiungere basta che mi chiami al 389 83 34 825 oppure venite direttamente lì al Teatro Amici di Bordon che vi facciamo tranquillamente entrare questa sera, ragazzi, mi raccomando, vi aspettiamo. Noi dopo la trasmissione ci prepariamo e partiamo e andiamo giù. L'appuntamento è 20:30 20:40, insomma, poi alle 21 iniziamo. Va bene, ragazzi, siamo pronti? Andiamo, si parte. Certo che c'è Franchino, è la nostra sigla, ma andiamo. Partiamo con i Culture Beat. Questa è Anything sul volume. E venerdì.

E continua la cavalcata Cristian da Belfiore, Milene Giovanni, di Ricollanti di Gussago. 338 14 11 001. Stefano da Vignole, periodo di ciliegie, Stefano.

E salutiamo i Calturbiti. Abbiamo una pillolina con Aladino, con Brothers in the Space. Andiamo. Una pillolina da 1 minuto e 30 con Aladino, 1993. Tanto è arrivato Renato da Forgheria, Signori, è venerdì sul volume. Brothers in the Space.

Andrea l'operatore ecologico da Borgo Sotollo. Occhio perché dopo Aladino entriamo già nel mood del venerdì, a livello di sound, occhio. È arrivato Giorgio, un altro operatore ecologico di Calvisano, buon lavoro.

0: arrivato Luchino, il contadino di Ravenna. E salutiamo Ladino col suo pillolino con Brothers in the Space. E andiamo nel 1994, iniziamo ad alzare il livello, signori. Arrivano i Sunbeam, questo è Outside the World. È arrivato Dario Adrenalina, signori, è arrivato nel momento esatto. Vai Adrenalina!
1: Well, we aren't meant to exist in the outside world.
0: Venerdì!

Alan da Quinzano. E siamo in pieno mood da weekend, eh? Amici di Bellaria, arriviamo. Amici della Riviera, arriviamo.

Gli hai fatto il ballo da Bergamasco, da Locarno, Archimede da Ugento. Danilo da Roncadelle, buongiorno Danilo. Alziamo di più il ritmo ancora ora, e occhio.

Siamo per salutare i Sun Beam con Outside the World. E alziamo il livello, andiamo nel 95 qui, 1995. Loro sono gli Scooter. Questa è Friends. Tanto saluto Susi, Lorenza, Natasha da Belfiore. Andiamo. Signore Benedetto, il volume!

Be Friends, gli amici. Gli amici del venerdì. Stefano, il popista di Bellizzone, buongiorno, dai che è venerdì. Ah, poi entriamo nel gota, occhio.

0: bilmem lan. Abbiamo Elisabetta da Corinaldo. Ciao Elisabetta, buongiorno. Radio Namora Valle, andiamo. Andrea, buongiorno. E sono gli scooter, signori. Occhio, perché adesso entriamo nel Gotha. Entriamo nell'Olimpo delle cannonate. Siete pronti? Ora. Signori e benedetti!
1: I breathe deep in my chest, feel my heart.

ancora finita, signori. Cesare e Marzia, ben arrivati da Peschiera Borromeo. Samuele da Carzago Riviera. Oh, avete sentito che c'era Brad Pitt a Sirmione? È stato un giorno, eh. Volevo trovarlo, ma... Signori, sono i Mesh con Music in Place So Loud. Adesso arriva la signorina che ci piace tanto, eh. La signorina che ci piace tanto. Ah, beh. Signori e benvenuti. Sul volume, 3 minuti di pura godura con i Mute. 1996. Clap on the top me. Really, really top me.

E si continua a viaggiare, signori. Robert da Valdiporro. Abbiamo Bracco, il camionero di Savona. Cristian da Bucarest e Luca da San Michele. Nicole e Luca da Gavardo, buongiorno. Andrea da Malnate, Varese. Paolo da Novi, buongiorno.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del foro.

0: E anche l'Ale da Marmirolo, ciao Ale. E con Franchino abbiamo aperto ufficialmente il weekend, ragazzi. Adesso andiamo in pubblicità perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. State lì, state lì, state lì.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
6: No!
5: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
6: No!
5: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
7: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
5: Info su ivmacqua.it.
7: Acqua garantita? Acqua super garantita!
5: Solo su ivmacqua.it.
8: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
9: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
10: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
11: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: cascata. Ci siamo, ragazzuoli, siamo prontissimi con il primo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, ricordandovi ancora il grande appuntamento di questa sera. Stasera c'è la chiusura dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show, del tour teatrale che è iniziato a ottobre e finirà proprio con la data di questa sera a Bellaria Igea Marina. Quindi vi aspettiamo, amici di Bellaria Igea Marina. Va bene, siamo pronti, primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: And don't we try.
5: La canzone è molto bella, anche lei è molto bella. Che fine ha fatto la Swift qui?
0: Ammazza se lavora, questa è la più, credo abbiano detto, Andrea.
5: Sì.
0: Che sia una.
5: Puoi riformare la frase.
0: Credo hanno detto,
5: sì,
0: Andrea.
5: Credo.
0: Cioè, sì. Nome, perché non posso anche sbagliarmi.
5: Io alzo le mani così.
2: Tu?
5: Alza le mani così si capisce meglio.
0: Alza le mani.
5: Ammazza che cicciotte che sono le mani. Come mai?
0: Sono da più.
5: Ma che mangi la crusca?
0: La crusca.
5: La crusca.
0: No.
5: Sembro due piedi di porco.
0: Ma non è vero. Cioè,
5: ma
0: sono sottili, guarda.
5: Andiamo avanti, dai. Due piedi di porco. Mettili nei cartoni a Natale. Andiamo avanti.
2: Ti stava dicendo che lui ha le mani da pianista.
5: Sì, quando ha iniziato a suonare, poi gli hanno chiuso il piano.
0: Bravo.
5: Sono rimaste munche, capito? Ecco perché c'ha le mani così.
0: Comunque non mi
5: hai le dita corte.
0: Del look, Andrea.
5: Del look, te sei rasato, te sei pulito.
2: Certo. Ieri
5: ti ho massacrato.
0: Oggi c'è un motivo. Perché questa sera siamo a Marmirolo e domani a Bellaria.
5: Ma tu vivi solo per le serate e basta. Cioè, nella vita normale.
0: No, sono paparazzato.
5: Tu sei come Superman, no?
0: Esatto.
5: Cioè, nel senso, serve. Lui si veste, se no è uno sfigato ragioniere con gli occhiali. Ok.
0: Infatti, i capelli me li taglio girandomi dalla cabina telefonica.
5: Ma aspetta, rifalla, vai.
0: Infatti
5: vai.
0: Io mi cambio girandomi nella cabina telefonica. È meraviglioso!
5: Io voglio sto pezzo!
0: È meraviglioso!
5: Metti questo pezzo qua, per favore, come replica, ti prego! Rifallo, che la gente registra, vai!
0: Pronti?
5: Vai!
0: E io mi cambio. No, sono partito male.
5: Troppa enfasi, un po' meno, vai.
0: Infatti, io vado nella cabina. No, la cabina viene prima.
5: Ma tanto fa schifo la battuta, non è che c'è bisogno di.
0: Infatti, io vado nella cabina. Infatti, vado nella cabina telefonica, mi giro e mi cambio.
5: Vabbè,
0: c'è troppo rumore di sedia. Sente poco.
5: È vero. E sono io. C'ho la sedia con la rotella rotta. È andata. La rotella, sai dove devi appoggiare i piedi? Si è sbullonata praticamente. Non. La rotella sotto delle sedie da ufficio.
0: Il poggiapiedo.
5: Andiamo avanti. Vabbè, cosa stavo dicendo? Non
0: di
5: mi ricordo.
0: Taylor Swift, che stanno dicendo, cioè dicono che sia una delle cantanti più famose del mondo. Questa
5: sì.
0: Qua,
5: aspetta
0: questa
5: un attimo, dopo ce lo dici che è più importante. Basta, questo. È più importante lui. Pronto?
0: Yeah.
5: Non so chi sia.
6: Non si entri nella cabina, sfighe.
5: Ha ragione, non c'entri nella cabina.
0: No, devo lasciare una portella aperta.
5: No, di profilo. Senti di profilo, fai la chiamata così di profilo, mezzo corpo fuori, mezzo corpo dentro. Non è male. Beh sì, quello ce la fa. Tu mi capisci quando parlo?
2: Sì, che lui deve mettere mezzo corpo dentro.
5: Tu puoi
2: mezzo
5: entrare
2: corpo
5: nella cabina anche senza aprire le portelle, capito? Sai che c'è sempre l'aria tra le due portelle. Tu entri in quello spazio là, non ti preoccupare.
0: Pronto? Sì, pronto. Sono nella cabina, parte dalla cabina.
5: È una gag questa. Mamma, stamattina siamo di gag proprio.
0: Devi guardare la posizione però.
5: Vai, la posizione.
0: Casa, guardate la posizione, sono inclinato.
5: Sì,
0: no?
5: sì.
0: Pronto, ciao, dimmi tutto. Faccio anche la seconda voce.
5: Ah, okay, va bene.
0: Dimmi tutto. Ciao Ugo, senti, ma allora mi sai dare quella risposta per oggi? No, senti, così, su due piedi, non te lo so dire.
2: Che cambio di voce, non so se hai sentito. Che cambio di voce!
5: Bellissimo! Cioè, sembrava proprio un'altra persona.
0: Allora, sembrava un'altra?
5: No!
0: La rifaccio.
5: No, prego.
0: Pronto, ciao.
5: Pure tu, dai.
0: Pronto, ciao, dimmi.
7: Ciao. Dimmi. Per oggi riesci a darmi quella risposta?
0: No, vai, veramente così, su due piedi non riesco.
5: Ma che c'è nei due piedi?
0: Due piedi fuori dalla cabina, perché non entro nella cabina.
5: Su un piede dovevi dire allora. Un piede ce l'hai dentro, un piede fuori.
0: Scusa.
5: Che fai, starnutisci?
2: Di
5: e ti perdi la gag, ti perdi.
0: Ciao, dimmi tutto.
5: No,
0: questo è un altro.
5: Sì.
0: Mamma ragazzi. È un altro in coda. Che sai dirmi per oggi? Beh, così, no, così su un piede solo non riesco a dirtelo.
5: Vabbè, era meglio prima, insomma. Non
0: fa 18 volte,
5: fa schifo in ogni modo.
0: Quello non è vero.
5: Anche sulle unghie fa schifo.
7: Andrea Catavolo Show.

0: Alex Warren con Fever Dream. Ed eccoci qua ancora, Ugo Palmisano per voi, buongiorno a tutti, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una mezz'oretta fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari, poi al termine della puntata è il tempo di prepararci e partiremo per quel di Bellari e Gia Marina, dove questa sera c'è l'ultima tappa dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show. Siamo già stati a Bellari a ottobre e ritorniamo con piacere a Bellari proprio questa sera per chiudere qui, anzi lì, a Bellari Gia Marina il tour. Vi aspettiamo questa sera al Teatro Amici di Bordonchio a Bellaria Igea Marina. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Más che nada, ero distratto un attimo. Allora, siamo pronti con il secondo momento in arrivo e voi siete pronti? Mi raccomando, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Tu l'hai fatta?
5: L'hai fatta?
4: E che cosa?
5: Andiamo avanti. Ragazzi, sono un po' preoccupato io, sinceramente. L'avete viste voi?
0: Cosa?
5: Le zanzare, l'avete viste?
0: Io sì.
5: Ah, le viste?
0: Sì, sì.
5: Sono arrivate?
0: Sì.
5: No, perché io, cioè, non ho ancora viste, cioè siamo, cos'è, il 4 giugno, ragazzi.

0: Le zanzare invece a quella e dicono: oh, qui c'è da succiare, capito? Come nei alcuni locali. Andiamo avanti. Andiamo, basta, non scegliamo le cose idrorepellenti.
1: Io l'ho pensata quando è stato l'altro sabato o domenica.
2: Comunque, quelle che pungono saranno state maschi, Andrea, perché quelle maschie fanno solo i giri, sono le donne quelle che mangiano.
0: Che mangiano? Che ti mangiano? Il braccio ti mangiano?
2: No, dico, quelle che succhiano.
0: Quelle che succhiano? Non volevi dirlo?
2: Le zanzare femmina.
0: Le femmine?
2: Sono le femmine che succhiano.
0: Ma si vede quando si legano i capelli. No, andiamo avanti. No, non volevo farla questa. Bruttissima, cadavolo brutto. Anche perché non c'hanno i capelli, c'hanno le ali. Vabbè, andiamo avanti. Basta, che cretino che sei, cadavolo. Mi vergogno di me stesso. Uno zoo inglese è stato costretto a sperare. Te l'immagino che... Ho le ali tutte... Dici che fai? Dici, mi preparo. Uno zoo inglese è stato costretto a separare 5 pappagalli perché incoraggiavano tutti gli altri ad insultare i visitatori.
2: I numeri uno!
0: Che bello! Fantastico! Capito? E li hanno separati. Cioè, i talenti così.
2: Vengono
0: separati. Ma perché, voglio dire? Ma io vorrei andare in uno zoo dove tu arrivi il pappagallo, testa di. Bellissimo! Cioè, non è bello, non.
1: Sì.
0: Io amo gli insulti, insultatemi, è bellissimo, no? Te ne immagini, vai con tuo figlio, chi è quello? Sicuramente non è figlio tuo. È bello, no?
1: Bello,
0: invece l'hanno separati, pensate che poveracci, c'è una... vabbè, so cose cattive, insomma. Allora, questi qua insultavano perché erano in uno zoo inglese, questi pappagalli insultavano i visitatori perché erano in uno zoo inglese e gli lanciavano cibo inglese, è per quello che questi pappagalli insultavano, cioè non capisci?
2: Scusa.
0: Fa schifo, cos'è che non capisci?
1: Sì,
0: la battuta di Marco Calderoni, cioè, si chiama Marco Calderoni. È bella, perché non l'hai visto? Non l'hai capita?
1: No, perché sono
0: il cibo inglese fa schifo per antonomasia, si sa.
1: Questo è vero,
0: allora i pappagalli insultavano i visitatori perché gli lanciavano il cibo inglese. Se il pappagallo italiano allo zoo in Italia, tu gli lanci una matriciana,
2: la matriciana,
0: un abbacchio, un profiterol, quello è così bello, sì, bello, c'è la bella faccia. Mamma, chi è tua moglie quella bella signora, via melanzane, capito? Bello so inglese, gli lanciamo gli spaghetti con la marmellata, l'uva pesta con la senape così, e i pappagalli, chi te stramutta e mi stai lanciando, fa schifo sta cosa, c'ho le ali tutte infeltrite, capito?
1: Certo.
0: Lo capisci o non lo capisci? Adesso l'hai capita?
1: Certo, perché...
0: E tu sei un fedele!
1: No, perché adesso...
0: E tu sei un fedele!
1: No, ho sentito che c'è anche...
0: Ma che c'è? Che c'è?
1: Hanno un sangue...
0: Ma quale sangue?
1: Sono italiano inglesi!
0: Basta, non lo capisce niente!
3: Andrea Catavolo Show!

0: Roots con Break Your Heart. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una ventina di minuti e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro, da Andrea Catavolo e Achille Ferrari fino alle ore 9. Dopo belli pettinati ci prepariamo e partiamo per Bellaria, Igea Marina, dove saremo questa sera al Teatro Amici di Bordonchio per l'ultima tappa, la chiusura dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show, il nuovo spettacolo di Andrea Catavolo, che poi ripartirà la nuova tournée a partire da ottobre. Ma siamo pronti ad andare in pubblicità, perché subito dopo c'è la vera pazzia, c'è il terzo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, dove è successo di tutto. Non vi spoilerò nulla, se siete curiosi rimanete incollati alla radio, state lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Era ora! Fino all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche martedì 2 giugno. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo, fino all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
5: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5 voglio tornare negli anni 90. Sabato 6 arriva Radio Studio Più. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7 l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14 party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
6: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiatura.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
8: Siamo la

0: La Morenita, Jugel con Cumbia Africa, e ci siamo ragazzi, siamo pronti con il terzo momento. Spero abbiate scaricato l'app ragazzi, perché arriva l'impossibile davvero. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Questa canzone è molto bella, mamma. Equivocando. Mamma, ma che bello! Ma tu sei Achille Ferrari?
4: Sì, Aziz, buongiorno.
3: Ma quello riccio, quello... Riccio Pestato?
4: No, Riccio Pestato in che senso?
3: Tu sai quando va a macchina, no?
4: Sì.
3: Riccio Pestato.
4: Ah, quelli di strada?
3: Come?
4: Il riccio di bosco.
3: Riccio di bosco.
4: Ah,
3: Perché c'è riccio di mare anche.
4: Beh, certo.
3: Ah, è vero, c'è riccio di mare.
4: Certo.
3: Riccio di mare fa diverso rumore. Tu pesti riccio di mare fa... Ma no, riccio, tu fa... Pestato invece... Niente, non.
4: Sì, perché poverino a volte passa le macchine.
3: Come?
4: Passa il riccio.
3: Sì.
4: E non riesce a fare bene lo slalom delle macchine, capito? Si vede che non ha fatto lo sci, capito?
3: Lo sci.
4: Eh sì, sai che se ci
3: sono le varie... proprio, veramente così.
4: No.
3: Tu sei fatto così proprio.
4: Sì.
3: Sì,
4: no.
3: Sì.
4: No, perché se avesse praticato magari riccio.
3: Lo sci o rollerblade lì.
4: Sì, bravo, un rollerblade, allora magari avrebbe.
3: Fantastico, bello. Bello parlare con uno scemo come te, bello. Molto bello. Tu scemo di paese? Tu paese scemo? Tu sei presidente dei scemi di paese?
4: No,
3: tu sei l'unico scemo di paese.
4: Se è una scemità positiva, sì.
3: Mamma, stavo dicendo. Io esco dal personaggio, ragazzi, perché non è. Cioè, è impossibile, veramente. Non ce la faccio, veramente. È impossibile. Queste musiche latine mi hanno rotto i. No, non cominciamo con queste critiche personali, ragazzi. Non, le canzoni le fa Achille di notte, le canzoni latine. Le fai tu, no? Di notte, ti metti lì.
4: Vabbè, allora.
3: Ballando, suadente.
4: Cioè, alcune che secondo me sono positive, perché tipo questa qua di Carol G, insomma, mi porta.
3: Stasera c'è anche Achille, posso portare la fionda? Certo! Allora, questa sera a Marmiolo ci sarà anche Achille, quindi potete portare tranquillamente la fionda e fiondargli quello che volete, non so, cosa preferisci?
4: Ma una cosa che si deve appiccicare al corpo?
3: No, una cosa che ti deve colpire la faccia. Cioè, qualcosa che ti deve colpire con la fionda, non è che. La fionda!
4: Sì, sto capendo una
3: cos'è
4: cosa.
3: Che stai capendo? Se uno ti colpisce con la fionda, di solito ci metti i sassi sopra, no?
4: No,
3: sono.
4: Mettiamo le ciliegie, però snocciolate.
3: Snocciolate. Se no, solo il nocciolo. Gli tirati i noccioli. O i semi d'anguria, quello che volete. Achille è ricco. Ma dove è ricco? È povero in canna. Non, vive con la mamma. Come fa? Sei ricco dentro, tu volevi dire.
4: Ma ricco dentro, ma. Avrei tanto da dare, però ho capito che tanto nella vita, Andre.
3: Mi hanno mandato la foto di un riccio. Scusa, non volevo interrompere quello che tanto non ha senso che dici. No, è un riccio. È vicino casa. Uno ha fatto la foto di un riccio. È un riccio, no?
4: Sì, questo qua è un riccio.
3: Che poi si chiama riccio, ma c'ha i spuntoni. Non ho mai capito perché si chiama riccio. Cioè, il riccio di solito è riccio. Il ricciolo, no?
4: Perché tu dici che
3: i capelli, quando uno ce l'ha ricci, si definisce riccio. Uno con i capelli ricci, no? Beh, sono. Come si dice? Sono. Hanno le curve, come si chiama?
4: Sì, sono.
3: Boccoli, come si chiamano?
0: Arrotolati.
3: Arrotolati, sì. Senti quell'altro. Vuoi fare la pasta fresca? Lui pensa sempre a cose da mangiare, incredibile.
0: Ma io ce li avevo.
3: I cannoli, capito? Mi sono di in mente tutti. Non ho capito che c'avevi.
0: Avevo i capelli ondulati.
3: Tu c'avevi i cannoli in testa.
0: Ma hai visto tu con i capelli lunghi? Erano mossi ondulati.
3: Ho rimosso. Il ricordo, l'ho completamente rimosso. Non mi ricordo. C'avevi i capelli lunghi.
0: E come non ti ricordo?
3: E non mi ricordo. Non,
0: ma, qua ce li
3: ma non ti guardavo.
0: Non durati,
3: girava sempre di spalle. Non so come mai. Vabbè, comunque, chissà perché si chiama riccio che non è riccio. Invece dovrebbe essere, ma mi capite quando parlo?
4: Certo,
3: mi capite,
4: sì.
3: Mi guardate come due ebeti, cioè non.
4: No, perché ti spiego, perché secondo me magari può arrivare dal latino.
3: Ma ogni volta che uno non capisce una cosa arriva dal latino o dal greco.
4: Fratello, guarda che la maggior
3: parte. Ma qual è fratello? Che siamo fratelli?
4: Guarda,
3: siamo.
4: Che se tu ci fai caso, tutti i nomi di pianta, animale, così arrivano da.
3: Sì, ma non c'entra niente. Riccio. Non è che arriva da Riccios.
0: Ma che riccio?
3: Riccio.
4: No,
3: Richard Gere, non c'entra niente.
4: No! Adesso non lo so.
3: Vado a cercare.
4: Non sarai
3: siete troppo ignoranti.
4: Non è che potrei essere Riccius.
3: Riccio. deriva perché? Da sta buono.
4: Hai capito? Perché avrebbe gli aculei.
0: No, gli aculei infatti sono quelli del riccio, anche il riccio di
3: il termine riccio deriva dal latino ericius.
4: Hai visto?
3: Ma si, oh, io pensavo fosse scemo, ma tu non sei scemo, scemo, sei solo scemo. No, no. Cioè, incredibile.
4: Ma no, ma secondo me
3: che identifica originariamente il piccolo mammifero terrestre spinoso. Da questa radice, per via della forma irta e spinosa che ricorda gli aculei dell'animale. Ah, vabbè, capito?
4: Sì, e quindi praticamente.
3: Io no, sinceramente io non so cosa hai capito te, ho letto anche male.
4: No, perché?
3: Dimmi, uomo arrugginito, dimmi.
4: Perché, quindi, allora.
3: Ma sei la ruggine tu?
4: No, ruggine.
3: Neanche nelle mutande. Andiamo avanti, sai quando il ferro non... Vabbè, andiamo avanti. Si arrugginisce.
4: Ho delle magliette che hanno delle puntine di ruggine, perché magari in villaggio c'erano le...
3: Ma che c'è, le magliette? Lascia stare, andiamo avanti. E cosa vuol dire? Quindi riccio deriva dal latino
4: Ericius,
3: sì.
4: Perché?
3: Come le acciughe, no, non ci sono le acciughe. Ericius. Ci sono?
4: Sì, c'è,
2: dai, che c'è.
4: È vero, le
2: Ricci.
4: E no, perché hanno la forma dell'aculeo.
3: Ma che c'è? Chi? La Alice? Ma che c'entra? Mi stanno chiamando, aspetta. Pronto?
5: Buongiorno Andrea, ho un quesito dopo che ho sentito la storia del riccio e di Ugo che avevi i capelli mossi. Ma Ugo, avevi i capelli?
3: Sì, è nato con i capelli, ma dopo 6 mesi l'hanno rasato.
5: Ah, ok, l'ha rasato a 6 mesi, pensavo fosse nato pelato.
3: No, è nato pelato, c'aveva i capelli. Ciao fratello, ciao. La gente veramente quando ci vede, no, pensa che noi siamo nati così, cioè tre cretini così, no? Invece no, siamo peggiorati negli anni, no? Cioè io ero molto meglio prima, cioè non
0: no, tu sei molto meglio adesso.
3: Ma non fisicamente, mentalmente.
0: Ah, okay.
3: Mentalmente io ero molto meglio, capisci? Sono peggiorato. Anche tu!
4: Anche io? Vabbè, ma perché?
3: Tu prima non parlavi proprio, cioè non.
4: Vabbè, io l'ho detto.
3: Ed era meglio, capisci? Sei peggiorato perché hai preso possesso della parola. Fino a quando? Fino a quant'è che non si parla? 3 anni? 1 anno? 2 anni?
0: Le donne, cioè le bambine iniziano prima a parlare, sono più precoci.
3: E smettono anche dopo, cioè non. Cioè, la donna inizia prima e smette dopo, cioè è una roba incredibile. L'uomo verso i 60, 70, 75 non parla più, cioè perché ogni volta che dice una cosa viene cazzo. Che diceva, ma non parla più verso i 70-75. Ho smesso di parlare. La donna continua fino ai 90-95. Anche dopo, sottoterra lì.
0: Sottoterra?
3: Nella bara. Senti. Dice, ma è morta? Sì, non ti preoccupare, continua a parlare, ma è morta. Dimmi. Non ce l'ho con voi donne, ci mancherebbe.
4: Stavo parlando della prima parola. La prima parola è per me dopo il primo anno di vita. Perché devi aspetti il primo compleanno, prima candelina, e da lì. Parte.
3: Tu non servi a niente, lo sai perché? Sai perché non serve a niente? Perché è una cosa che abbiamo già commentato, finita, non. Cioè, finita, quella la gag serviva prima. Cioè, la informazione serviva prima.
4: Informazione.
3: Ho fatto la domanda prima. A quanti anni si inizia a parlare? E lui ha risposto. La donna inizia prima. E io. Ma finita.
0: Finita la gag.
3: Vuoi tornare sul delitto?
4: No. Se torni sul delitto è perché pensi di avermi dimenticato.
3: Vedi,
4: molto.
3: Le acciughe Delicious, la marca Delicious esistono. Vedi che. Anche se non è Delicious, ma è.
4: Ericius.
3: Ericius è il dal latino. Si vede che questo è del latino, delicius, delizia vuol dire
4: bravo,
3: il latino.
4: Bravo.
0: Comunque ragazzi, voi non sapete una cosa, c'è una grande massiccia presenza di ricci.
3: Sì.
0: Sai in quale paese?
3: Si stava perdendo una massiccia. Dove?
0: C'è una grandissima popolazione di ricci, dove? Vicino a casa tua, Andrea, ad Ariccia.
3: No, già possiamo fare.
0: Ariccia è vicino Roma?
3: Ariccia, sì.
0: Vicino, ok.
3: Sì. C'è anche la cosa di Ariccia, no? La
0: pasta, credo.
3: Ma quale pasta? La pasta. La pasta di Ariccia. No, c'è una pietanza. Andiamo a cercare. Ariccia. Ah, ragazzi, meno male che c'è Google, altrimenti saremmo rovinati proprio completamente. Ariccia. In bocca. Ariccia in bocca. Ariccia. Ariccia. La porchetta, vedi?
0: Ah, la porchetta.
3: La porchetta di Ariccia. Vabbè, andiamo avanti.
0: E poi in estate sai dove vanno queste fasi? facile. Sai dove vanno in estate?
4: Dove?
0: A Riccione. Era facile questo.
3: È bello però che lui fa le battute e tutti e tre però, che ci vede in televisione
0: a tempo. Aspetta, a Riccione.
3: Non ce la possiamo fare. Mi hanno mandato la foto di Robert De Niro rumeno.
0: Ma chi è? Sì.
3: Cioè è il sosia di Robert De Niro ed è rumeno, è Roman De Niro. Roman De Niro c'era una volta a Bucarest. Vabbè, comunque non è male, non è male. Il Padrinescu. Vabbè, ringraziamo Fabio, Marco e Federico, che sono gli autori delle battute. Fabio Energy, Marco Ital Market e Federico Fasulo.
0: Ma chi sono? Ma
3: sono i nostri autori. Cioè, allora, non citiamo mai gli autori, li citiamo. Insomma, le schifezze che sentite non sono nostre, sono sempre degli autori. Così ci mettiamo le mani, come si dice, in faccia. Ci mettiamo le mani avanti.
4: Avanti.
3: Avanti.
4: Procapite,
3: ragazzi, no? È un programma inascoltabile. Non c'è niente di italiano in questo programma. Cioè proprio...
2: Andrea Catavolo Show.

0: E ci siamo ragazzi, sono quasi le 7, avete il tempo di sintonizzarvi sul canale 809 di GoTV Channel e pronti a partire, andiamo!
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Studio Più, news.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Una volta uscita di scena la perturbazione che ha eroso il bordo settentrionale dell'anticiclone portando maltempo a nord-est e su parte del centro-sud e mercoledì, il nuovo fronte entra in azione in questa giornata. I suoi effetti saranno però destinati principalmente alle regioni del nord Italia con piogge dall'arco alpino in estensione. Quindi avremo un'intensificazione in serata con fenomeni che andranno a distribuirsi dalle Alpi centro-occidentali su Alto Piemonte, Alpi Lombarde e Alto Adige. Sempre in serata piogge temporali in estensione anche al resto del Piemonte, Lombardia nord-occidentale, qualche pioggia anche sulla Liguria centrale. I fenomeni più intensi potrebbero toccare l'Alto Torinese e il Verbano. Al centro in prevalenza soleggiato o velato. Nella giornata di venerdì invece i fenomeni andranno gradualmente ad attenuarsi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

Eccoci, Andrea sta arrivando, sta arrivando Andrea, tranquilli, non preoccupatevi, è in arrivo. Mi raccomando, voi sintonizzatevi sul canale 809 GoTV Channel oppure attraverso i nostri canali televisivi, il 117 per la Lombardia, 79 le Marche, 77 la Riviera Romagnola e poi l'833 per tutta Italia. Andiamo!

0: is it love?
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky Go TV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Spot

0: dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in Festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
1: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
0: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in Festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva pozzolese. Media partner, serata chic.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Track Group presenta il quinto Universal Track Show all'Autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi track, ma quest'anno anche auto e moto per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Ora Salvi, quinto Universal Track Show, 6 e 7 giugno all'Autoparco di Brescia Est, ingresso libero.
3: Attenzione, atterraggio di emergenza.
4: Guarda, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EB, non ci metti in accidenti.
3: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
4: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
5: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
6: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, tag zero e tan zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno e solo da Troni a Desenzano, al centro commerciale Le Vele.
7: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.

0: Eccoci, non si apriva la porta.
1: Ragazzi, mi ha chiuso fuori. Mi ha chiuso.
0: Non
1: no,
0: si apriva
1: no, veramente, queste cose non si fanno, ragazzi. Cioè, questo si vuole prendere il mio posto, ragazzi.
0: Ma no.
1: Ma ha detto anche: sono teso. Come mai sei teso? Cosa c'hai?
0: No, niente.
1: Cos'è che ti tende? Cosa ti tende?
0: Non mi tende nulla.
2: Ti tende! Il tendine gli tende.
1: Vale, buongiorno. C'ho il fiatone, ragazzi, devo recuperare, ma piano piano ce la facciamo. Allora, ti sei già presentato? Chi sei? I tuoi problemi, i tuoi acciacchi?
0: Ho fatto tutto.
1: La tua
0: già.
1: Tensione?
0: Tutto a posto.
1: È teso, non so come mai sia teso. Per la pioggia sei teso?
0: Ma no.
1: E perché sei teso?
0: Ma non sono teso.
1: Nel corridoio me l'hai detto. Ma scusa, l'hai detto tu?
0: Ma tu non ti tieni proprio niente,
1: Ma scusa, la verità è verità, ragazzi. Cioè, non è che possiamo dire le bugie.
0: Ma è un periodo un po' che sono un attimino così, sul chi va là, basta. Sono
1: il motivo qual è?
0: Non lo so, è così.
1: Lo specchio.
0: Specchio.
1: Toglilo.
0: Ma
1: c'è la cornice.
0: Ma quale cornice?
1: Mamma mia, ragazzi, perché tu teso, Cobelo?
0: Non lo so, sì, c'è un periodo un po' così. Non lo so.
1: Ma che fai? Mi rispondi così? Va bene, ragazzi. Allora, se volete mandarci notizie da commentare, fatelo. Il numero è 338 14 11 00. Non me lo ricordo. Dillo.
0: 338 14 11 00 001 001,
1: quello è l'importante, 001. Va bene, allora. No, perché non so perché quando si dà i numeri si dà sempre importanza all'ultima parte del numero, cioè mai all'inizio. Sempre 338 14 11 001. Cioè, come se i numeri antecedenti non servissero. Non sono importanti. Ma non lo fai solo te sta cosa, lo fanno tutti. Anch'io mi rendo conto che a volte non. Vabbè, come i primi anni di matrimonio, no? Non contano.
0: Ma come?
1: Vabbè, sei uno stronzo, capito? È l'ultima parte che conta, l'ultima parte. Va bene, anche scherzi da fare, sì, certo che sì. Dov'è Achille? E allora, gli ho mandato un messaggio, verso le 7 si è svegliato.
0: Addirittura.
1: Di solito viene qua, ci facciamo un cappuccino, invece no, niente, vabbè, piano piano arriverà,
0: piano.
1: Lumachina arriverà, dai.
3: Andrea, a tavolo. Show su Studio Più.

0: Allora, tra i vari messaggi che sono arrivati ce ne sono alcuni molto nervosi nei miei confronti che sono arrivato in ritardo. Dove sei, porca? Ma porca di una ma cavolo, ma cioè tutti della serie non ci lasciare da soli con Ugo. Ma no, ma Ugo è bravissimo, ragazzi,
1: ma,
0: cioè,
1: no,
0: non...
1: ma no, ma c'ha ragione.
0: Ma no, tu sei bravo, io ti prendo in giro, ma lui è bravo, lui potrebbe andare avanti ore mesi anni senza di me, tranquillamente. Non... è solo un po' teso e basta. Dai. Ma ieri un'ascoltatrice mi ha scritto, mi ha detto: ma è vero che Ugo è l'ultimo anno che fa radio? L'hai detto ieri?
1: No, non l'ho detto niente.
0: Il prossimo anno non ci sarò, hai detto?
1: Non ho detto assolutamente nulla.
0: Così mi ha scritto lei.
1: Ma
0: così.
1: Non è vero, chiamiamola. Io
0: ma
1: non l'ho
0: allora,
1: detto.
0: Non cominciare a fare il piangino come altri che abbiamo già sentito.
1: No, assolutamente.
0: Perché se
1: no.
0: Devi piangere, devi fare così il piangino, fallo nel momento lamentoso.
1: Quale piangino?
0: Basta.
1: Non l'ho detto,
0: mamma,
1: ma stai scherzando,
0: ragazzi, ma sta diventando come
1: stai
0: le vecchie becere, quelle come si chiamano, andiamo avanti. Non riesci a liberare andiamo avanti. Catavolo, dia Ugo di uccidersi così finiscono i problemi. Ma non è vero, non è che beh, in effetti è vero,
1: certo.
0: Se viene a mancare sono finiti i problemi, cioè, però insomma bisogna lottare nella vita, dai, i problemi vanno affrontati, dai Ugo, affronti i problemi.
1: Ma io li affronto tutti
0: dai.
1: I giorni. Tutti i giorni.
0: Allora non mi mandate notizie strane e spinte perché non possiamo commentarle. Perché non possiamo commentarle?
1: Perché ci sono gli anziani.
0: No, è una domanda che devi fare tu a me, non è perché che fai, rispondi
1: te,
0: rispondi.
1: No, perché
0: allora dillo te, dillo te.
1: No, sembrava una domanda.
0: Mi giro, lo dici te, vai.
1: Sembrava una domanda.
0: Non era una domanda, non era una domanda.
1: Ma scusa, mi stavi
0: ma guardando. Non a te, agli ascoltatori. Oh, c'è uno che ha disegnato, non so dove, un tunnel dentro sotto un ponte. Cioè, sai, c'è il ponte, c'è il muro, no?
1: Sì.
0: Lui ha disegnato un tunnel, una galleria. La gente è talmente realistica che la gente ci va a sbattere.
1: Ma scusa.
0: Sì, la polizia lo sta ancora cercando. Ma voglio dire, ma ti viene in mente di fare una cosa del genere? Cioè, non, cioè ma a che pro? Cioè, non, è bellissimo, cioè, non, è fatta proprio bene, c'è proprio la prospettiva della galleria. C'è anche Willy il Coyote. C'è Willy il Coyote, infatti da lì insomma uno dovrebbe pensare che non a fianco ha disegnato Willy il Coyote, non so come mai, e tutti i coyote che ci vanno addosso, forse per quello non, pam ci sono tutte le macchine scassate lì vicino. No, la gente è strana, non sa cosa fare, non, vabbè. Allora sì, ho già detto che stasera saremo a Bellaria, l'ho già detto,
1: io adesso allora, è la prima volta che lo diciamo insieme.
0: Ok, va benissimo, allora lo dico anch'io.
1: Scusa.
0: Ma perché parli così?
1: Ho detto è la prima volta adesso che lo diciamo insieme.
0: No, non l'hai detto così. L'hai detto, l'hai detto con l'intonazione del speaker.
1: Ma non
0: speaker.
1: Ci posso fare niente.
0: Ma non è vero che non ci puoi fare niente. Ogni volta che gli faccio una critica, oh, non ci posso fare niente, sono fatto così. E allora è così, e che devo fare, ragazzi? Allora dillo così da speaker, vai.
1: Ma non lo dico da speaker, ho detto dalle sere 7, l'ho ricordato io che questa sera c'è l'ultima data.
0: Sì.
1: Dell'80 voglia di andare da proprio che ti muoio.
0: Ma l'ammissione della colpa tu nel tuo DNA non ce l'hai?
1: No, perché sono stato maltrattato.
0: Ah, ok, per quello, cioè,
1: quindi,
0: non, ti hanno picchiato da bambino.
1: Si cerca
0: per
1: sempre
0: di difendersi, sì, vai sempre in difensiva, vai.
1: Esatto, non... cioè come quando uno apre la porta ti spaventa.
0: Ma non ti ho detto che sei un grandissimo, no, io ti ho detto non ho detto che sei un coyote, io ho detto semplicemente hai fatto l'accento da speaker, basta. Sì, hai ragione Andrea.
1: Hai ragione,
0: non devo fare il finto speaker, devo essere me stesso.
1: Già, c'hai ragione Andrea.
0: No, non c'ho ragione, non mi dà la ragione come i fizzi, come i coyotes. Dai, allora, cosa volevi dire?
1: Che questa
0: basta così, non...
1: Ti aspettiamo.
0: Allora, quello che volevo dire io è che stasera qualcuno ha rinunciato al teatro perché faceva caldo, cioè è stata una settimana caldissima, andiamo al mare, bam, e se la sono presa. Adesso stanno richiamando per venire a teatro perché è brutto il tempo e non c'è più posto per voi. Così imparate. E che facciamo? Metto, esco. Non è possibile, insomma, non si fanno queste cose. Dai, su, Ben Hill. Non,
1: ma perché?
0: Sì, non, perché? Non si fa. Così imparate. Al freddo state adesso. Sotto l'acqua. Vai sotto l'ombrellone, vai.

0: No me guandes, vete de vos, ¿ok? Puerto Rico.
1: ¿Cómo va Bonnie? Va a ser el pop, ay, con reggaetón y dembow, ay, con reggaetón y dembow, sí, con reggaetón y dembow. ¿Cómo va Bonnie?
2: ¡Vai, Hugo, vai, Hugo!
3: È una pregunta, signori Bad Bunny, che non è quello delle carote, ma è un...
4: Cosa sta dicendo? Riparti!
3: Cattivo.
4: Riparti, riparti, sei partito malissimo!
3: Bad Bunny! Bad Bunny! È il cantante, che non è il coniglio, non è quello delle carote, delle carote.
4: ma
3: è quello, è un coniglio cattivo, il Bad Bunny! E tu non lo sai, ma c'erano due versioni del cartone animato.
4: Sì, sì.
3: C'era Bad Bunny, quello grigio.
4: Sì.
3: Quello grigio e bianco che mangiava le carote. Ed era quello buono.
4: Sì.
3: Poi c'era Bad Bunny, che era il cugino che nessuno conosceva, che non mangiava carote, ma mangiava le bombe a mano. Quando si vedevano tutte e due, uno mangiava le carote e l'altro diceva, il cugino buono, che Bunny diceva, uè, Bad! Questo prendeva le granate, le sgranocchiava, gli lanciava e poi il pum... Quello finale dei cartoni animati, te lo ricordi?
4: No.
3: Quello deriva da Bad Bunny.
4: Ah, ok. Ma è una storia vera o te la sei inventata adesso?
3: No, è tutta inventata, però ci sta.
4: Ma io... Ah, è inventata?
3: È inventata.
4: No, te lo stai
3: inventando. Perché alla fine dice That's All Folk, che è tutto quanto con lo scoppio.
4: Ah.
3: E quindi è legato a Bad Bunny, il cugino cattivo di Benny.
4: Adesso non capisco se è vero o...
3: È assolutamente falsa.
4: Ah, ok, perfetto. Allora, diamo notizie false, così, dando per...
3: Era così per attaccarti.
4: Per confondere le persone, mi sembra giusto. Va bene, grazie Catavolo, ieri a Marmirolo, grazie, nonostante il freddo, il vento, è vero ragazzi, c'era un vento ieri, io non so, fossi stato nel pubblico me ne sarei andato, però la gente è rimasta, non so come mai, ma sono rimasti lì, tutti infreddoliti sulle sedie, però grazie, veramente di cuore, che vi devo dire?
5: Grazie amici, grazie!
4: Io non sono potuto venire a Marmirolo, ma almeno ho un vostro autografo, buona giornata Gianluca, quale autografo?
6: L'avrà preso quando è venuto da qualche altra parte.
4: E verrà ritirato,
6: Ma come?
4: E beh, se poi non vieni, viene ritirato. La seconda volta che non ti presenti si ritira tutto. Gli omaggi, cose, gli autografi, le foto, si cancellano le foto che hai fatto con me, si cancellano da sole.
6: Beh,
4: no, c'è un sistema così, vabbè. Oggi fate sciopero, Catavolo? No, io ci sono, io non ho fatto sciopero. Ugo non c'è, c'è la versione falsa di Ugo, non...
6: C'è la fake.
4: Vabbè, andiamo. Buongiorno, buongiorno, trio ignoranza. Allora, il terzo non c'è, deve ancora arrivare, forse non arriva neanche, non, secondo me va direttamente a Bellaria, lui parte per Bellaria, ma come mai non c'è più Ugo Lamento Show? Non lo so perché non...
6: stamattina l'ho saltato Andrea,
4: ma come mai non lo fai? Se non ti piace non farlo,
6: no, mi piace
4: tutto
6: Andrea.
4: Ciò che ti piace lo devi fare, tutto ciò che non ti piace non devi farlo,
6: no,
4: tu sei libero di fare quello che vuoi, ci mancherebbe.
6: No, volevo farlo, è successo una cosa che a Trento non si sentiva, loro ho dovuto chiamare, insomma mi sono perso un attimo e non l'ho
4: allora
6: fatto.
4: Tutti i problemi della radio rimangono che stai dicendo?
6: No, per
4: che,
6: dire.
4: Gli anziani che parlano sotto. Fammi finire di parlare.
6: No, non stavo parlando. No,
4: come hai detto qualcosa?
6: No, stavo sbuffando.
4: No, hai detto anche. Sai, la signora anziana che cazzi il marito e il marito in sottofondo. Che hai detto? Che stai dicendo? Non ho detto niente, stavo sbuffando. No, ti ho sentito, cosa hai detto? No, non ho detto niente. Dà fastidio, perché tu non sai cosa ha detto, ma qualcosa di brutto ha detto, capito? Allora, quello che stavo dicendo, che i problemi della radio è come il film Fake to Fake, lì, come si chiama?
6: Il film è...
4: Dove si picchiavano? Come si chiamava?
6: Fight Club.
4: Fight Club, lei sa, che tutto ciò che rimane nel Fight Club.
6: Esatto.
4: Tu la stessa cosa devi fare, cioè se è un problema a Bolzano, fregatene, non è che lo devi dire.
6: Bolzano.
4: Perché lo devi dire? Cioè,
6: no,
4: che...
6: ma non l'ho detto, Andrea.
4: No, l'hai detto, adesso l'hai detto.
6: A te l'ho detto.
4: Ma siamo in onda, siamo, cretino. No, vabbè, ragazzi. E poi fanno le barzellette. Vabbè, andiamo avanti.
6: C'è la pubblicità,
4: Non ho capito.
6: C'è la pubblicità.
4: Allora, andiamo in pubblicità e poi mi è arrivata una notizia, ragazzi, che non volevo dare, però purtroppo è arrivata. Un prete, di solito si legge dei preti che lasciano il tonacato lì.
6: Il tonacato,
4: come si chiama? L'intonaco. Questo ha lasciato il tonacato per dare dell'intonaco. Quindi si è messo su una ditta di cartongesso.
6: Certo.
4: Ma ne parliamo dopo, perché è interessante, interessante.
7: Andrea Catavolo Show.
8: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Torna il Palio del Chiaretto. Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda festeggiano il vino dalle note rosate.
8: Dal 5 al 7 giugno, il lungo lago di Bardolino e di Lazzise si colorano di rosa con le cantine del territorio, con degustazioni, appuntamenti gastronomici, musicali ed eventi da non perdere.
7: Palio del Chiaretto, a Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda, dal 5 al 7 giugno. Info paliodelchiaretto.it.
9: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino all'ozono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel, all'Onato del Garda in via Rassica 9B. Info 030 91 33 376. www.vipsmotel.it.
13: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: Show. No, no, no, è bravo, è bravo. Come si chiama? Saif.
1: Saif, Saif, ma sai una cosa, Andrea? Sai che questo ragazzo mi fa, cioè, tenerezza nel senso buono? Perché mi ricorda noi, cioè, io che ho 50 anni, però quando ero ragazzino, quando si andava dalle ragazze, che allora era un altro mondo, un altro universo, dicevo, tu mi piaci tanto, sai, vuoi stare con me? Ti ricordi sul foglio di carta?
0: Sì, sì,
1: si
0: sì.
1: Scriveva, ti vuoi mettere con me? Sì o no? Gli lasciavi il foglietto e dopo la ragazza ti riconsegnava il foglietto con la scritta sì o no.
0: Quanti no c'hai a casa?
1: È lunghissimo.
0: È vero, le crocette, c'erano i, diciamo, i quadratini, come la, per la patente, no? Come si chiama? L'esame per la patente, il quiz, dice, ti piaccio sì o no? Ti vuoi mettere con me sì o no? Che bello, che meraviglia. E invece adesso no, adesso ci sono i social, non vabbè, andiamo avanti, non siamo là, si stava meglio quando si stava peggio, non è sempre così. Sei arrivato prima, Catavolo, in che senso? Si è arrivato mai prima di Ugo? Mai, non,
1: perché sono io che lo sveglio.
0: No, ma lui poi è ansioso com'è, ragazzi, non so, potrebbe permettere.
1: Non mi batte nessuno.
0: Non lo batte nessuno. Cioè non, se lui arriva tardi un giorno, muore dopo. Non è possibile.
1: A Bellaria parto subito, Andrea, te lo dico.
0: Stamattina Ugo non ha fatto Ugo Lamento Show perché gli è venuta la sciolta. Ma
1: non
0: che schifo.
1: È vero.
0: Ma no, ma perché dici queste cose
1: in
0: diretta?
1: Ma non l'ho detto, te lo giuro su papà.
0: Ieri hai detto, comunque, in tanti me l'ha scritto. Ieri è vero, ha detto che è l'ultimo anno che trasmette
1: assolutamente
0: in radio.
1: No, lo giuro su chi ho di più caro.
0: Ma non giurare.
1: Te lo sto giurando. No, chiamali.
0: L'hai
1: detto ieri. Chiamalo.
0: Allora, ragazzi, però
1: non lo de, ma perché dovevo dirlo?
0: Come morirà entro dicembre, è chiaro che lui non può, non può dire che ci sarà tra un anno.
1: Assolutamente
0: è per
1: no.
0: Quello, insomma, non,
1: assolutamente no.
0: Basta. Andrea, posso mandarti il curriculum per quando si libera il posto di Ugo?
1: Vabbè.
0: Vedi che l'hai detto.
1: Ma non l'ho detto!
0: È un po' di giorni che lo dice.
1: Ma che un po' di giorni?
0: C'ha la lamentela, sta.
1: Vabbè,
0: sta la lamentela facile, non so come mai. Vabbè. Stai diventando come. Andiamo avanti, come quello che. Vabbè, siamo capiti. Stai diventando come quello che. Ugo, mi raccomando, non diventare come lui. Vabbè.
1: Ma no, ma non ci tengo.
0: Sì, un pochino,
1: Ma che amico sei?
0: Io dico la verità, io ti sento.
1: Ma ti senti cosa?
0: Mia moglie mi ha chiamato Luca, dice che si è confusa col mio cane, ma io non ho un cane che si chiama Luca, e non ho manco un cane. Cosa mi nasconde? Un cane ti nasconde, ti nasconde un cane. Si è comprata un cane, gli ha dato il nome Luca e lo tiene nascosto, lo tiene in cantina, non so, sotto al letto da qualche parte. Tu prova a fischiare, vedi se risponde. Ma aspetta che mi stanno chiamando. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Vorrei prendere un appuntamento per il colloquio post Ugo.
0: Allora, con questa voce seria, proprio professionale. Allora, niente, lasci il curriculum e poi dopo la ricontatteremo, va bene?
1: Ma dove?
2: Va bene, la ringrazio molto.
0: Grazie,
2: gentile.
0: Grazie.
2: Spero che vada via subito Ugo, grazie.
0: Ok, prego. Gente che ti ama, non
1: tantissimo.
0: Gente che ti vuole bene, ma scherzano chiaramente.
1: Certo.
0: Buongiorno, uno ha scritto Gran Bottone. Che non è Bottoni, ma
1: sì.
0: Vabbè, insomma, a noi piacciono gli insulti, ci piacciono. Catavolo,

0: io devo anche leggere il messaggio, perché io li leggo a brucio, a bruciapelo, come si dice, no? Per esempio questo non si può leggere, non si può leggere. Quello del prete che a tavolo, ah, è vero, un prete di 83 anni, badate bene l'età, è importante, è fondamentale, di 83 anni, non c'è scritto dove, in che, diciamo, città, diciamo, ha deciso di fare questa inversione a U, ha fatto completamente, sai quando sei veramente in strada e fai un'inversione a U, fregandotene di tutto ciò che potrebbe succedere e di quello che puoi creare te, no? Senza guardare i specchietti, inversione, via! Frena a mano! Un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Aspetta, mi stanno chiamando. Vabbè, aspettate un attimo, però. Pronto? Pronto?
1: Ugo, se ci lasci non vale, se ci lasci non vale.
0: La dedica. C'è anche la dedica, certo. Ma no, ma lui ci lascerà solo da sdraiato, ragazzi, stai tranquilli. Non... prima o poi un infartino in diretta. Io te lo auguro, vuol dire.
2: Ah,
0: che...
2: pure!
0: No, nel senso.
2: Ah, pure, grazie.
0: No, te lo auguro perché diventerai famosissimo. Cioè, certo. in quell'istante arriva qua tutta la amici, come si chiama? La Deusagno. Come si chiamano quelle giornalisti? Vabbè, tutti TG5. Canale 5, cioè. Italia 1, quelle di ci sono ancora questi programmi?
2: Quindi sì, sì.
0: Sì, ok. E tutti diranno, è morto, uno, cioè attacco di infarto a uno speaker, ma si vedeva che era già un po'... Poi per andare a fare l'intervista a me, dice, lo so, ma purtroppo si vedeva, mangiava male, fumava, insomma. Vabbè, però insomma, lo piangiamo e rimarrà sempre un vuoto, un buco enorme. Un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore. Ma che tipo di attore? Avete capito bene? Quel tipo di attore. Un attore, diciamo, un attore che mette tutto il suo corpo a disposizione, non solamente parte del corpo. Che è facile mettere a disposizione solo una parte del corpo. Questa ha messa a disposizione proprio completamente tutto il suo corpo. Della serie mi do, si è prima dato al signore e adesso si è dato alle signore. Capito? Cioè, completamente non... gli hanno dato anche il soprannome Parrocco Siffredi. Parrocco Siffredi non è male. Vabbè, comunque il prete confessa che... cosa ho detto? Il prete confessa che insomma vuole lasciare tutto per... insomma, c'ha questo pallino e...
2: Un pallino?
0: Più di un pallino.
3: Su Studio Più.
0: Cadavolo! Le battute sono di Fabio.

0: Rocco Siffredi, cadavolo. A dicembre uccidono il maiale, eh?
1: E quindi?
0: Stai a casa.

0: è successo?
1: Chiedo scusa, ma la canzone Sweet Dreams, Dolci Sogni, è offerta da I Dolci Sogni di Franco Dolce, via Zucchero Filato 42, Putignano, Bari! No, e vabbè. Ti ricorda, Andrea?
0: Ma non sta bene, non sta bene.
1: Ti ricorda? No.
0: Mi ricorda un esaurito, mi ricorda.
1: Inizi miei.
0: Mamma. È vero, adesso mi ricordo che lui ha iniziato con questa... Cos'era?
1: Ugo il pazzo.
0: Ugo il pazzo, una gag che facevi...
1: Sì, tu mi avevi detto, sì. Cerca dei locali finti, chiaramente, sì. Che facciano ridere, con una via vera di Putignano dove abitavi. E quindi la battuta, cioè, non doveva far ridere, io me la dovevo ridere da solo.
0: Sì,
1: è nato
0: sì.
1: Così.
0: Ed è lì che è partito tutto. La disgrazia è partita lì, è partita. Vengo io al posto di Ugo, Cristian Marchi dice che vuole venire al posto tuo.
1: Ma magari, ma ci guadagni, ma no, aspetta, però poi lì c'è una gara tra belloni, eh.
0: Ma no.
1: Il gallo deve essere uno qua dentro.
0: Andiamo avanti.
1: Il gallo deve essere uno. Gli altri sono papere.
0: Ma, che brutta persona che sei. Sei veramente una brutta persona.
1: Non fatemi i complimenti.
0: No, non li voglio i complimenti da te, non li
1: Allora
0: voglio.
1: È più bello Cristian Marchi.
0: Molto più bello. Anche tu sei più bello di me.
1: Ciao.
0: Ma anche Achille, tutti siete più belli. Lavoro in corso, catavolo, sto tentando di alzarmi dal letto. Vabbè, in effetti è vero, l'uomo quando si alza dal letto, a differenza, la donna non so come mai ha un'energia diversa, avrà delle pile più cariche, non mi viene in mente sempre la pubblicità della Duracell, dove l'orsetto continua ad andare e invece l'orso quello sfigato con le pile cinesi dopo tre passi si blocca con la testa moscia così, no? È vero. Le donne hanno la stessa cosa, hanno sicuramente le Duracell e l'uomo no. L'uomo quando si sveglia la mattina ci mette 6-7 mesi, cioè, se potesse ci metterebbe un'intera vita, cioè, è un rito alzarsi dal letto. La donna è in piedi, cioè, secondo me non dorme nemmeno la donna, cioè, se tu gli vai vicino non dorme, c'ha sempre l'occhio un po' aperto, con la coda dell'occhio controlla tutto, controlla, è una cosa incredibile. Dici, ma stai dormendo? No, camisaria, fa paura. È vero, no? Non so se vi è mai capitato che chiedere alla vostra fidanzata, a moglie, dici, stai dormendo? Lei, no. Proprio secca. Ma neanche. No, non sto dormendo. No. Se tu lo chiedi a un uomo, stai dormendo? Stai dormendo? Zero. Non, la mattina. Oh, devi svegliarti. Che anno è? Sì. Chi sei tu? Sono tua moglie, cretino. Ah, scusa, no. Ma le ciabatte, magari ciabatte, è agosto, le ciabatte di pelo. Cosa faccio a fare? Dopo facciamo tutto, ok? Okay. L'uomo è così, l'uomo non. Abbiamo dei tempi di reazione tutti nostri, voglio dire. Non, ragazzi, siamo diversi, voglio dire. Meno male, immagini due donne. Cioè, due donne insieme ci sta, però due, un uomo e una donna con lo stesso carattere. Buongiorno! Tutti schizzati così, non si può fare, no? Poi uno, come dice Ugo, ci vuole un gallo, non uno che comanda. Se tutte e due comandano, un casino, si becchettano in continuazione. Invece, l'uomo è stato creato apposta per assorbire tutte quelle che sono le della donna. Cioè, se la donna è nervosa, si deve sfogare col marito. Con chi si sfoga, se no, non. E lui sa che si deve stare zitto. Ieri, bellissimo, a fine spettacolo, due signore davanti con i mariti dietro di una certa età, e si vedevano che li stavano cazziando, no? E loro, sì, con la testa così, mi sono ammazzato da ridere, che tutti e due con la testa annuivano come i pupazzetti che metti dietro la macchina, no? Così, sì. E loro davanti, sì. Che bello, viva l'amore, ragazzi. Ugo cambia un po' allora, se ce l'avete con Ugo, ragazzi, no, dicono che devi cambiare un po' canzoni. Stamattina si è svegliato tardi, ragazzi. Andrea, sta invecchiando. Questa del prete ce l'hai detta già 15 giorni fa. Ma non mi sembra proprio.
1: Io che mi ricordo tutto, che l'età non mi ricordo.
0: Io parrocco Siffredi non l'ho mai.
1: Assolutamente.
0: No. Allora, verrà cancellato questo. Non, certo. Poi se l'avessi già commentata, non me la ricordo. Ho fatto un altro commento. Poi non è manco mio, è di Fabbrini. Sandro Fabbrini. Non è manco mio.
1: Ma non è lui.
0: Catavolo, stai invecchiando. La vostra sorella anche, cioè non, non solo io, c'è cioè anche vostra sorella. Andrea, saluti da Oscar di Rimini, nuvoloso, 20 gradi. Lide Senzano, calcio ha vinto campionato di Serie D. Che c'entra col tempo adesso? Aspetta, forse ho letto male. Saluti da Oscar di Rimini, nuvoloso, 20 gradi. De Senzano, calcio ha vinto campionato di Serie D. Stadio bello, anno fa campionato Lega Pro e C1. Non ho capito niente.
1: È un messaggio contorto.
0: È molto contorto, non si capisce bene. Che vuol dire? Non,
1: cioè, questo è di Rimini, ma si trovava forse a De Senzano. Ha visto che ha vinto, boh, non lo so. Spiego.
0: Forse il figlio gioca nel De Senzano. Non,
1: non si sa.
0: Vabbè, comunque, non c'è problema.
1: Ah,
0: attenzione!
1: Ho capito. Allora, non per difenderti, Andrea. È vero, hai commentato quella del prete, però non era un altro prete. E la battuta tua era Don Abbondio. Ora me lo ricordo, ecco perché hanno associato le cose. Mi ricordo la battuta che era sempre un attore hard, però tu avevi detto è Don Abbondio.
0: Ah,
1: mentre
0: okay.
1: Qua Parrocco Siffredi è nuovo.
0: Perché non è mia, è di un altro. È di un altro. Allora c'è, attenzione, stavo ascoltando il rosario. C'è una notizia che ci ha mandato Rino. Stavo ascoltando il rosario alla radio e non me ne sono accorta. Suora si distrae e guida contromano sull'autostrada Napoli-Salerno. Vabbè, può succedere. Sai, il rosario dicono sempre le stesse cose, no? Quella si è distratta e ha preso l'autostrada in contromano. La Napoli-Salerno è un'autostrada, sì, sì, un'autostrada. Sì. La suora l'ha fatta tutta in contromano. Bellissimo il commento di un bambino che era dietro alla macchina con i genitori, no? Che ha visto passare sta suora così, l'ha salutata, no? E Batman!
1: Ma chi?
0: Grande Batman! Comunque, vabbè, già non vuole aspetto da Batman. Sono vestiti un po' come questo mantellino.
1: Mantellino?
0: Cioè, ma cos'è? Un mantello? No? Che cos'è? Non...
1: Ma è la tonaca da suora.
0: Vabbè, ma c'hanno un mantello come i supereroi. Per me la suora è una supereroina. Come si dice?
1: Un'eroina.
0: Perché l'uomo è un supereroe e la donna è un'eroina. Cioè, è una roba brutta sta cosa qua. Una supereroina, dobbiamo dire la stessa cosa. Se no, non... Cioè, non, lo so che stai pensando a qualcosa di brutto, ma non lo devi fare queste battute brutte. È veramente una brutta. Io sto parlando e lui sta pensando alla battuta brutta da fare. C'è una roba.
1: No.
0: Come no? Sì. Allora, Rino mi chiede: è aperto il cancellino? No, è chiuso, Rino. Non è
1: chiuso?
0: Oggi non puoi entrare.
1: Ma
0: oggi
1: come non puoi entrare? No, poraccio.
0: Hai sortito con la suora, non. Vieni, Tom Cruise, vieni.
1: Ma chi?
0: C'ha un po' l'accento la faccia da attore americano, Rino. È vero, c'ha un po'. Se non parlasse, cioè non. Sembra un po' Tom Cruise ingrassato, ma Tom Cruise. È un doppio Tom.
1: Ma chi è?
0: Va bene, allora facciamo così, mettiamo. Non mettiamo niente. Va la canzoncina. E.

0: Don't stop.
1: A me sta canzone, Andrea, mi ricorda la canzone.
2: Sì, ma non puoi entrare così, però. Cioè, non è... no, e stavo leggendo un messaggio. Mi hai anche spaventato.
1: Tu leggi, Andrea.
2: E leggo, ho capito. Sta canzone. Con calma. Posso entrare, posso parlare, posso dire la mia.
1: Eh no, ti lascia, ti vedevo che stavi leggendo i messaggi, allora volevo dire che.
2: Mi hai spaventato, Sembravi, sai, le forbicette quelle. Che te le vedi.
1: Scusa.
2: Le forbicette, quelle. Sì. Che sembrano delle aragoste piccole. Quelle di campo, quelle di da terra. Di terra, come si chiamano?
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Gli animali, gli insetti, quelli con le forbicette davanti.
1: Ah, i cosi di c'hanno un nome.
2: Forbicetta si chiama.
1: Ma sì, a Roma magari.
2: Perché quasi cambia nome. Pinza, tenaglia.
1: Ma non mi ricordo, c'hanno un nome però. Quelli doppio corpo che hanno due palline, cioè il corpo è fatto da due palline.
2: Ma che sei? Quella è la formica, non c'entra niente.
1: È uguale, solo che c'è.
2: Ma lascia stare,
1: ma lo scarabeo!
2: Ma quale scarabeo? La formicetta!
1: Risico!
2: Formicetta, insetto. Insetto, vediamo se è quello, Non me lo dà. Sei uscito te, vedi?
1: Lo sapevo.
2: Formicina si chiama, proprio termine tecnico, formicina. È un animale. Non so perché me l'hai ricordato, non la forbicina. C'ha proprio le forbici davanti.
1: Perché,
2: taglia i fogli, taglia le cose. Tu lo chiami formicina. Lui arriva e ti taglia i fogli. Da bambino ci giocavo io, insomma. Vabbè, andiamo avanti, non stiamo qua a perderci. Cosa stavi dicendo?
1: Che la canzone che è andata prima, Andrea, mi ricordavo la pusciata di formaggio, quello dell'Erdammer.
2: L'Erdammer.
1: L'Erdammer, come si chiama?
2: L'Erdammer. Dai, andiamo
1: Vabbè,
2: avanti.
1: Abbiamo capito,
2: mamma
1: lì.
2: Ragazzi, mamma.
1: Abbiamo sbloccato un ricordo.
2: Sei, che bello che sei.
1: A proposito dei ricordi, stasera Andrea ne parli,
2: In che senso?
1: Perché stasera siamo a Bellaria con l'ultima tappa del tour.
2: Sì.
1: Dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show. E ci potrebbe essere anche questa cosa, magari, che ti possano suggerire. Tipo il formaggio, quello degli anni 80, la pubblicità, ecco.
2: Dare suggerimenti alla gente. Che facciamo? Diamo i suggerimenti e...
1: Così magari.
2: Ma lascia stare.
1: Ci vediamo stasera a Bellaria.
2: Catavolo, buongiorno. Saluti dalla Germania. Mi potresti far tanti auguri di buon compleanno alla mia cugina Natascia? No, non la conosco.
1: Ma
2: chi è sta Natascia? Non ho capito. Però oggi, stasera, non so se vengo perché c'è un documentario importante che devo guardare sui prosciutti. È un documentario sui prosciutti. È un po' crudo, però.
1: Mamma mia, ti prego, l'hai detto.
2: Vabbè, solo te puoi fare le battute brutte. Non ho capito. Ugo, coagulati, non è male coagulati, cioè nella serie
1: spargiti
2: non... appena sveglio e si grattano la testa perché non hanno è vero, le donne, è vero, a differenza di noi uomini, appena sveglie si svegliano e si grattano la testa. Vabbè, andiamo avanti. Noi qualcos'altro, nel senso, noi la testa ce l'abbiamo là e quindi ci grattiamo lì, siamo convinti che sia lì la testa, la nostra testa più importante è quella, non... Mamma.
1: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità. Allora andiamo in pubblicità e poi qua siamo. Va bene, vai.
3: Su Studio Più.

0: più news.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Mosca e Kiev. Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi direttamente per risolvere la crisi in Ucraina. Venga a Mosca quando vuole, la replica del capo del Cremlino che rivendica: le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Sentiamo Davide Camera.
2: Che sia o meno la svolta o l'ennesimo passaggio a vuoto lo si capirà solo nei prossimi giorni. Zelensky propone in una lettera aperta al Cremlino un incontro diretto con Vladimir Putin, che gli risponde che sia lui ad andare a Mosca quando vuole. La novità è appunto che il presidente ucraino si rivolge direttamente a quello russo, ma il resto appare un copione già scritto e ripetuto, con la replica russa indicando proprio Mosca come sede e rilanciando il tedesco Gerhard Schröder come negoziatore. Donald Trump si limita a dire che i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. La lettera di Zelensky arriva comunque dopo i segnali di apertura dal forum economico di San Pietroburgo, il cui primo giorno è stato per altro segnato dagli attacchi di Kiev. E la guerra continua, con notizie di attacchi reciproci e un allarme nucleare a Zaporizhzhia.
1: Ora in Medio Oriente, l'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua condizionata tra Tel Aviv e Beirut, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. La grazia a Nicole Minetti, lunga nota del Quirinale dopo le polemiche seguite all'inchiesta del Fatto Quotidiano. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nel comunicato del Colle, in cui si ringrazia anche il Ministero della Giustizia per aver provveduto a disporre nuovi accertamenti. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Governo e maggioranza accelerano sul ritorno al nucleare, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, via libera ieri della Camera alla legge delega sul nucleare sostenibile dei mini reattori. Il provvedimento passa ora al Senato con l'obiettivo di chiudere entro l'anno con i decreti attuativi. Si tratta di energia pulita e sicura, rivendica il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. All'attacco le opposizioni: state facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, l'affondo del leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
4: 55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi e decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.

0: dispiace per questi, Andrea, mi dispiace per l'Intoxicated dei Red Hot Chili Peppers, che significa il peperoncino rosso al chili. Hanno avuto un'intossicazione.
1: Cosa stai dicendo?
0: Ho associato, un gioco di parole. Allora, siccome il titolo della canzone è Intoxicated, che significa intossicato,
1: intossicato,
0: il gruppo è Red Hot Chili Peppers. Che
1: chi?
0: I Red Hot Chili Peppers.
1: I Red Hot Chili Peppers.
0: Chili Peppers, che sarebbe
1: i peperoni.
0: Il peperone rosso al chili, che credo sia uno dei più forti. E mi dispiace, si sono intossicati. E sentite come urla questa, mi intossicate e non ci mangiando la prossima volta.
1: Ma
0: che associazione
1: bella, che bella cosa, ed è bravo. Sì, ma facciamo. vabbè, che dobbiamo fare? Buongiorno, galline nane. Buongiorno, buongiorno.
0: Galline nane.
1: Beh, ci sono anche le galline nane. Non è che ci saranno. Buongiorno, Andrea. Puoi fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Alessio? Oggi 23 anni? No, assolutamente no. Non mi chiedete di fare gli auguri perché non li faccio, ragazzi. Non... Andrea, le forbici o le forbicette, come le chiami te, hanno la coda a forma di forbice. Invece, quelli che hanno specie chele davanti sono gli scorpioni. Ah, vedi?
0: Ah.
1: E quindi era uno scorpione, allora.
0: Allora è uno scorpione.
1: Io ho trovato uno scorpione stamattina.
0: Ah, sì?
1: Sì, ero io nel letto. Ero... No, vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Ma uno ha scritto un insulto, diciamo, abbastanza corposo.
0: Sì.
1: Giustamente dice: ma i podcast, porca di quella grandissima fidanzata di Ugo, cioè non, dove sono? Come mai non ci sono i podcast?
0: Ci sono tutti sul sito nuovo, il sito nuovo di studiopiu.net. Andate lì, c'è tutto il nuovo sito con tutti i podcast, lì ci sono.
1: Ah, ok, quindi
0: detto
1: abbiamo...
0: l'altro giorno se l'è persa questa.
1: Se l'è persa. Allora ridillo un'altra volta.
0: Sul sito
1: fino alle 9,
0: sul sito nuovo della radio,
1: sì,
0: studiopiu.net, ci sono tutti i podcast.
1: Ok, perfetto. Uno ha scritto, ha chiesto: ma porti il pannolone?
0: Perché dovrei portarlo?
1: No, perché ti ha visto ieri a Marmirolo con questo questo pantalone sblusato.
0: Ma quale pantalone? È della Everlast. È della Everlast, Andrea.
1: Sì, vabbè, non c'è bisogno di dire la marca, insomma. Non...
0: Vabbè, tanto è americana, Andrea.
1: Ma che c'entra che è americana? Allora, se è americana si può dire.
0: Vabbè, allora diciamo Everlast.
1: Ormai l'hai detto. Ma siccome è abbondante il Bermuda, è bello grosso, sembra che c'è il pannolone, capito?
0: Vabbè, non si sa mai.
1: Va bene, è scomparso Achille, ragazzi, purtroppo non si è svegliato stamattina, non è colpa mia, cioè non è... va bene, andiamo avanti.
0: Andrea, scusami, ci sarebbe tecnicamente il mio corpo. Il mio corpo che cambia.
1: Stamattina sta parlando un sacco, Ugo, dimmi.
0: E c'è il mio blocco, Andrea. Come mi hai detto ieri, non dire più una cosa, c'è il mio blocco.
1: No, ti ho detto, devi dire, c'è il blocco come me.
0: C'è il blocco come me.
1: Come
0: Andrea.
1: Me, con le gambe corte.
0: Con le gambe corte.
1: Con le gambe corte. vabbè, allora, che devo fare? Devo mandare la velocità?
0: Sì, se va. Se
1: fai così, tu parla tu. Non parlo più io. Non...
0: No, tu mi hai detto.
1: Io ti ho detto. Io cosa ti ho detto?
0: Cosa mi hai detto?
1: Cosa ti ho detto? Tu me l'hai detto di parlare. No, stavi dicendo questo?
0: Allora, entra, con piccoli aneddoti. Mi dà fastidio,
1: No, mi dà fastidio, sì. Mi dà fastidio. No, scherzo.
2: Andrea.
1: Catavolo. No, mi fa piacere. Parla. Così mi riposo.
3: Dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato. Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com. Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villafranca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole. Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio. Fari Non Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari Non Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari Non Sabbiature.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Allora c'è uno che ha scritto: stavo per fare i complimenti a Ugo per le nuove scelte musicali, poi ha fatto la battuta pessima sui Red Hot Chili Pepper e mi tocca tornare a insultarlo. Max da Pavia. Ciao Max. Ma insultaci, che a noi fa più piacere se ci insultate, che i complimenti non ci piacciono, anche perché non ce li meritiamo, perché...

0: più caschetto che tavolo. Perché non si può parlare dei conduttori dei programmi che vanno dopo di te? Ma in che senso? No, allora, io scherzo su tutti, però magari se qualcuno se la prende è inutile che scherziamo, cioè, giustamente, uno dice, uno che ha lo spirito di, come si dice, di autolesionarsi, come si dice? Come si dice, quando uno si prende in giro da solo?
1: Autoironia,
0: vabbè, insomma, io sono autoironico, io dico di essere una chiavica, ma veramente non penso di essere una cosa, insomma, una cosa brutta, insomma, non sono capace, insomma, no. Però c'è gente che magari ci crede, che pensa di essere bravo, è giusto che lasciarglielo credere, insomma, non Ugo pensa di essere bravo,
1: ma assolutamente
0: io
1: no.
0: Lascio credere. Avete sentito il Facocero stamattina come è tutto brillante che parla si sente bravo, il Facocero. Cadavolo, Ugo sembra un blocco intestinale, ma no ragazzi,
1: questa è bella, però
0: è bella. Ci è rimasto male,
1: no, no, mi è piaciuta.
0: Vabbè, potevi ridere allora, cioè sei detto questa è bella,
1: rido a metà.
0: No. Andrea sul sito, sul sito il podcast fa puntini puntini, non si può mandare avanti la pubblicità. In che senso?
1: Che è un pezzo unico. Vabbè, non mi stai parlando ogni cosa.
0: Vabbè, però state a sindacare. Perché nei podcast precedenti potevi mandare avanti la pubblicità e saltarla.
1: Esatto, sì, potevi andare col dito.
0: Col dito. Perché col dito?
1: Perché è touch, il telefono è touch. Okay. Allora prendi il punto e vai dopo la pubblicità.
0: E invece non...
1: Qua pare che non funzioni, però...
0: Non va, il dito non va, non funziona. Prova col pollice, vediamo. Sono quello che voleva menare Achille perché dice sempre praticamente: mi scaldo le mani per stasera a Bellaria. Stasera vi aspettiamo a teatro a Bellaria e picchiamo tutti Achille, anche perché non si è presentato stamattina il Putini Putini. Ugo passa a Radio Paradiso, vedi?
1: Non so dove sia.
0: Vabbè, in alto.
1: Ah, quella
0: penso, in alto, penso. Buongiorno ragazzi, oggi compio 20 anni di contributi. Ah, pensavo 20 anni. 20 anni di contributi. Tiziana da Brescia. Sono tanti 20 anni di contributi. Cioè, non è che... vabbè, andiamo avanti. Ciao Andrea, sono Mandi, quello che ieri a Marmirolo ha strofinato con le dita il tuo capezzolo. Che emozione! È vero! Ieri una cosa impressionante. A un certo punto ho fatto le foto con lo spettacolo, c'era uno che mi ha abbracciato e con la mano mi strofinava il capezzolo col ditino. Ma ho fatto una sensazione,
1: ma chi?
0: Perché erano lui e lei, moglie e marito. A un certo punto mi sento strofinare il capezzolo, sarà la moglie, ho detto. Ma c'era lui, era, capito? Si è emozionato, va bene. Niente. Si può fare, insomma, non è una cosa brutta, insomma. Allora, possiamo fare quello scherzo telefonico? Prenota da Renato per 50 nanetti. No, ragazzi, non è. Poi sono amici, dai.
1: Non ti conosco.
0: E poi gliel'ho già fatto lo scherzo, basta. Non è... Andrea, porca miseria, si sente da schifo la tua voce altissima. Quella di Ugo, devi dire. E quella di Ugo, punti di voti. Devi dire. Devi tirare le orecchie per ascoltarlo da gran basso il volume. Allora. È vero che si sente male, ma tu scrivi peggio. Cioè, non so se scrive così perché sente male. Può essere. Maestra, sento male, per quello che parlo male. Ciao cadavolo, io. I complimenti non servono, ragazzi. Buongiorno, porcellini d'India, buongiorno. Cadavolo, ma perché quello che arriva. Andiamo avanti. Ma siete fissati, però! E dai! Una ricerca ha dimostrato che ridere per 2 minuti è altrettanto salutare che correre per 20 minuti. Ah, capito?
1: Ho capito.
0: In che senso?
1: Cioè, se tu ridi per 2 minuti è come se tu corri per 20 minuti.
0: Esattamente, questa è la comparazione.
1: Ma c'è qualcosa che non funziona.
0: Come? È giusto.
1: Ma non funziona su di me.
0: No, ma non è che ridi che dimagrisci.
1: Dimagri così, dicono.
0: Ma no, nel senso che stai meglio, il corpo sta meglio. Non è che... sfatiamo sta cosa che se uno corre dimagrisce. Cioè, una cavolata. Cioè, non è... Anche perché quelli che vedi correre sono già tutti magri.
1: È vero.
0: Tu hai mai visto uno grosso correre.
1: È vero.
0: No, allora c'è qualcosa... cosa che non funziona, a meno che per 6-7 mesi, non è che se uno corre una volta torna a casa che è magro, non è asciutto. Dici, ma quanti hai perso? 60 kg. Ma quanti hai fatto? 20 km. Ammazza, 60 kg. No, ci metti dei mesi, no? Se non degli anni per perdere 20-30 kg, no? Correndo. Allora, io non ho mai visto uno grosso come Ugo correre. L'ho mai visto, anche perché rotola, se non Ugo no. Quindi sfatiamo sta cosa che correre fa dimagrire. Non devi mangiare. Se vuoi dimagrire non devi mangiare, non devi aprire il frigo. Questo lo devi fare. E neanche quello degli altri, perché c'è gente che non mangia nel suo frigo ma mangia nel frigo degli altri. di notte bussa ai vicini, c'ho fame. Mia moglie non me lo fa mangiare. Fammi mangiare qualcosa, fammi aprire il frigo, ti prego. Guardo solo la lucetta e poi torno a dormire. Mi manca la lucetta. Sì, che poi mangiare di notte sono quelli che mangiano di notte e quelli che ingrassano, perché poi di notte. Sagadalo, vuoi uscire con me? E chi sei? Non,
1: è una donna?
0: Non lo so, c'è una luna. Non,
1: c'è una luna.
0: Marino è rimasto fuori? Sì, è rimasto fuori, non l'abbiamo fatto entrare stamattina. Buongiorno, vi sto ascoltando tramite il PC sul sito studiopiu.net. Quando c'è la pubblicità non si sente nulla. Come mai zona Riviera Adriatica fa così da un paio di giorni? Non lo so, ragazzi, non...
1: È nuovo il sito, dateci un tempo.
0: Dateci il tempo, insomma. Non... Catavolo, è vero, se ridi per 2 minuti è come correre per 20 minuti. Allora facciamo così: oggi, Ugo, vai al parco, ti metti su una panchina e ridi a tutte le persone che corrono. Cioè... può essere una cosa. Certo. Non... Certo. Cadavolo, io ti. Ah! E sti complimenti! Che non servono a niente, non servono! Dormire al fresco fa davvero bene! Ma è una domanda?
1: È una domanda, credo.
0: E non lo so la risposta. Non...
1: c'è la notizia?
0: La risposta della scienza. La risposta della scienza. Sì, dormire al fresco. Aspetta, mi stanno chiamando. Aspetta un attimo. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo fare una testimonianza in diretta.
0: Sì.
2: Mi ha chiamato Audi Radio.
0: Sì.
2: Per sapere il sondaggio sulle radio ascoltate.
0: Ma no? È vero o è uno scherzo? È vero?
2: No, è vero.
0: Ah,
2: è vero,
0: ok,
2: vero,
0: sentiamo, vero. Sentiamo.
2: Anzi,
0: sentiamo.
2: Metto il jingle. 2 minuti con la testimonianza in diretta.
0: Sono i nostri ascoltatori, sono meravigliosi.
1: Meravigliosi.
0: Vai.
2: Praticamente non avevo voglia di stare al telefono 8 ore. Lei mi dice, farò un elenco di radio, mi dovrai dire sì e no se l'ascolti. Quindi mi elenca 30 radio,
0: sì,
2: tra le quali non c'è Studio Più.
0: Che chiaro.
2: E quindi dico no. Alla fine mi sarei aspettato, lei ascolta qualche altra radio uguale? Invece no.
0: Niente.
2: Quindi sondaggio blindato.
0: Dopo le 30 radio finisce, la domanda finisce lì.
2: Finisce lì.
0: Ah, è buono a sapersi questa cosa. Testimonianza.
2: Quindi digli pure a Tozzo che è inutile che fai jingle e perde del tempo e di soldi.
0: Ok, sentito Claudio, sentito.
2: Buona giornata.
0: Grazie fratello, ciao.
1: Hai capito.
0: La scida. Vabbè raga, comunque non... poi c'è l'interesse. Quindi facciamo le cose così. Torniamo a chi dorme al fresco, ragazzi. Se dormi al fresco, dormi meglio. Vabbè, si è sempre saputa sta cosa, no? Dormire al caldo fa male, perché ti svegli col mal di gola, così. Invece dormire al fresco fa bene. Bisognerebbe chiederlo ai prigionieri, però insomma non... è vera sta cosa, non... però vabbè, ci fidiamo della scienza. La scienza è la scienza, la palla è la scienziata. No, c'era quel detto, la scienza ha dei dubbi, la religione no, non com'era?
1: Non ho mai sentito.
0: Ma come no? Non,
1: mai, ti giuro.
0: Se tu senti tutte le religioni, no, non hanno dubbi. Cioè, non c'è mai un dubbio. Dici, ma forse non è che l'avete visto, cioè, non è che erano, cioè, non è proprio tutti sti pesci che... Cioè, c'era un po' me, c'era una grigliatina, no, c'era moltiplicato, ha sfamato, c'era una grigliata di 6.000 persone. Ma per la SIA è un po' meno, Vabbè, comunque, tutte le religioni hanno delle certezze. Se tu dici, la scienza no, la scienza gli dice, forse abbiamo fatto un sondaggio e pare, sembrerebbe che, capite,
1: sì.
0: è la scienza. Mentre la religione no, assolutamente no, non... tu hai peccato perché hai desiderato la donna altrui, e queste cose non si fanno, anche perché quella è mia moglie, ok? Cioè, ci deve essere un conflitto di interessi su quella cosa lì, perché non me la spiego io, non... Chi è che non... desiderio è desiderio, cioè chi è che non ha desideri? È inutile dire che non abbiamo desideri. Cioè, non è possibile. Cioè, se tu vedi un... Io parlo per uomini, ma anche le donne, penso, no? Se un uomo vede una bella donna, il desiderio gli viene. La donna vede un bell'uomo, il desiderio, poi dopo non fa niente. desiderio è desiderio. Quindi non desiderare non è che devi andare in giro bendato. E anche tappati, devi tapparti anche il naso, perché sai che poi sviluppi quel allora, è come i cani, no? Io c'ho un cane, c'è questo sordo, che quello con l'olfatto esce fuori, fa i bisogni, torna dentro, si mette la crocchetta e comincia e va e sviluppa. Pensa all'uomo che sviluppa, te le immagini, gli uomini tutti bendati, tutti che vanno in giro nei centri commerciali, che annusano i carrelli. Questo quasi. Mamma ragazzi.
3: Su Studio Più.

0: La canzone è bella, oh! A me mette allegria sta canzone, non so come mai, non c'è niente di particolare, è un po' come la felicità. Ma perché mi ridi così, mi ridi? Mi ridi con questa faccia così, cioè non... Sembri Johnno il Castoro! Johnno, neanche Johnno, Johnno il Castoro, è Johnno. Johnny sono più persone, non è vero che... Vabbè, comunque io parlo e vedo uno così. Johnny il Castore. Alfano, mi ricordi Alfano?
1: Alfano,
0: te lo ricordi Alfano?
1: Sì,
0: i dentini, l'uomo che sapeva bene l'inglese come Renzi, no? Era lui, certo. Era lui, che era ministro degli esteri, se non sbaglio, no?
1: Mi ricordo.
0: Che figure che abbiamo fatto all'estero. Pensa come ci prendevano in giro, neanche uno che sapeva l'inglese, non... Andiamo avanti. Andrea, lo fai accoppiare ogni tanto il tuo cane? Ma in che senso?
1: Chiedono se Tibet lo fai accoppiare.
0: No, a parte che è monorchide. Cioè, nel senso, c'ha un testicolo solo, si può dire. È
1: ma
0: monorchide.
1: Ma qui come mai non gliel'hai tolti tutte e due? Di solito
0: non lo so, decide il veterinario, non è che decido
1: okay,
0: io.
1: Non sapevo la possibilità di uno.
0: Gliene serviva uno, ne ha preso uno.
1: Cosa?
0: Andiamo avanti. Ugo, dovrebbe essere uno stecchino con tutto il ridere che fa, in effetti è vero, dovresti essere magrissimo.
1: E infatti è quello che dicevo, è quello.
0: Ma
1: che
0: ridere fa bene alla salute, agli organi, al cervello, toglie lo stress, tutta una serie di cose. Non è che uno ride e diventa magro. No, stai meglio. È un po' come correre, se ti fa star bene, correre, vai, ti sfoghi, è una corsa, ma non è che uno corre e dimagrisce, capito? Non è che come quelli che giocano a pallone, no? Tu li vedi che sono un po' abbondanti, no? Che sono. C'hanno le magliette. Sblusate,
1: cioè,
0: no. Cioè, no. Il calciatore c'ha la maglietta bella attillata, no? Loro ce l'hanno attillata, ma sblusata in fondo. Dici, Madonna, che tagliata hanno dato? No, è la pancia questa. La pancia.
1: La pancia.
0: Tu li vedi, non è che dopo dimagriscono, no? Però stanno bene, no?
1: Sì, sì.
0: Tutto ciò che ti fa star bene, fatelo, ragazzi, senza problemi. Jack il Castoro, ti hanno chiamato Jack il Castoro.
1: Grazie.
0: Ma
1: grazie.
0: Forse era il cartone animato Jack il Castoro, non lo so.
1: Me lo ricordo. Ah, no, era un castoro, era Don Chuck Castoro, quello me lo ricordo.
0: Ah.
1: Don Chuck Castoro, Don Chuck Castoro, nella foresta c'è Chuck che si impesta.
0: Allora, Andrea Catavolo Show è una delle trasmissioni di punta del mattino. Non esistono dati di ascolto ufficiali e separati per il singolo programma, ma Radio Studio Più registra oltre 4,8 milioni di contatti complessivi, dati di ascolto nazionali e una media di quasi 50.000 ascoltatori ogni quarto d'ora. Il programma si conferma un punto di riferimento per il risveglio radiofonico e genera un forte seguito. L'emittente diffonde i suoi contenuti... hai capito? No.
1: Ma chi l'ha scritto?
0: Su Google.
1: Ah, su Google.
0: Andrea Catavolo Show, Radio Studio Più, una delle emissioni di punta del mattino. Non esistono dati. Vabbè, insomma. Vabbè, non ho capito niente. Vabbè, siamo di punta comunque.
1: Di punta.
0: Di tacco, punta e tacco. Tacco, punta, tacco, punta, tacco, punta. Chi è che diceva punta, tacco, tutto e
1: punta?
0: Don Lurio. Catavolo, puoi per favore leggere quello che ti sto mandando da 6 mesi? Allora. Non dovete arrabbiarvi se io non leggo le cose vostre. Non. Lei va dal parrucchiere e tu fai la spesa, pulisci casa, pranzi, ceni, chiami chi l'ha visto, torna a casa identica a prima, ma povera. Non ho capito niente.
1: Questo è un redarguire le donne, Andrea. Cioè, lei...
0: Non ci sto a questa cosa qua. Io non ci sto. Non cominciamo. Lei va dal parrucchiere e tu fai la spesa, pulisci casa. Ma dove sta cosa? Mai vista sta cosa. Pranzi, ceni, chiami chi l'ha visto, torna a casa identica a prima, ma povera. Non l'ho manco capita. Me la puoi spiegare, per favore?
1: Praticamente lei va al parrucchiere, lui fa tutte le faccende di casa, addirittura chiama chi l'ha visto perché ancora non si ritira. Una volta che torna non è cambiato niente perché il taglio comunque è sempre quello. Povera, perché una donna al parrucchiere spende tanto e quindi è tornata povera. Questo è il sunto.
0: Non
1: siamo d'accordo.
0: Non siamo d'accordo assolutamente. Cadavolo, puoi fare questo scherzo per favore? E l'ho perso, lo sapevo. Nella zona del Bleggio superiore Trentino si sente disturbata la vostra radio da qualche giorno, purtroppo. Cosa devo fare? Cambia radio. Che ti devo dire? Non saprei cosa dirti, nel senso che vuoi dargli un consiglio, non lo so.
1: Non lo so.
0: Dai due botte, non lo so. Fai, riavvia il sistema.
1: Riavvia il sistema.
0: Non lo so. Andrea, il tuo programma è terapia e dimagrimento. Complimenti, Gennaro, dal Gargano. Il Gargano, dov'è il Gargano?
1: Beh, siamo a Vieste, in Puglia, Andrea.
0: Ah, che bella zona.
1: Bellissimo.
0: Ah, ma dove andate all'estero a spendere i soldi, che andate a Dubai? Adesso io non ce l'ho con Dubai, però cosa andate a vedere? Là, tutto finto lì, eh. La sabbia è finta e riportata. Il mare è una fotografia riportato. Poi lì sei un povero in canna. Sei lì veramente sei il servitore della club, cioè non sei come il giullare di corte, cioè quelli lì ti guardano dall'alto, quelli con le cose in testa, come si chiamano?
1: I turbanti.
0: Ma quale turbante? Che sa, Aladino?
1: La
0: il turbante. No,

0: Ti costa il doppio, ma è bello. Ma no, a parte gli scherzi, è vero, state in Italia, dove andate in giro? I soldi qua dobbiamo tenerli. Allora, Catavolo, anima gemella cercasi, è una donna che cerca l'anima gemella e non è facile, non è facile, perché trovarla è più raro di quanto pensi, è vero, è la verità, non...
1: È vero, è vero. È vero, perché trovare l'altra parte della mela è difficilissimo, Andrea.
0: L'altra parte della mela?
1: Così, sì,
0: ma perché non può essere una pera? Cioè non...
1: L'altra parte della pera.
0: Anche della banana, voglio dire. Cioè non... ma perché deve essere per forza la mela? Non... cioè, se tu dividi a metà la frutta, è la stessa cosa che dividere a metà la mela. Non so perché la mela. Perché la mela?
1: Per Adamo ed Eva.
0: Ah! Perché si è separato?
1: No, no, no. Lei ha fregato la mela, sì. È stata tentata e il serpente era il tentatore. No?
0: E che c'entra?
1: Non prende... no, la mela come frutto dell'amore. E quindi si dice l'altra metà della mela. Hai capito?
0: Cogli la prima mela, cogli la prima mela, cogli la prima mela. Ed Eva, preferisco la seconda, preferisco la seconda, preferisco la seconda B. No, no, no, no, no, non so come sia andata, ma quello che sta dicendo lui non c'entra niente. Non,
1: no, la mela.
0: L'altra metà della mela è una cosa derivata dalla Grecia.
1: Grecia?
0: Sì, dalla Grecia. C'era quello che diceva che le anime perfette sono di schiena, e poi c'è stato schiena a schiena, praticamente, no? La tua anima gemella c'è già stata.
1: Ah,
0: capisci?
1: Non lo sapevo.
0: La cosa greca,
1: secondo me non è
0: no, allora,
1: secondo me è una storia
0: schiena, no, allora schiena schiena
1: sì, Rob di Kappa,
0: ma allora se sei ignorante, schiena schiena è Rob di Kappa, schiena davanti è Rob di Cake, no sta scherzando, sono battutacce, ragazzi, dai, sono battutacce veramente. Becher che mi ha suggerito
1: ma io
0: chi no. Allora, facciamoci seri, per favore. L'anima gemella è difficile da trovare. Perché? Perché dicono che il dio dell'amore aveva composto gli esseri umani, le due parti perfette, la tua anima gemella, quindi uomo-donna, o donna-donna, uomo-uomo, insomma, quello che è. Schiena a schiena, quindi è la perfezione quella, perché non c'è l'introduzione di nessun oggetto contundente nel corpo dell'altro, quindi la perfezione sarebbe quella, quindi schiena a schiena. L'uomo che è un pochino più, dici, sta schiena attaccata, io voglio girarmi, perché altro che roba di capo, io voglio fare roba, capisci? Non... questa è proprio una attendata, ha fatto in modo di scastrarsi dalla schiena della sua anima gemella. Una volta scastrati, un po' come quando l'astronauta perde, sai che ti vai in assenza di gravità, che sai quando escono fuori dalla navicella spaziale e a un certo punto vengono lì
1: i rumori
0: che dici no che non è che cadono forte, ma sanno che andranno a morire. Bruttissima morte, perché
1: brutto
0: perché tu vai, meteoriti, sassi che ti
1: sassi
0: orchide murti, non c'è manco da pigliarsi da nessuna parte. Dove sto, mannaggia. Mi aiuta qualcuno?
1: Ma non c'è nessuno.
0: Ok, un'altra sassa. Vabbè, comunque, questo per dire che quando si sono scastrate le due schiene, l'effetto è stato quello della serie, uno da una parte, uno dall'altra, e non si sono più trovati. Si narra che per anni, secoli, così quella, le due schiene si continuano a le due anime gemelle continuano a cercarsi per sempre, ma difficilmente, quasi impossibile, ritrovare la tua schiena perfetta.
1: Certo,
0: lo capisci?
1: Certo.
0: La trovi quando c'hai 85-90 anni, che, insomma, non, lì la trovi perché non c'è più l'introduzione. Non essendoci più l'introduzione, non. Vabbè, comunque, seguitemi per altri consigli. C'ho la pagina YouTube Grecia.it.
1: Ma che
0: vabbè, se non sai le cose, non.
1: Che pagina è?
2: Cavolo! Su Studio Più.
0: L'anima gemella, io l'ho trovata, cadavolo! Ah, vedi? Anch'io pensavo di averla trovata tanti anni fa, mentre passeggiavo di notte. Insomma, passeggiavo di notte, a un certo punto mi sono avvicinato ad un fuoco.

0: Allora, c'è uno che ha scritto: Ugo, più che un castoro sembra un capibara. Il capibara. Vado a cercare perché mi fa ridere il nome.
1: Capibara.
0: Capibara. C'ho le forbicette ancora. Stavo cercando le forbicette. Capibara. Vediamo un po'. Capibara, animale, vediamo. Animale. Sei tu.
1: Ma che cos'è?
0: È pelosetto, è simpatico.
1: Fai vedere.
0: Fai vedere. È un topo senza coda, praticamente. No, ma è bello. È mozzata la coda. Non, non so se la mozza lui per essere più. Sembrare più aggressivo. Non so. Vabbè, andiamo avanti. Ragazzi, io l'anima gemella l'ho trovata grazie a te, Andrea, in Sardegna. Sei un grande Simone da Brescia. Ah, lui è Simone. Simone è un ragazzo bravissimo. E conosco la mamma, che saluto, tutta la famiglia. La famiglia me meravigliosa, e di Nuvolento? Lascia stare. Non mi ricordo il paese. C'hanno anche un ristorante, si mangia bene. Il leone, i tre calamari. Dammi delle informazioni, fratello. Comunque lui faceva l'animatore lì, e io l'ho fatto fidanzare con una ragazza. Fidanzare nel senso che ho fatto uno scherzo, facevo il gioco a caffè, facevo un po' di gag, e così a un certo punto li ho fatti fidanzare ufficialmente davanti a tutti, e da lì è partito tutto. Si è sposato poi, passate, è una cosa incredibile. Quindi io sono l'unitore di schiene, l'unitore di schiene, sì, cadavolo. Andrea, chiudiamo in bellezza con un bello scherzo telefonico. Mandami lo scherzo, però se non me lo mandi, come faccio? Ma quello non lo posso fare, ragazzi. Non continuate. Io anch'io ho trovato l'anima gemella. Adesso sono alcolizzato. Ma no. Cadavolo, una mela al giorno. Una mela al giorno.
1: Toglie il medico di torno.
0: No, sono 365 mele all'anno. Cioè, una mela al giorno, 365. Scusa. Poi fai i torsoli, fai, perché è normale. Vabbè, andiamo avanti. Aspetta, che mi stanno chiamando. Ah, no, era un messaggio. Dopo ti chiamo, Naif. Andiamo avanti. Ugo, l'unico modo che hai per dimagrire è cucirti la bocca con il filo di ferro. Vabbè. Addirittura. Mi ricorda cosa? The Cannibals. Come si chiama?
1: Hannibal
0: Lecter.
1: Chi è?
0: Come si chiama?
1: Lecter.
0: Ma no, vediamo. Fregatevene. Allora, c'è uno che doveva partire con la moglie. Rimandatemi tutto, ragazzi, perché non li perdi. I messaggi, purtroppo, Ugo me li cancella. Perché non vuole che io li legga.
1: Ma quindi, non ce li ho neanche.
0: Ugo, più che capibara, direi una nutria. Adesso, ma siete cattivi, veramente. A parte che la nutria è bella, cioè anche il capibara. Gli animali sono tutti belli, cioè, siamo noi che siamo strani. Tu immagina, no, è vero, ma noi pensiamo di essere figli tutti belli. Ma guarda che una nutria esce fuori dal fosso, vede uno brutto, dice: chi te è morto? Ma chi sei? Mamma mia, ma vai nel fosso tu. Cioè, io vado a passeggiare a Monteleone, lì, come si chiama?
1: Via
0: Monteleone. Andiamo avanti. Un uomo multato per fingersi un fantasma e urlare. Allora, perché ridi? Perché stai ridendo? Uomo multato per fingersi un fantasma e urlare. Hai ai passanti nel cimitero.
1: Pure.
0: Pensate, cioè, questo qua si nascondeva dietro le lapidi. Quando la gente passava, lui.
1: Che paura!
0: È paura. Vabbè, magari è da fantasma, proprio con lenzuolo, tutto.
1: Con lenzuolo che sia antico.
0: Poi con lenzuolo, cioè, c'è la foto, c'ha lenzuolo, con i buchi, con i buchi così, la palla al piede.
1: La palla al piede.
0: Non la moglie. La palla al piede. Sto scherzando, chiaramente. Vabbè, comunque, era una presa per il loculo. Però non... Però no, dai, addirittura multarlo, ha fatto uno scherzetto,
1: certo.
0: Dai, andiamo avanti. L'incantato che balbetta, dov'è stamattina? Il programma è molto meglio, ma non è vero, dai. Ogni volta che manca un elemento, tutto va
1: dove?
0: Come deve andare, non, siamo intercambiabili, diciamo, non, andare in spiaggia o in vacanza a Dubai troviamo gli italiani, se andiamo in spiaggia in vacanza in Italia troviamo gli stranieri. Questa è verità,
1: è vero.
0: questo. Allora, o gli stranieri sono degli rincoglioniti, o siamo rincoglioniti noi, però. Perché è vero, se tu vai nei noi, il paese nostro è bellissimo, ragazzi. L'Italia è un paese meraviglioso, a parte noi, gli abitanti. No, nel senso, scherzando, però alcuni abitanti, quelli che ci comandano, quelli dovrebbero andare all'estero e non tornare più. Biglietto di solo andata. Andate negli Emirati Arabi, andate lì. No, è vero che se tu vai in tutti i paesi turistici italiani, trovi tutto il mondo, trovi cinesi, giapponesi, americani, francesi, inglesi, tedeschi, Azerbaijan, cioè tutte le popolazioni, tranne l'Italia, che non si è classificata, purtroppo per il terzo anno non siamo classificati, o secondo o terzo, non mi ricordo, vabbè, comunque una chiave. Tu vai, ma nei posti proprio dici, questo paesino, un tuo paesino, che tu ci sei passato con la macchina per dire, ma che schifo sto paesino, no? Tutto diroccato, pieno di te, di cinesi, incredibile, cini giapponesi, ah, bellissimo. E noi non lo consideriamo così bello. Il nostro paese è meraviglioso e andiamo in posti dove non c'è niente da fotografare. L'unica cosa che c'è da le donne, ma anche gli uomini si mettono fotografare le Lamborghini, le Ferrari, roba italiana che loro hanno comprato, tu invece di fotografarla qua, la fotografi là. Oppure i vestiti di moda, no? Sempre l'Armani, sai, le boutique, oh, guarda, c'è Valentino, che te molto italiano, cioè, non è... perché non le hai fatte in Italia, queste foto, le vai a fare là, poi non c'hanno niente, il mare è finto, i palazzi sono finti. Un mio amico mi dice che a Dubai hanno costruito talmente tanti grattacieli, quindi hanno i soldi a palate, dice, non è che noi facciamo i sacrifici e ci costruiamo la casettina, no, la villettina, quelli fanno i palazzi, i grattacieli, dice, ah, papà, tieni 20 milioni di euro, dai, compra qualcosa, e quello fa sei palazzi, così, quella. Sono vuoti dentro, il mio amico che abita lì dice, sono la maggior parte sono vuoti. Li fanno perché non sanno che fare. Tutti questi soldi così, è deserto. Che fai? Una volta che hai organizzato qualche corsa nel deserto, che fai nella sabbia? Fai le scritte, che fai? C'hai tutti questi soldi, qualcosa di fa e costruisci. Palazzi, pure in riva al mare, acquari giganteschi, cose stratosferiche. Ma è tutto artificiale. Chi te stramorta? E vai lì a dare 3, 4, 5, 6 mila euro dei tuoi sacrifici e andavi a Bari vecchi, andavi e passavi con 20 euro, facevi 6 mesi, vabbè, dai, vabbè, comunque tutti i posti nel mondo sono belli, ma l'Italia per me e la Sardegna, adesso io non voglio la Sicilia, la Sardegna, ma il mare che trovi in Sicilia, in Puglia, ma non lo trovi da nessuna parte al mondo. Ma ci sono degli anfratti, ragazzi, è mio, sto con la mia fidanzata. Scusa, ho sbagliato anfratti. Ci sono degli anfratti bellissimi, delle cose, come si chiamano, le grotte di San Lorenzo, le grotte del Bue Marino, le grotte
1: cioè, le prime due erano giuste.
0: Andiamo avanti ragazzi, mettiamo una canzone che sto sbavando come gli anziani. Su, come mai sbavo? Stasera non vedo l'ora di vederti a teatro, a Bellaria, che tavolo! Grazie, amore mio, grazie! Vengo con tutta la famiglia, è la sesta volta che vengo a vederti. C'è qualcosa che non va.

0: io dovrei nervosirmi adesso, ma non posso, ragazzi. Non posso. Mi hanno mandato, lo dico piano, mi hanno mandato lo scontrino di uno che ha mangiato al Senato. Sai che c'è la mensa del Senato. Senti qua, allora, cotoletta alla milanese 2,25 €, spaghetti con la ragostella 2,45 €. Beh, c'è un aumento. Tagliata mista 3,90 €, salmone grigliato 3,10 €, dolce della casa 0,89 €, acqua, caffè 0,15 €, totale 13,10 €.
1: Madonna.
0: E adesso uno dovrebbe dire qualcosa che non si potrebbe pronunciare neanche. Sai, quegli insulti che uno dice: madonna, ma dove l'hai preso sto insulto? L'hai trovato sulle pagine degli insulti proprio? Non so, di un libro. Tutto ciò che mi viene in mente gli direi io. Tutto ciò che di brutto c'è al mondo gli direi. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ragazzi, dobbiamo mandare il nostro One Day Sponsor. Hai chiamato?
1: No, lo devi chiamare tu,
0: allora,
1: di là.
0: Allora dillo, cioè non, e se non me lo dici io come faccio? Non, e devo fare tutto io qua, ragazzi.
1: E ce l'hai tu lì il tastino?
0: E c'ho tutto io qua. Tu che c'hai lì?
1: Io c'ho solo il microfono.
0: È bella questa cosa. comunque, aspetta che mi stanno chiamando, aspetta. Pronto?
2: Pronto, Andrea?
0: Sì.
2: Ciao, volevo sapere se per stasera c'erano rimasti due posti.
0: Aspetta, devi abbassare la radio.
2: Mi senti?
0: Sì.
2: Volevo sapere se per stasera a Bellare c'erano rimasti due posti.
1: Chiamami subito.
0: Devi chiamare Ugo.
1: Dì il numero.
2: No,
1: Andrea,
2: capito, ma siamo io e Walter Massa.
0: No, ma la mia è che... No, vabbè, dai, ragazzi. No, vabbè. Siete cattivi, veramente. No? Che cosa vi ha fatto quel Cristiano? Dai, non... Allora, è arrivato mentre il nostro One Day Sponsor. Oggi siamo sponsorizzati da...
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: Tre minuti con...
1: IVM Depuratori d'Acqua, e al telefono abbiamo Alfredo. Buongiorno, Alfredo.
5: Buongiorno.
0: Allora, dai, se sentite male Alfredo è perché lui mentre parla beve. È per quello che si sente male, non è solo per quello.
5: Come... No, oppure perché è rintronato perché ha bevuto anche il vino, però stamattina no.
0: No, stamattina no, alle 8:54 un bicchiere di vino, no, non si può fare, non si può fare.
5: No, hai ragione,
0: Allora, IWM, che cos'è? È un depuratore d'acqua per uso domestico, cioè lo piazzate sotto al lavello e vi dà tutta l'acqua possibile e immaginabile depurata, e ci potete cucinare, il bidet no perché insomma è un po' lontano nella padiglia. Però potete cucinare e quindi bere un'acqua super potabile, super depurata, perché potabile è una parola che è un po' in disuso, la parola potabile, se non sbaglio, vero Garisto?
5: No, allora, Garisto, l'acqua che si porta all'acquedotto è potabile, vuol dire che rispetta alcuni parametri di legge.
0: Sì.
5: Poi, se la vuoi rendere come quella di alta montagna, installi un purificatore d'acqua IVM. Quindi l'acqua è già potabile, ma se la vogliamo come quella di alta qualità, basta poco, la rendiamo come quella delle fonti di montagna. Un purificatore d'acqua è un elettrodomestico, serve a vivere meglio, a non sprecare danaro con le bottiglie del supermercato, e purtroppo poi la plastica, a causa di alcune persone maleducate, viene lasciata in giro, sta inquinando il mondo. Quindi avere un purificatore d'acqua è un beneficio. Ma basta con la pubblicità, perché la pubblicità rompe le scatole. Tu sai che abbiamo avuto tutti i permessi e le autorizzazioni per il concorso, lo facciamo oggi, lo faremo ogni settimana.
0: Sì.
5: Adesso, amici, ascoltate bene, ci sono in palio due purificatori d'acqua ad ultrafiltrazione multistadio a membrana, che vengono messi in palio da me, dall'IVM, da Garisto. Le prime due persone, ascoltatori di Studio Più, che chiamano il numero che vi dà Ugo, Andrea adesso, vincono un depuratore d'acqua a ultrafiltrazione. Perché lo facciamo? Siamo rincoglioniti? No, chiaramente è pubblicità questa. Ci sono spese, obblighi di acquisto, c'è da spendere qualcosa? No,
0: no.
5: Se lo vincete è vostro, non avete obblighi. Certo è che se poi uno vorrà rivolgersi a noi per le manutenzioni, per l'installazione, per i ricambi, per quello che è, noi saremo ben contenti di servirlo. Gli chiederemo un po' di passaparola. Quindi, due depuratori a disposizione adesso, diamo il numero ai primi che chiamano se lo accaparrano.
1: Il numero è questo, 800-800-829, ve lo ripeto, 800-800-829. Grande Garisto!
5: Via, via! Se trovate, diamo la fregatura. Arrivano tante chiamate, quindi provate più volte, potete farcela anche tra qualche minuto. Tutte le informazioni e il regolamento del concorso su ivmacqua.it. Tanti baci.
0: Ciao, tanti Garisto. Baci, ciao Garisto. Va bene, noi salutiamo, appuntamento rimandato a domani come sempre dalle alle e soprattutto in compagnia di e ho detto tutto. Stasera vi aspettiamo a Bellaria in provincia di Rimini. C'è ancora qualche posto perché molti hanno rinunciato per il caldo e sono stati fregati, sì. Perché piove e quindi stanno tornando indietro come il figlio al prodigo, ma noi non gli apriamo la porta, mi sembra anche giusto. Quindi ci sono un po' di posti, se volete venirci a vedere a teatro a Bellaria, chiamate Ugo, il numero lo trovate sulle nostre pagine social. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao,
4: ciao
6: Andrea,
4: a tavolo
6: show
7: su Studio Più.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.1. Spot.

0: torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5 voglio tornare negli anni 90. Sabato 6 arriva Radio Studio Più. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7 l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14 parti a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
1: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardance è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardance.it.
2: Attenzione, atterraggio di emergenza!
3: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti in accidenti.
2: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
3: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
4: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
5: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, TAC zero e TAN zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno. E solo da Troni, a Desenzano, al centro commerciale Le Vele. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
7: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese è ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 20 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne, trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
9: Ladies and gentlemen, welcome.
10: Ciao.
9: Bella balla,
11: è sempre bella roba.
12: Champagne, balla tutto ritmo con il Morning Fever.
9: Buongiorno a tutti.
13: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina DJ!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E buongiorno, buongiorno amici, ben ritrovati, finalmente venerdì 5 giugno, dai che ce la facciamo. È arrivato presto il weekend questa settimana, però va bene così, no? Prendiamocela così. Iniziano anche i vacanzieri, io vedo, siccome abito qua in Riviera, vedo che c'è già tanta gente che è venuta qua in vacanza, si sta già preparando. Vabbè, insomma, bello, no? Arriva l'estate. Bene, vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338 141 1001, questo è il numero WhatsApp. Con una nota vocale prendete parte proprio a una richiesta, cioè fate una richiesta con la vostra voce. Anche gente nuova, noi vogliamo sentire gente nuova, gente che non l'ha mai fatto. Mi raccomando, dateci dentro, soprattutto adesso, la prima ora, perché poi io metto dentro le dediche e vabbè, insomma, dopo non c'è più posto. Quindi veloci. Intanto salutiamo Willy da Mondolfo e Alex Falcioni. Andiamo con questa Don't Wanna Go Home di Medusa, bellissima.

0: Bella, mi piace questa. Siamo partiti alla grande. Buongiorno ragazzi, oggi ciliegie. Vabbè, va bene. Il bel capitano è arrivato, la Lori. Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a te. Ciro da Modena c'è. E poi salutiamo la Fabiola da Faenza. Buongiorno agli uomini di gomma, da Gabice, Leo, Lorena, i gemelli diversi. Ciao Walter. Finalmente è venerdì, un abbraccio forte. Dovete firmarvi però, mi raccomando, sennò io non so chi siete. E io voglio sapere invece chi è. Intanto salutiamo Daniele da Monza e andiamo a sentire questo messaggio. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno da Daniele da Reggiolo. Un saluto a tutti, siete dei grandi e vorrei ascoltare Run to You dei T42. Grazie mille. Ciao.

0: 30 999 1000. Spot.
1: Ehi tu, sì, dico proprio a te. La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
2: Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
3: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
2: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva Pozzolese. Media partner, serata chic.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Track Group presenta il quinto Universal Track Show all'Autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi track, ma quest'anno anche auto e moto, per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora Salvi. Quinto Universal Track Show, 6 e 7 giugno all'Autoparco di Brescia Est. Ingresso libero.
5: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Ma stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento, facciamolo lento, facciamolo lento.
1: Va bene, Ossessione, Samurai Jade, bella però, va tantissimo questa canzone, la sento un po' ovunque. Buongiorno, sono Alberto, lo scarabilista del team EGWood. Dai che venerdì si mette di traverso lo Scania, vabbè. Volevo fare tantissimi auguri alla mia amica, sorella Sandy, tantissimi auguri Simona. Poi buongiorno Massa Valentino, il camionaro di Frontino, Luca da Carpi, buongiorno Francesco Appa, buongiorno grande Walter, Alessio Bressini, il dronista. Alessio Bressini è il numero uno, ma non solo a fare i video, proprio anche il montaggio. Ti ringrazio Alessio, veramente sei speciale per il Massa. Mi raccomando, preparati perché a fine agosto ci sarà il Nerone, quindi anche lì avrai il tuo da fare. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno Studio Più, sono Valeria da Crema. Per favore mi fareste ascoltare la canzone dell'Africa Bambata dell'88, Reckless?

0: Reckless e Africa Bambaataa, la sfumiamo un pochettino perché ne abbiamo un'altra bella che mi piace. Sì, e quindi diamo spazio ai nostri ascoltatori. Buongiorno, buongiorno, chi è qua? Ale Rinaldi c'è, ciao Valterone, ciao ragazzi, buona giornata. Ale da Villafranca, Gianluca da Teramo. Buongiorno a tutti, Aldo e Marzia da Cremona, siamo in direzione Pinzolo per il Top Dolomites. Ah, ok, bravi, bravi, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Radio Studio Più, stamattina per favore potreste farmi sentire Radio Gaga dei Queen? Grazie mille, buona giornata.

0: E anche questa la sfumiamo un pochettino perché siamo arrivati al momento del primo party time, signori. Il party time I Remember Yesterday. Si torna indietro nel tempo e lo facciamo con la musica negli anni 70-80 dance. Alzate il volume, scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Era ora. Fino all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche martedì 2 giugno. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Fino all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Wow, Marco, ma che sorriso!
2: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
1: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
2: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
1: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
2: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
1: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista, go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno a tutti, Roby da Bergamo c'è. Buongiorno capitano, buongiorno, buongiorno, mamma mia quanti siete. Il capitano c'è, sì certo che c'è. Domani sera, mi raccomando, il grande raduno del Morning Fever a Cappelletta Mantova. E Walter Massa e DJ Dami, signori, da non perdere.

Il bubo da Pebo, Pego c'è. Salutiamo gli amici della Feltresca Mercatale, anche loro. E tutta manetta in officina, in carrozzeria, con la musica di Radio Studio Più. Andiamo!

È arrivata anche lei, la Super Babi, la Barbarella di Misano. C'è, buongiorno, buongiorno. Amolo, stiamo facendo troppo veloce, facciamolo lento. Mi piace. Mi piace, mi piace. Buongiorno, Roby e Chicco, Teo, lo Sbrigone, la Grispazzino de Mondavio, Fedone, c'è.

Buongiorno Walter Massa, buon venerdì, un forte abbraccio Elisa da Monza, poi ciao Walter, salutiamo Ciro da Modena, buongiorno il Coa da Verona, c'è anche DJ Tronco di Corinaldo, da Maura.

Ciao, potete salutare Giovanni in officina al Passo San Pellegrino, certo. Ciao, potete salutare il mio amico Marco Loi che oggi compie gli anni. Auguri, happy birthday!

Alessandro Cassano Dadda, buon weekend, sempre in prima fila. C'è, bravo, bravo. C'è anche Fagiolo, Fagiolo Motorsport. Pensate che Fagiolo, io l'ho conosciuto che era piccolino, piccolino. Poi aveva un'amorosa, alla fine l'ha piantato, lei se n'è andata, l'ha piantato e lui è cresciuto.

Buongiorno Carlo Goldoni, Senigallia, capitano, un saluto a tutti dal petit forestier di Opera, Claudio da Rodano, c'è anche

E arriva anche l'ultimo disco. Buongiorno a tutti, buongiorno, un saluto da Mattia, il palista giallo dalla cava di Calusco Dadda. Ciao super capitano, siamo quei due patacca di Emi e Edo a far consegne in Zir per la Romagna, in giro per la Romagna, come sempre, e come sempre radio sintonizzata su Studio Più. Bravi, bravi, bravi, applauso. Un applauso fateglielo.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
2: Torna il Palio del Chiaretto. Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda festeggiano il vino dalle note rosate.
3: Dal 5 al 7 giugno, il lungo lago di Bardolino e di Lazzise si colorano di rosa con le cantine del territorio, con degustazioni, appuntamenti gastronomici, musicali ed eventi da non perdere.
2: Palio del Chiaretto, a Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda, dal 5 al 7 giugno. Info paliodelchiaretto.it.
4: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima!
5: Fermati!
4: Non riesco!
5: Respira.
4: Rima.
5: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
6: Come rima, più di rima, t'amerò.
7: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendolara nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei due pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Eccomi qua. Stavo guardando i messaggi e qualcuno mi chiede fino a che taglia le ho fatte le magliette. Allora, mi sembra M, L, XL e XXL. Penso di averle fatte così, cioè, non lo so. Oggi le vado a ritirare. Dovevo andare ieri ma non ce l'ho fatta, vado oggi. Tra l'altro all'incirca alle 10:20 avremo una telefonata con Enrico Cellini, proprio lui, che mi ha fatto queste magliette belle per il raduno. Il cartongessista c'è, buongiorno fratello Giorgio, l'operatore ecologico sempre, c'è sempre. Capitano, sei grande, grazie. Capitano, sei quel filo invisibile che lega tante persone, sei tu che soffi via le nuvole del quotidiano e al loro posto regali cieli azzurri e gioia di ballare. Grazie, questa è la perla di saggezza del Poppy che ogni giorno lui ci spedisce. Grazie Poppy, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno a tutti, sono Ileana dalla provincia di Brescia. Volevo sentire Don't Go degli Yazoo. Un bacio a tutti, siete la mia radio preferita.

0: Sì, Roby, Polizia Stradale, buongiorno Walter, un saluto da Max da Iesi. Ciao capitano, Sangio da Brisighella vi saluta, siete grandi, grazie. Insomma, i fratelli Vagnini da Pesaro ci sono, e poi ancora, ciao Walter, buon venerdì, Claudio da Brugherio, Walterone buongiorno, ma lei fate le magliette con scritta davanti, aspetta che devo leggerlo. Con le magliette davanti non faccio nulla e dietro scappo di casa, le diamo a quel tordo che scrive boiate. Bella, mi piace questa critica, insomma. grazie, non faccio nulla io. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
6: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA.
7: Ciao Massimo, rinnovi, ascolta, la tua casa. Io oggi vado a ritirare le magliette e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Poi dopo ne rientro, passo lì un attimo da te, che te ne devo lasciare una
6: con un vantaggio in più.
7: Ha detto che dopo ti porti i soldi, fa ridere, dai, per 10 euro.
6: A tasso zero,
7: e Giuliano da Sant'Ippolite.
6: Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno e solo da Troni a Desenzano, al centro commerciale Le Vele.
8: Non Solo Clima propone
9: sconto termico 3.0.
8: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
10: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
9: Rivoluzione, rottamazione.
8: Non Solo Clima 045 83 25 166.
10: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
8: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
11: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
12: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Scusate, avete sentito perché mi è rimasto aperto il microfono, perché mi stanno chiamando per le magliette, già prenotano le magliette, vabbè, insomma, i fortunati che saranno a Cappelletta la prenderanno lì, di persona.

0: Amore Tonight, Christian Marchi, insomma, mi piace. Sergio da Siria c'è, buongiorno Massa, buongiorno al popolo degli svalvolati di Torino di Sangro, ci sono, dai, è che è venerdì. Ciao Walter, buon venerdì, Claudio da Brugherio, vabbè, insomma. Buongiorno, ma ancora, qua devo andare sui nuovi, aspetta, devo andare sui nuovi. Perché qua saltano i messaggi. Buongiorno Massa, Fabrizio dal Salento, Tuglie per la precisione, la Leonessa, abbiamo sentito tutto, io voglio le magliette. vabbè, insomma, niente di che, solo che, ripeto, mi arrivano messaggi. Io non ne ho per tutti, però le farò rifare, se c'è tanta richiesta, certamente. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao Walter, sarebbe possibile ascoltare la canzone di Ed Sheeran, Perfect? Ciao e una buona giornata a tutti.

0: On Night Long, bellissima, bellissima questa canzone. Allora, signori, siamo arrivati al momento. Devo chiamare una persona che è lui, Enrico Cellini. Vediamo se mi risponde tutto al volo, perché ho fatto una chiamata e non ha risposto. Allora, riproviamo adesso. Enrico Cellini, sentiamo se risponde. Ecco qua. Sentiamo se Enrico c'è.
1: Pronto?
0: Enrico Cellini, buongiorno!
1: Buongiorno Walter, buongiorno.
0: Allora, intanto aspetta, perché io ho messo messaggio promozionale, non lo vedo. Vabbè, comunque io l'ho messo. Allora, dicevo, Enrico Cellini, dillo con una maglietta, questo è il tuo, diciamo, è quello che
1: è
0: ti
1: mio
0: porta.
1: Trend.
0: È il tuo trend, ma cioè, insomma, dillo con una maglietta è un bel messaggio, no? Un bel messaggio. Che tu lo trasformi in tutte le tue sfaccettature, perché sei anche molto bravo nel tuo lavoro.
1: Grazie Walter, grazie. Sì, diciamo che dillo con una maglietta. Allora, innanzitutto è un brand registrato, ma è un brand, diciamo, della gente, no? Uno con un capo d'abbigliamento, un prodotto, un gadget, può esprimere un'emozione, uno stato d'animo, quello che vuole.
0: Bravissimo.
1: Quindi è una cosa anche sentimentale, diciamo.
0: Tra l'altro, io leggevo anche, perché mi sono un po' documentato, tu faresti anche solo una maglietta, per dire, ad esempio, ci sono gli addio nubilati, celibati, sono le ragazze, magari vogliono fare una maglietta un po' personalizzata, per fare anche 10 magliette, tu le fai, insomma, poi...
1: Anche il singolo capo.
0: Anche il singolo capo, quindi...
1: Stampe moda, glitter, progettazione grafica, ci pensiamo a tutto noi, diciamo.
0: Sì, tra l'altro devo dire che oggi ci vediamo, perché vengo a ritirare le magliette che hai fatto per il raduno del Morning Fever, e già certo. Mi stanno ammazzando che le vogliono tutti. Ne ho una cinquantina, quelle che abbiamo, intanto... Poi dopo le faremo e magari darò un link per farle direttamente da te.
1: Grazie, volentieri Walter.
0: Allora, intanto parlaci, perché non è solo, è anche moda, è anche firme, giusto?
1: Certo, noi abbiamo anche i negozi di articoli sportivi su Pesaro e provincia, abbiamo calzature per lo sport, per il tempo libero, running, calcio, calcetto, abbigliamento tecnico. Più abbiamo questi laboratori di custom dove possiamo personalizzare sia prodotti no brand, ma anche il capo brand. Ad esempio, uno sceglie una magliettina dell'Adidas, poi la vuol personalizzare, noi la facciamo con il suo disegno, la sua frase, eccetera. Quindi siamo, diciamo, siamo diventati un'azienda di moda anche per il privato, per le associazioni, privati, aziende.
0: Sì, tra l'altro devo dire, stai diventando una grande realtà, perché un po' grazie anche a noi, devo dire la verità,
1: certo.
0: Perché noi stiamo ad ogni festa con Federico Arceci, lanciamo i gadget che tu ci prepari, e quindi fa anche molto piacere. Io ad esempio sono stato a Madonna di Campiglio con la maglietta che hai fatto tu, la felpa, con Radio Studio Più davanti e Cellini Sport dietro, dillo con una maglietta, è bellissimo, ma tutti mi hanno chiesto, insomma mi chiedevano di questa maglietta, e appunto ho detto allora facciamo qualcosa per il Morning Fear, per il raduno, visto che c'è tanta richiesta, perché non far conoscere la realtà Cellini anche al nord, portiamolo in tutta Italia, Enrico Cellini.
1: Certo, no, ma noi poi siamo strutturati per lavorare in tutta Italia, sia con le spedizioni, corrieri, eccetera, ma abbiamo due e-commerce, uno per il custom, che è dillo con una maglietta.eu, e uno per le calzature e abbigliamento, che è cellinisport.it. Quello del custom abbiamo sul sito un configuratore, cliccando su personalizza l'utente si può realizzare il prodotto, sceglie borsa, maglia, felpa e poi la va a customizzare.
0: Benissimo, è veramente bella questa idea, anche perché ti dico la verità, io ho avuto a che fare, siccome insomma in questo ambiente c'è sempre voglia di fare qualche maglietta, di fare qualcosa, ma anche io ad esempio, per me, io non è che ne posso prendere 100, quindi solo che molte aziende ti dicevano al minimo 100 capi, io non posso prendere 100 capi, capito?
1: Certo.
0: E invece
1: certo.
0: Tu dici anche un singolo capo io te lo posso realizzare. Bellissima
1: sì.
0: Questa cosa.
1: Infatti sì. Il nostro payoff è personalizzati con noi anche un solo pezzo.
0: Anche un solo pezzo. Io ti ringrazio, Enrico. Ci vediamo oggi alle 15, forse anche prima. Allora, facciamo 14:30. Sono da te, va bene?
1: Va bene, grazie, Walter.
0: Intanto
1: grazie.
0: È stato un piacere. Ringraziamo Enrico piacere Cellini, mio. Cellini Sport. Dillo con una maglietta, ricordatevi.
1: Dillo con una maglietta, sempre, ragazzi.
0: E poi, naturalmente, oggi ci facciamo una bella foto e la pubblichiamo. Bene,
1: va bene.
0: Grazie, Enrico.
1: Grazie a te,
0: ciao,
1: Walter.
0: Ciao, alla
1: grazie.
0: Prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao. E adesso, noi, signori, andiamo in pubblicità e poi subito dopo il Party Time Free Selection.
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Truck Group presenta il quinto Universal Truck Show all'Autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi truck, ma quest'anno anche auto e moto per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Ora salvi, quinto Universal Truck Show, 6 e 7 giugno all'autoparco di Brescia Est, ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
2: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
1: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva pozzolese. Media partner, serata chic.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.

Bene, bene, bene, signori. Qua non sto dietro ai messaggi. Tutti vogliono la maglietta, va bene. Intanto salutiamo Carlo che è insieme a Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. Massimo e Carlo, ci vediamo il 26 alla festa del passatello. Vai, voglio fare una mangiata di passatelli che voi non avete un'idea. Ciao belli, ci vediamo.

BBF Scavi presente, l'Angelo Nazionale Olagnari, c'è stata un'emergenza, sono arrivato adesso, buon weekend, non ti preoccupare, insomma quando arrivi arrivi, poi l'emergenza prima di tutto. Volevo salutare il Billy, cos'è che dice il Billy? Cercasi donna con spalle rubate all'agricoltura per ragazzo voglioso di... Gabriele Rizzi, ciao, buona giornata, ciao Billy, sempre pazzo il Billy.

Un saluto ai piastrellisti di Monzambano. Vabbè, se parliamo di piastrellisti, fatemi salutare il numero uno dei piastrellisti, e lui è il Posaman, Giulio Zenegaglia. C'è da mo Giulio Posto Angeles c'è sempre. Buongiorno Maurizio, Enzo e Fiore, i materassari di Montesilvano.

Salutiamo Angelo da Tortona e salutiamo anche da Sassuolo. C'è Luisa, come lo direbbe Giovanotti? Sassuolo, ciao ragazzi, vi saluto da Sassuolo. Pazzesco. No ragazzi, mi è capitato di scrivere una canzone, ero a Sassuolo chiuso in una stanza e con tanta pazienza è venuto fuori un capolavoro pazzesco. Pazzesco.

Salutiamo Riccardo da Milano, buongiorno. Enrico da Senigallia, c'è anche lui. Belli, belli, belli, tutti sintonizzati su Radio Studio Più. Questo è il Party Time Free Selection.

Devo fare un saluto da parte del Posaman. Salutami Graziella e Giancarlo, grandi grattatori di fughe di Pozzolengo, che sono qui con me ad aiutarti. Bravi, bravi, insomma, siete con il numero uno, eh? Cioè, non è che... voi lui lo dovete vedere anche ballare. Grande Giulio, saluta anche la Monica.

Ciao Massa, vogliamo l'imitazione di Tozzo che vende le magliette. Cioè, no, ma questo. Beh, io non vendo magliette, cioè, le ha fatte Massa e io sono il capo. Poi io sono domani faccio io la seconda parte, vi aspetto.

Valterone, facci fare due magliette, gli aerografisti, certo, certo, piano piano le faremo tutti. Ciao, le chiameremo le maglie toste. Le maglie toste, mi piace. Allora, attenzione, devo fare i complimenti, gli auguri, insomma, non so quale meglio, a Iris e Marco che oggi si sposano. Congratulazioni, queste te le dice il Massa, le dice il Massa. Da parte della Chicca, da Lodi.

Claudio Masso, Claudio Masso e Walter Tossa. Siete matti, ma siete forti però, grazie, grazie. Buongiorno capitano, terzo giorno di imbiancatura, è meglio andare in bici. Sempre un saluto da Gassi Ciclista, Castelfranco Emilia. La cosa più bella che potete fare domani sera è venire al raduno del Morning Fever. Ci saremo io e il DJ Dami. Raduno del Morning Fever Cappelletta, la festa del macaron.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Pew, gli eventi sono sold out perché Studio Pew stessa, da anni, è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Pew nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
5: Spot.
6: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Pew accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
7: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito! Prenditi cura di te! Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5 voglio tornare negli anni 90. Sabato 6 arriva Radio Studio Pew. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7 l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14 party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
11: Attenzione, atterraggio di emergenza.
12: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi in accidenti.
11: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
12: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
13: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
4: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Pew, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il passaggio di un rapido impulso atlantico porterà della variabilità nella giornata di venerdì, soprattutto alla centro-nord, con qualche acquazzone temporale che al mattino insisterà soprattutto al nord-est, tra Emilia-Romagna e Marche, sulle aree interne della Toscana, con tempo invece in rapido miglioramento dal nord-ovest. Il sud non verrà coinvolto, avremo tempo sempre in prevalenza stabile, soleggiato e asciutto, con qualche annuvolamento sparso che però si ripresenterà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici. Poi sabato tempo nel complesso discreto, ancora un po' di variabilità al sud e sui settori adriatici, domenica più soleggiata ovunque con temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Light, Taylor Swift, DJ Dummy Rework, bellissima, poi fatta in questa chiave qui, bellissima, devo dire la verità. Mi piace, mi piace, mi piace. Buongiorno, buongiorno. Allora, attenzione, adesso preparate un telefonino perché adesso giochiamo con il Museo Nicolis. Museo Nicolis a Villa Franca di Verona, in via Postumia. Il Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti. Una sezione dedicata agli aerei e al tema della prima e la seconda guerra mondiale, una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Quindi attenzione ai primi due che chiameranno allo 030 999 1000, parleranno con Alessandra, avranno in omaggio due biglietti cada uno. Vi ricordo che è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, chiuso il lunedì. Grazie e buona fortuna a tutti. Avanti, via, via, via, via, via. Com'è che dice via, via le telefonate? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, vorrei ascoltare la canzone di Web, Love in Time, e salutare tutto lo staff di Radio Studio Più. Ciao a tutti e una buona giornata.

0: Vabbè, insomma, una più bella dell'altra. Qui, signori, non se ne sbaglia una. Cioè, Love in Times dei Web è bellissima, io penso. Ciao Walter, fai gli auguri se puoi a tutti i carabinieri in servizio e congedo perché oggi è l'anniversario della festa dell'arma. Ciao Fabio di Cavriana. Certo, io poi tra l'altro ho tanti amici dell'arma, sia carabinieri, poliziotti, finanze, io sono amico di tutti, sono il massimo amico di tutti, insomma. Sono un fuorilegge? No, nel senso. Vabbè, dai, qualche volta qualche acceleratina con la moto si. No, dico, è normale, no? Cioè, è normale se qualche volta paghi una multa perché hai sbagliato, naturalmente. Vabbè, però grazie per quello che fanno, quindi un applauso, a volte, più delle volte rischiano anche la vita. Grazie a tutti gli uomini dell'arma, adesso in particolare i carabinieri, perché è la festa, l'anniversario della festa dell'arma. Ciao Fabio, grazie per avermelo ricordato. E, andiamo a sentire chi c'è. No, c'è la pubblicità. Ah, un po' di pubblicità e poi l'ultima tranche che ci porta al party time di TM. Andiamo!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con 3 punti di partenza diversi, alle 18 da Villa Franca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima.
2: Fermati.
1: Non riesco.
2: Respira.
1: Rima.
2: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
3: Come rima, più di rima, t'amerò.
4: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
9: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: Anche un way, bellissima, bellissima questa canzone, mamma mia, mi piace un po' quella canzone che è uscita, Gone Gone Gone di David Guetta, mi ha preso anche questa in una maniera eccezionale. Ciao Massa, buon weekend a tutti, Rosa e colleghe, Massimo, buongiorno Walter, dai che domani c'è il macaroon, Cappelletta. Peccato che non ci sarò. Vabbè, Oscar da Rimini dice: domenica si corre in Ungheria con la MotoGP. Vabbè, insomma, bel circuito lì, sarà tutta da giocarsela. Buongiorno Super Walter, quest'anno ferie a Pesaro. Pesaro, e penso che andrò a trovare il tuo amico. Ciao meraviglia. Chi è il mio amico? Ah, non lo so, Pesaro, chi è? Ho tanti amici a Pesaro. Dimmi chi vai a trovare, voglio saperlo io, voglio saperlo. Andiamo a sentire chi c'è intanto.
1: Buongiorno Studio Più, io volevo ascoltare se è possibile stamattina Armin van Helden con I Want Your Soul, dedicarla a tutti voi. Ciao!

0: Per ho un problema con internet, io sto litigando con internet, abbiate pazienza. Mi fa i buchi. Adesso pianto la roba nei buchi che mi fa internet. Così evito di vangare l'orto. Va bene signore, abbiamo ancora un messaggio. Intanto volevo salutare l'autista Roby, l'autista del pesce parlante. Sei un mitico, Walter, grazie. Dai che venerdì, un saluto dal Ghiso vivaista di Canneto. Ci vediamo domani sera. Vabbè, insomma, domani sera il raduno del Morning Fever, da non perdere, cappelletta Mantova, ve lo dirò anche alla fine, perché ci tengo ad avere tanti di voi quest'anno, la formazione, e Walter Massa, il capitano, con il comandante DJ Dami e lui in console. Formazione nuova, e quindi ci vediamo domani sera. Mi fa veramente piacere. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Ciao Walter, ciao a tutti. Volevo, se era possibile, ascoltare Faith di George Michael. Grazie a tutti e buona giornata. Siete fantastici.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith, George Michael, bellissima anche questa, che dire, una più bella dell'altra. Grande Walter numero uno, il capitano, un saluto da Miss K Lorina, cara amica di Trento che ti ascolta sempre, grazie, grazie. Un saluto dalla carrozzeria Tazzoli di Guidizzolo, ci sono anche loro. Ma adesso attenzione, signori, perché sto per presentare Alex Castellini e sarà lui dopo la pubblicità a presentare il Party Time DTM, quello che vi piace, lo so, 92.000. Sarà lui a presentare anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, 92.000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Era ora. Fino all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche martedì 2 giugno. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Fino all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
4: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
5: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, TAC zero e TAN zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno e solo da Troni, a Desenzano, al centro commerciale Le Vele.
6: Conto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto.
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
8: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Venerdì, dai che inizia il weekend. Ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il party time di TM90 della mattina. Noi abbiamo anche il party time di TM90 della sera, eh. Abbiamo due, dalle 20 alle 22, anche lì mi raccomando non mancate, come sempre siete voi i protagonisti tramite il nostro sito 90.studiopio.net. Oggi è Domenico di Cavriana che vuole ascoltare Erika, Ditto, Master Blaster, How Old Are You, prezioso, featuring Marvin, In My Mind. Ma partiamo subito con Regina, Day by Day, e buon weekend a tutti.
5: Yeah.

fatemi salutare Matiria Dunzen, Matteo Pires, poi squadra 006 Valtellina presenti, dai che fresiamo a nastro.

Anche Pasqualino da Modena c'è presente tutti i giorni. Ciao Walter, un saluto dal parco verifiche del Rally Due Valli. Ma tu non corri queste competizioni? No, no, io corro a Cappelletta domani. Domani corro a Cappelletta e domani sera grande festa, grande raduno.

La Gabri dalla Boss Bolognese. Ciao capitano, domani concerto di Vasco a Ferrara. Buon weekend. Allora, me lo saluti perché lui inizierà così. Buonasera, ciao Ferrara. Ferrara, ciao, grazie, grazie.

0: Vedi, avevo ragione io, sia la Raffi che la Gabri mi dicono fa due serate di concerto, oggi e domani.
1: Sì, faccio due perché le gente tante, e allora voglio far venire tutti, quindi voglio cantare due serate, due cose fantastiche. Grazie, grazie, grazie, grazie,

Buongiorno Walter, un abbraccio da Como, Massimo Sorgato. Ciao Massimo, ci sei mancato ad Aqualagna? Avevi detto che venivi e poi...

Oggi mi ha rallegrato la giornata questo messaggio. È arrivato il messaggio da Mirko Tontini, il super leader del Movimento Terra, ma non solo, il passoide con i proto, con le api, con le macchine, insomma, lui ci dà. Solo che sono un po' arrabbiato con lui perché ai miei eventi non viene mai lui, non so perché. Però io lo sai, Mirko, che ti voglio bene, a te, Michael e tutta la tua famiglia. Numeri uno, Mirko Tontini, la TM c'è. Ciao bello, speriamo di vederci presto comunque.

0: E finisce il party time, signori, grazie Alex, impeccabile come sempre. E volevo ringraziare il DJ Dami, tra l'altro Dami, ci vediamo domani sera a Cappelletta, mi raccomando, belli carichi. E soprattutto voi quelli del Morning Fever, domani sera mi raccomando non perdetevi il raduno del Morning Fever. Io adesso oggi vado a ritirare le magliette, chi vorrà la maglietta insomma la può prendere e ballare la musica e mangiare qualcosa di buono. Tra l'altro adesso sento anche Roby, voglio sapere il menù, cosa c'è, e poi dopo insomma vi dico un po' tutto sui social. Adesso vi lascio alla Sil.k con Guest for Lunch e buon weekend a tutti. Vi ricordo che domani la prima parte ci sono io e poi la seconda c'è il buon Claudio Tozzo, ma il Morning Fever è novità da questo weekend, anche domenica dalle 10 alle 13, da ascoltare sicuramente. Un abbraccio, ciao a tutti.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni sui 105.7.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Cucina? Rima. Divano? Rima. Armadio? Rima. Tavolo? Rima. Sedia? Rima. Letto? Rima. Tutto rima!
2: Fermati!
1: Non riesco!
2: Respira.
1: Rima.
2: Rima arredamenti. Amore,

0: torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5 voglio tornare negli anni 90. Sabato 6 arriva Radio Studio Più. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7 l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14 parti a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
1: Non Solo Clima propone
2: sconto termico 3.0.
1: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
3: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
2: Rivoluzione, rottamazione.
1: Non Solo Clima 045 83 25 166.
3: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
1: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
4: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
5: Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in Festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
6: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
5: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in Festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva Pozzolese. Media partner, serata chic.
7: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
8: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.

mie care guest forlancine, le mie care guest forlancine, buongiorno a tutti voi, sono arrivata, eccomi qua. È iniziata l'ultima puntata della settimana, oggi venerdì 5 giugno e sapete domani che giorno sarà? Sabato 6 giugno! Sono una veggente, sono una maca.

0: oggi da voi nel nostro momento di chiacchiericcio voglio sapere qual è la canzone che più vi caratterizza in questa giornata. Cosa? Qual è la canzone che in questa giornata voi vi sentite più addosso? 338-141-1001. Sì, mi dicono Willy, ciao Leonessa, sì, oggi sono un po' Lion. A tra poco. Roar.
1: Spot. Farinons Abbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Farinons Abbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Ma ora Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Farinons Abbiature.
2: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Track Group presenta il quinto Universal Track Show all'autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi track, ma quest'anno anche auto e moto per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Ora salvi, quinto Universal Track Show, 6 e 7 giugno all'autoparco di Brescia Est, ingresso libero.
3: Attenzione, atterraggio di emergenza.
4: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM, non ci vedi in accidenti.
3: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età, a me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
4: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce.
5: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età, uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Yes for lunch on Studio Più.
8: Summer edition.
9: Yes for lunch
10: on Studio Più.
11: The dance station of Italy.
12: The dance station d'Italia.

0: la canzone, dopo quella di Jennifer Lopez, qual è la canzone che vi rappresenta di più oggi? Ad esempio, io se mi guardo, visto la capigliatura che ho, mi sento un po' Pretty Woman. Na na na na. Aspetta un attimo che spengo la luce, perché se no, aspetta. Eccomi qua, almeno mi si vede, se no non mi si vedeva. E potrebbe essere anche un po' il Re Leone, visto che ho tutti questi riccioli, ogni riccio un capriccio. Però chissà qual è il vostro invece, la vostra canzone di oggi. Ad esempio, la canzone che mi rappresenta oggi è quella famosa di Marco Masini che dice "Ah, culo, culo", quella lì. Anna da Verona, bene, bene, molto bene, bene. Poi vediamo questo messaggio vocale cosa dice. Intanto io aspetto i vostri messaggi al 338 141 1001.
1: Ciao Sil, allora oggi la canzone che mi caratterizza di più è The Final Countdown degli Europe, perché non vedo l'ora che finisca questa settimana lavorativa devastante. Voglio tornare al mare. Ciao Sil, numero uno.
0: Ma non dovrebbe essere la ma guarda, ma infatti mi sembrava di aver riconosciuto la sua voce. Ma

siamo ascoltati. Vado un po' veloce perché volevo farvene ascoltare più di una. E allora andiamo con la canzone che rappresenta oggi Tiziano. Speriamo che questo fine settimana arrivi all'insegna delle cene di classe, dei vari saggi. A proposito, ci vediamo stasera, Tiziano.

0: po' invece qual è la canzone che oggi caratterizza voi. La mia è Come mai, ma chi sarai, degli 883 Elena. Sono Andrea e la mia canzone di oggi che caratterizza la mia giornata, che romanticone, mon amour, ma che romanticone.
1: Ciao Phil, sono Adriano di Cicciolengo e la canzone che oggi mi salta in testa è venerdì, non mi rompete i coglioni.
0: Olè! E ce l'abbiamo! Ma non è finita qui, perché l'autista del pesce, ecco, è stato salvato così, non ho capito perché, mi dice oggi la canzone che più mi rappresenta, o qualche canzone, è una canzone di Fabi Fibra con più parolacce possibile, perché sono arrabbiato nero. Un saluto dall'autista del pesce parlante di Ortona. Ah, ok. Io ne ho scelta una, non sapevo qual era con quella più, con più parolacce, però. Propaganda Fabi Fibra featuring con la pesce.

0: pesce, più Dream Cola pesce. Noi andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time. A tra poco.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il passaggio di un rapido impulso atlantico porterà della variabilità nella giornata di venerdì, soprattutto alla centro-nord, con qualche acquazzone temporale che al mattino insisterà soprattutto al nord-est, tra Emilia-Romagna e Marche, sulle aree interne della Toscana, con tempo invece in rapido miglioramento dal nord-ovest. Il sud non verrà coinvolto, avremo tempo sempre in prevalenza stabile, soleggiato e asciutto, con qualche nuvolamento sparso che però si ripresenterà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici. Poi sabato tempo nel complesso discreto, ancora un po' di variabilità al sud e sui settori adriatici, domenica più soleggiato ovunque con temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo, gruppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
3: Regalati e regala una piacevole serata al Vips Motel. Elegante, intimo, raffinato. Il Vips Motel è per coppie che desiderano sognare e vivere attimi indimenticabili, o uomini d'affari che prediligono l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. Parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, formula 1, in camere confortevoli e suite da sogno, anche con idromassaggio in camera. Maggiori info su www.vipsmotel.it. Allonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano.
4: Torna il Palio del Chiaretto. Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda festeggiano il vino dalle note rosate.
5: Dal 5 al 7 giugno, il lungo lago di Bardolino e di Lazzise si colorano di rosa con le cantine del territorio, con degustazioni, appuntamenti gastronomici, musicali ed eventi da non perdere.
4: Palio del Chiaretto, a Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda dal 5 al 7 giugno. Info paliodelchiaretto.it.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
7: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: On Studio Pew.
9: Party time.
10: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
8: The party starts now.

iniziato così il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, e salutiamo Simone da Chioggia, sempre il primo, è sempre il primo a salutare nei party time, bravo Simone. E poi anche Beppe, il nostro Beppe di Savona, ciao Beppe. E poi ancora Mirko da Cernusco, e poi insomma il 338 141 1001 tutti i vostri messaggi.

salutone lo mandiamo a Grazia, e poi lo mandiamo a Gianluca, e poi lo mandiamo a Valeria.

Hola Silvio, un saluto te lo faccio anche se sono sempre all'ascolto. Buon weekend, Angela.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Gruppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
6: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
7: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, TAG zero e TAN zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno. E solo da Troni, a Desenzano, al centro commerciale Le Vele.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Ucraina tra spiragli negoziali e guerra aperta è salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Nella notte nuova ondata di raid su diverse città ucraine, mentre la difesa di Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni nemici. E nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone navale esploso nel porto di Costanza in Romania. Poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, ha precisato il Ministero della Difesa di Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace rilanciata da Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto al suo omologo russo negoziati diretti per porre fine al conflitto. Venga a Mosca quando vuole la risposta del Cremlino. Non regge il cessate il fuoco in Libano. Dopo il no di Hezbollah, la tregua condizionata raggiunta tra Israele e il governo di Beirut, il premier Netanyahu non ha sottoposto il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. E intanto i bombardamenti vanno avanti. Almeno 7 persone uccise a tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatie ci sono stati almeno altri 4 morti e 2 feriti. Tutto questo all'indomani del nuovo attacco a colpi di mortaio contro la missione UNIFIL con la morte di un militare serbo e 2 feriti. Sul fronte iraniano arriva una reazione di Teheran rispetto alla proposta di accordo di Donald Trump, più restrittiva rispetto alla precedente, ambigua e che necessita di chiarimenti, secondo un consigliere della guida suprema Khamenei. E nell'area la tensione resta molto alta. Nel porto di Al-Fahal, in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco con droni. Ha segregato in casa la compagna per 5 giorni maltrattandola. Per questo un uomo di 34 anni è stato fermato dai carabinieri di Acerra nel Napoletano. A dare l'allarme un passante che ha sentito la donna gridare dall'appartamento in cui era stata rinchiusa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, mentre i militari hanno rintracciato e fermato l'aguzzino, che ora deve rispondere di sequestro e maltrattamenti in famiglia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.

0: something I want to talk about.
1: Eccoci qui, ed eccoci qui all'inizio della seconda ora di Guess for Lunch, ospite a pranzo, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben ritrovati e benvenuti se vi siete appena sintonizzati. Stavo pensando che la fine della scuola è abbastanza vicina e quindi finalmente anche quello, tra virgolette, stress di andare a prendere i bambini a scuola sta per terminare anche quello, ma inizierà poi un altro: dove li metto questi bambini?

Magari poi domani parliamo proprio di questo nella prima ora. Dove mettiamo i bambini quest'estate? Che è la domanda che le mamme si fanno, i papà si fanno in questo periodo tra di loro. Ma tu dove li lasci? In the music, I got soul.

peace. My family. The love. The energy.

0: spot.
1: Ehi tu, sì, dico proprio a te. La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Era ora! Fino all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche martedì 2 giugno. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Fino all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
5: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: the body now.
1: Studio View.
2: Guests for lunch.
3: Summer edition.

amore, facciamolo lento. Ah no, scusate, era già finita la canzone. Ok, oggi è il 156esimo giorno dell'anno e siamo alla 23esima settimana. Oggi si festeggia San Bonifacio, che peraltro è anche un paese in provincia di Verona. Ecco, detto questo, ma quante ne so. Andiamo a vedere quali sono i compleanni dei personaggi famosi? Va bene, andiamo a vedere. Partiamo dal 1646. Elena Lucrezia, io pensavo Borgia, invece no, Cornaro, prima donna al mondo a conseguire una laurea. Si parla di, insomma, più o meno 360 anni fa. Lei avrebbe 380 anni, quindi metti che l'ha presa 20 anni, 20 qualcosa, questa laurea. E va bene, nel 1878, Pancho Villa, generale eroe della rivoluzione messicana, 148 anni, happy birthday to you. E poi ancora 1898, Salvatore Ferragamo, qua è uno stilista, imprenditore, avrebbe 128 anni, caspita. 1941, Marta Argerich, pianista, primo premio imperiale del 2005, lei ha 85 anni e quindi happy birthday to you anche a Marta. Con la TH, quindi Marsa.

compleanno di Michele Guardi, regista, autore televisivo, e oggi compie 83 anni, mentre 82 anni per Massimo Cacciari, filosofo politico, sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e dal 2005 al 2010 e del 1944. Ma del 1946 è la bellissima e carinissima e brava Stefania Sandrelli, ovviamente, che ve lo dico, fa attrice di Seduta abbandonata, dell'Ultimo bacio e di tantissimi altri film. Del 1949 oggi compie 77 anni Ken Follett, lo scrittore, tantissimi libri, quando andiamo in libreria sono solo suoi libri praticamente, tantissimi. E poi ancora Kenny G, 70 anni, musicista e compositore. Ah, e poi c'è lui. E quanti? Non gliele dai gli anni che ha, non gliele dai. Enrico Ruggeri oggi compie 69 anni.

Ruggeri, adorabile Enrico Ruggeri. Ho dovuto purtroppo tagliarla perché siamo in straritardo. Volevo farvi sentire gli auguri anche per lei. Marina Rei oggi compie 57 anni, ma non è la sola, ne compie 50. Caterina Guzzanti, attrice comica meravigliosa.

0: Pronti, pronti, pronti, pronti, pronti. Arriva il secondo party time. Dance Station.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

0: Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
4: Party time.
5: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.

È iniziato il nostro secondo party time. Allora volevo salutare Dance, l'amico Dance di Trento. E poi volevo salutare Robertino da Pesaro, Teo da Milano,

Buon pomeriggio, un saluto da Ortona Mare in dialetto Urton. Urton, Urton, Urton, Urton, vabbè.

0: Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Track Group presenta il quinto Universal Track Show all'autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi track, ma quest'anno anche auto e moto per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Nora Salvi, quinto Universal Track Show, 6 e 7 giugno all'autoparco di Brescia Est, ingresso libero.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villafranca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
2: Attenzione, atterraggio di emergenza!
3: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM! Non ci vedi un accidenti!
2: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi! Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età! A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%!
3: Andiamoci subito, Bas, che impieghiamo giusto un secondo luce!
4: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età! Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista! Affrettati, dura giusto un tempo spazio! Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata, Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Vediamo se per caso al di là del microfono riusciamo a trovare qualcuno. Vediamo che ieri mi hanno fatto lo scherzetto, pronto, c'è qualcuno al di là del microfono? Mi avete lasciato sola oggi? Ma Garzilli, dove sei? Ma non ci credo. Dai Garzo, ci sei sempre. Appari Garzo, 3, 2, 1, eccolo. No. Ma dov'è Paromix? Dove siete? State a bere il caffè? Dai però, non si fa così.
1: Cosa vuoi? Cosa vuoi?
0: Vedi?
1: Cioè, se noi oggi
0: lo sappiamo.

0: però volevamo
1: vedere, allora digli di scendere.
0: No, sta lavorando. Volevamo vedere e capire fin dove arrivavi. Quella, ma ti sei fatta ti sei fatta boccolona.
1: Hai visto che roba? Aspetta, aspetta.
0: Vuol dire che hai fatto l'amore stanotte.
1: No,
0: Ti hanno scompigliato, guarda che roba.
1: No, questi boccoli arrivano da soli, sono fatti da soli.
0: Figurati, da
1: magari
0: soli. Poi se fanno i boccoli da soli. Cioè uno si sveglia
1: barboncino.
0: Uno si sveglia al mattino, si ritrova ricciolo. È arrivata lei, è arrivata, va.
1: Sì, no, davvero, guarda, mi sono lavata i capelli. A proposito, tu ti sarai già sbiancato, dovresti venire a trovarmi. Ma mi sono svegliata presto, mi sono lavata i capelli, ho fatto una lampada e nella lampada si sono asciugati così. Cioè la mia lampada solare in negozio è l'unica che fa anche la piega, capito?
0: Ascolta, vorrei dirti una cosa sottovoce. Siamo in diretta, non fare le marchette. Non fa, cioè,
1: ma no, ho fatto la marchetta.
0: No, perché poi ci ascolta nel mio negozio. Poi uno dice che negozio
1: l'ho mai
0: ha
1: detto.
0: Che negozio ha, che strano. No, no, così, così, così. Ah, è stata la lampada,
1: no. Cioè, è stata la lampada.
0: Che lampada che
1: ha. Un barboncino.
0: Mamma mia, che
1: hai visto?
0: Caspita, ragazzi miei. Bene.
1: Adesso la prossima volta che vieni, fai a meno di andare al parrucchiere, perché ti rasa lei dappertutto.
0: Certo. Ah, pure addirittura. Caspita, ragazzi miei, vedi? Vabbè, dunque farai weekend boccolona oggi, questo weekend, no?
1: Un weekend boccolona, mi aspettano cene di classe, cene di calcio, saggi, di tutto e di più mi aspettano in questo weekend.
0: Mazza, ti invitano a cena, vedi? Ti lamenti e poi la cena è in arrivo. Vabbè, prima di chiudere, devo dire una cosa a tutta l'Italia e non solo, di seguire i social della Sil.ok. Perché abbiamo visto una storia che uscivi dall'acqua e andavi a sdraiarti.
1: Hai visto?
0: Sì.
1: Hai visto?
0: Sì, veramente siamo rimasti colpiti da questa, da questa tua smorfia, da questo tuo andazzo. Cioè, voglio dire, si vedeva.
1: Perché diceva ciao mare, ciao
0: mare. Si vede che avevi voglia di sole, di calore. Cioè, si notava. Vabbè,
1: più che altro avevo voglia,
0: ciao,
1: Garzo,
0: ciao. Bene, ciao! Studio

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
2: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky, in una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
1: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
3: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole "l'accordo non c'è", Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran, le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano, sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahli in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
1: Il rogo di Crans Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo, i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Vabbè, stavo bevendo il caffè in modo tranquillo. Questa chiama.
6: Io.
5: Però ringraziamo la nostra Sil. Ma se non ci fosse lei. Che donna, ragazzi. Ma se non ci fosse lei, ragazzi. Tante cose.
6: Io non so. I feel good.
5: 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio. Eccoci qua, belli gasati, carichi. Anche perché siamo arrivati al fine settimana. Venerdì 5 giugno. Sulla Dance Station Italia, Radio Studio Più. Che in todo il mondo se sente, anzi salutiamo tutti gli italiani che sono all'estero, ci seguono ogni giorno e sono sempre di più. Di questo noi ne siamo fieri. Iniziamo.
6: Feel good.

0: sono single
1: ancora.
0: E cerco un uomo serio per una relazione duratura.
2: Ammazza, oh! Questa è tosta da capo, eh! Non ha ancora trovato l'uomo! E che cazzo, è pure da un po' di tempo che gli mandiamo.

0: e duratura. Intanto vedo la squadra al completo. Nel laboratorio c'è già Lawrence Devoy, Paromix, il DJ Dami, la cricca del segretariato, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan. Belli, fa caldo, ma ci sta. Chi c'è?
1: Signore e signori, vi diamo il bentornato sulla Garzillian Gather Lines.
0: Carica,
1: i comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi ballare con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la Destination d'Italia.
0: Infantizza,
1: 14.30, 15.30, 16.30, i nostri party time, dove con la fantasia potremo viaggiare tranquillamente nei posti più belli del mondo.
0: Che bello!
1: Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento con Radio Studio Più, la The Station d'Italia, e soprattutto felice weekend a tutti voi!
0: Grazie Giselle, la nostra assistente di voce carica oggi! Arriva il venerdì, ragazzi miei, che qui la gente cambia, lo stato d'animo è completamente diverso. Che è?
2: Ciao Miki, buongiorno.
0: Che c'è?
2: Allora, il canale 77 digitale.
0: Va tranquillo, non ti preoccupare, non ti preoccupare, stiamo mettendo a posto tutto. Va bene, detto questo, cosa importante? Giornata mondiale dell'ambiente. Vabbè, dunque mi raccomando, ragazzi miei, un occhio di riguardo, perché vedo di quelle scene che ogni tanto mi verrebbe voglia di scendere la macchina e prendere le mazzate, specialmente quelli che buttano immondizia in giro a destra e a manca. Però vabbè, detto questo, mi raccomando, l'ambiente è importante perché, per noi, perché dopo se ne pagano le conseguenze. Subito, subito, così, ma non un sondaggio, stamattina leggevo, poi mi è venuta veramente l'idea di approfondire questa cosa qui, no? Perché io sono un uomo tatuato, però ne ho uno, ma a me i tatuaggi piacciono, cioè se avessi la possibilità e avessi il fisico ai tante ne farei, perché oh ragazzi, va a gusti, per l'amor di Dio, anche se quando tu fai un tatuaggio teoricamente all'origine dovrebbe avere un significato, no? Una motivazione, poi è diventata modaiola e la gente si tatua. C'è un'indagine dove tiene presente che in Italia, ragazzi miei, siamo tra i più tatuati al mondo, c'è addirittura il 48%, confermato il 12% in Italia, sono le italiane e gli italiani tatuati, ma ce ne sono molti di più. Ma la tendenza è che le donne si tatuano di più.
3: Cos'è normale? Ho un'allucinazione.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: Attenzione! Solo per il mese di giugno la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
8: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, TAC zero e TAN zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno e solo da Troni, a Desenzano, al centro commerciale Le Vele.
9: Conto termico 3.0
10: che rivoluziona tutto!
9: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
10: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
9: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
10: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
9: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.com.
11: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
12: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
13: Feel good.
14: Bevuto il caffè, l'abbiamo bevuto, sì, siamo a posto. E non solo quello,

0: Fino alla fine? Bene, bene. Sono arrivati tanti messaggi per quanto riguarda il discorso dei tatuaggi. E sono tante le persone che ci ascoltano e sono tatuate. Io voglio sapere soltanto se il tatuaggio che avete voi ha un significato particolare, perché deve averlo, cioè non è, no? Poi vabbè, la sta com'è la storia, modaiola sì o no. Che abbiamo al telefono Luca, mi dicono, pronto.
1: Ciao,
0: Luca?
1: Sì, sono Luca.
0: Ciao, dove ciao. Siamo? Dove siamo Luca? Dove siamo di bello? In che zona sei?
1: Cologno Monzese, però adesso sono fuori che con un camion, sto provando in strada.
0: Ah, bene, bene, bene, ascoltami.
1: Ascolto la radio.
0: Sì. Tu tatuaggi ne hai 8, mi dicono, addirittura.
1: Sì, 8, 9, sì.
0: No, sai che devono essere dispari, lo sai che...
1: lo so, dovrebbero essere 9, perché ho fatto l'ultimo l'anno scorso.
0: Ah, ok. Ascolta, una domanda, perché siamo in tanti tatuati, però tu hai iniziato a tatuarti per una motivazione. Sai che teoricamente, almeno nella storia, quando uno si fa un tatuaggio sulla propria pelle è perché ha un ricordo o qualcosa che comunque lo lega, no? Questo tatuaggio ha una storia.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: è così?
1: È una storia. Il mio primo tatuaggio è un folletto dove dentro ci sono le iniziali della mia attuale moglie, che all'epoca era la mia fidanzata. Stilizzate in modo che nel caso in cui ci fossimo lasciati non era evidente.
0: Ah, è furbo, bravo. No, perché ci sono, io guarda, conosco persone che si tatuano il nome della compagna, non so, proprio sul braccio, e poi quando finisce la storia fai un po' la figura di cacca con quella che arriva dopo, o viceversa, no? La
1: donna. Esattamente.
0: In questo folletto creato è all'interno solo le iniziali. Lei come si chiama?
1: Iniziali. Valentina.
0: Valentina.
1: È utilizzato dentro a una foglia, dentro a un ramo che è dietro al folletto, allo sfondo del folletto.
0: Hai fatto un quadro? Com'è grande questo tatuaggio? Com'è?
1: No, non è grandissimo. Ah, okay. Sarà 10x5 al massimo.
0: Ah, va bene. Dunque, da lì poi sei partito con gli altri, sempre con un significato o invece modaiolo, così, treno poi?
1: No, tutti con un significato. Ah. Dalle iniziali dei nomi di mia moglie e dei miei figli, dalla tartaruga, lo squalo martello, un maori e San Gigi d'Agostino.
0: No, dai, Gigi Dag, veramente.
1: Sì, San Gigi di ballare di Gigi d'Agostino.
0: Cioè, ascolta, lo squalo martello ha un significato. Mi è nuova questa cosa dello squalo martello.
1: Allora, lo squalo martello dovrebbe significare lo spirito di adattamento a ogni, diciamo, situazione.
0: Mm-hmm.
1: E allo stare insieme nel, diciamo, nel gruppo.
0: Ho capito. Va bene. Quanti anni hai, si può sapere?
1: Quanti anni ho? 48.
0: Beh, andrai a... perché poi è bello essere tatuati, anche se secondo me, adesso non so se tu sei della mia opinione, bisogna avere un po' il fisico, specialmente se lo fai sul petto, sulla schiena, no? Perché se c'hai il fisico, no, che rimanga tra me e te, Luca, è meglio, no?
1: Ma certo, so che siamo solo io e te. Però non sono neanche da buttar via.
0: No, per l'amor di Dio, ma non quello, anzi, lo dico
1: no.
0: Io. Guarda, io li adoro, io mi sarei fatto una cartina geografica addosso. Poi vabbè, non lo fai per varie motivazioni, vabbè, ma io li godo, quella è un'altra cosa. Comunque, tu sei ancora nella parentesi che, voglio dire, ti fai un tatuaggio perché ha un significato, c'è una logica.
1: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Va bene, tua moglie ha tatuaggi anche lei?
1: Sì, dei tatuaggi, uno addirittura l'abbiamo uguale.
0: Vedi l'amore.
1: In punti diversi, ma uguale.
0: Aha, non voglio sapere in che punto ce l'ha lei o ce l'hai tu, perché per l'amor di Dio. Però
1: braccio e collo, niente di che.
0: Bravo. Va bene, da quanto tempo dura il vostro coniuge, voglio dire il vostro amore?
1: Il nostro amore è iniziato nel 2002.
0: Quella! Complimenti, Cocco Bello!
1: Grazie.
0: Va bene, ciao Luca, scusa se ti abbiamo disturbato,
1: ciao.
0: Va bene, buona giornata. Ma figura,
1: grazie.
0: Ciao, bravissimo.
1: Ciao.
0: Vedi, perché è così. Il tatuaggio deve avere un significato, una logica. Poi, ti ripeto, anche a me piacerebbe farmi il filo spinato sulla schiena, capito? Proprio che viene giù un po' a forma di croce. Però quando tagli la maglietta poi devi averla. La schiena quella giusta. Va bene, grazie, continuate a mandare messaggi al 338 141 1001, li leggo tutti. Intanto, disco del passato.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
2: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
1: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva Pozzolese. Media partner, serata chic.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito! Prenditi cura di te! Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25 clinicadenova.com.
5: Cucina? Rima. Divano? Rima. Armadio? Rima. Tavolo? Rima. Sedie? Rima. Letto? Rima. Tutto rima!
6: Fermati!
5: Non riesco!
6: Respira.
5: Rima.
6: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
7: Come rima, più di rima, t'amerò.
8: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria GB Car e Pastificio Avesani.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: stavo pensando, ma se noi contattiamo la nostra Giselle, che lei lì è all'aeroporto, magari per dei voli ci fanno i prezzi buoni, ce li fanno migliori. E magari lei lì è ganci, che ne sa? Vedono i prezzi dei voli, ragazzi, è impressionante. Va bene, 14.34 su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, il party time. Che è?
1: Anch'io ho bisogno di un ragazzo serio per una relazione duratura.

dobbiamo dirlo anche per quelli nuovi, il Party Time è un insieme di canzoni, una compilation realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali

0: vita un po' più fighetto, capito? Il venerdì, sempre in quegli anni, quello che si è ballato. Nei locali dove si sboccia.
1: Sì,
0: quella, l'idea è un po' quella comunque. Se chiudi gli occhi, alzi il volume della radio. Quante bollicine, vedi?

Devo dire che noi diamo poi spunto a vari DJ e colleghi che ascoltano la radio, specialmente il party del venerdì, in quelli che fanno la serata House Story, definita così, no? Sì, perché comunque noi andiamo a ripescare con il lab magari delle tracce che sono nel dimenticatoio, capito? E lì si le ascoltano, se le scrivono via, oppure usano Shazam e... noi aiutiamo, eh!

0: aspetta, metto gli occhiali da sole. Quando siamo nei clubbing bisogna mettere gli occhiali da sole. E vedi, vedi cose particolari, cose strane, però va bene, voglio dire, i sensori del cervello con gli occhiali da sole vanno a mille, vanno. Terzano. Beh, questo l'abbiamo richiesto noi, eh. Era una vita che non riascoltavo Roger Sanchez. Feel that sound. L'abbiamo chiesto noi all'anno.
1: Sì. That's

Allora, arrivano tanti messaggi dalla Sicilia. Noi salutiamo tutti gli amici che se la stanno godendo al mare. Poi, sa mai che c'è Dua Lipa che ci ascolta? C'è il matrimonio in questi giorni, oggi, domani o dopo, dunque sa mai che ci ascolta. Dobbiamo far bella figura, sai che metti che da cosa nasce cosa, che ne sai. Dunque, ultimi dischi devono essere veramente di alto livello, eh?

devo dirlo. Cioè, nel 2000, quando è uscito sto disco, mio amico va a Londra e mi porta il vinile. C'era soltanto la versione strumentale, perché prima è uscita la versione strumentale, poi. E penso che eravamo in Italia a suonarlo in tre.

0: Stato grande, bello, vabbè, oh, cose nostre, chi c'è?
1: Edoardo.
0: Ciao, dimmi.
1: Tu porti allegria, musica bella.
0: Grazie.
1: E tanta, tanta felicità.
0: Che miseria, mi hai fatto venire la pelle d'oca, grazie. Lo sapevo io. Vedi, vedi che servo, serviamo a qualcosa.

0: io ho sempre aperto una categoria di dischi emozionanti, no? Di qualsiasi genere, sempre nell'ambito dance, eh? E questo fa parte di quella categoria. Quando suoni Joey Negro, inizi a fare dei viaggi, ti emozioni, eh? È vero, almeno. È così, anch'io mi emoziono. E ho aperto, sì, ho fatto delle cartelle dove c'è dischi da emozione, questo fa parte. Intanto chiudiamo il primo party time, grazie. Che ho detto grazie? Ah, Lab, ok, grazie ragazzi. Party time on Studio Pew. Your dance station.
1: Spot. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
2: Era ora! Fino all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rosetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche martedì 2 giugno. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Fino all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
6: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
7: No!
6: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
7: No!
6: Allora, scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
8: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
6: Info su ivmacqua.it.
8: Acqua garantita? Acqua super garantita!
6: Solo su ivmacqua.it.
9: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il passaggio di un rapido impulso atlantico porterà della variabilità nella giornata di venerdì, soprattutto alla centro-nord, con qualche acquazzone temporale che al mattino insisterà soprattutto al nord-est, tra Emilia-Romagna e Marche, sulle aree interne della Toscana, con tempo invece in rapido miglioramento dal nord-ovest. Il sud non verrà coinvolto, avremo tempo sempre in prevalenza stabile, soleggiato e asciutto, con qualche nuvolamento sparso che però si ripresenterà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici. Poi sabato tempo nel complesso discreto, ancora un po' di variabilità al sud e sui settori adriatici, domenica più soleggiata ovunque con temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: che bella frescura.
1: Tac. Ma dove la vedi la frescura? C'era stamattina presto, sì. Stamattina presto, sotto la pioggia, sono andato a camminare.
0: Vedi. Poi arriva il pomeriggio.
1: Adesso basta. Adesso basta. Fino a.
0: Devi smettere di parlare con gli uomini radar, eh?
1: Io non parlo con gli uomini radar.
0: Mettila, perché poi ti danno.
1: Ho messo un radar per scoprire chi ha il radar.
0: Bravo!
1: sai che delle volte monitoro, si dice così?
0: Sì.
1: Monitoro le persone che mi ascoltano per vedere se ascoltano la radio.
0: Sì.
1: Perché l'altro giorno che sono andato a lavorare, la prima parola.
0: Buon pomeriggio, Franky Gada. No,
1: sì,
0: diciamo,
1: vabbè, dopo si capisce. Poi, dai, facciamo che tutti hanno la TV. Dai, ormai sono qui da 40 anni, avranno capito che io sono Franky Gada, no?
0: Voglio dire.
1: Ok.
0: Dimmi.
1: Sono andato, la prima cosa che mi hanno detto andando a lavorare l'altro giorno per fare, insomma, la musica,
0: sì, è:
1: diamo un'occhiata al radar. E io
0: vedi.
1: Certo, diamo un'occhiata al radar. Diamola questa occhiata,
0: diamola, perché così sappiamo che meteo e
1: sì,
0: che tempo ci sarà in futuro, a che ora arriva.
1: Sì.
0: Cos'è stata la visatina? Perché
1: è così, diamola un'occhiata.
0: Sì. Diamo un'occhiata. Poi l'hai data un'occhiata al radar?
1: Sì. Bene. Sì.
0: Avevi conferma di ciò che pensavi?
1: No. Ma guardiamolo ancora, questo radar.
0: Va bene, venerdì, ragazzi, dunque noi parliamo di tutto.
1: L'unica
0: ciò
1: che... L'unica cosa che vedrai sarà il radiatore della mia macchina, no, quando ti tiro sotto.
0: Ah, gliel'hai detto?
1: No, non mi sono permesso.
0: Va bene. Ascolta, Franky, sì, parlando con un mio amico ieri, mi è venuta in mente sta cosa. Lo fanno anche gli altri, però l'idea non è male.
1: Beh,
0: l'idea
1: certo,
0: non è
1: certo
0: male.
1: Cioè, se voglio... oggi 5 giugno,
0: esatto,
1: dato che ieri il bar del mio paesello era pieno.
0: Sì. Quella.
1: Mi sono fermato per il caffè, no? Anziché fermarmi nei soliti posti, mi fermo. Io ho detto: ma sì, dai, mi fermo lì alla veloce.
0: Va bene.
1: Oh, un casino di gente. Tutti. E ho detto: come mai così pieno? Perché hanno preso lo stipendio.
0: Ah,
1: ho capito, alcune persone.
0: Così, beh, alcune... Era il 5, prima
1: e ieri era il 4.
0: Il 4,
1: oppure è arrivato.
0: Vabbè,
1: e allora, proprio in virtù di questo,
0: sì,
1: se oggi doveste dare un nome di un film,
0: il titolo di un film,
1: al vostro conto in banca,
0: esatto,
1: ecco, come si chiamerebbe questo conto?
0: Esatto.
1: Se dovete dare il nome di un film, non...
0: No, cioè il titolo di un film.
1: Sai che il mio radar...
0: Cosa dice?
1: Dice che qualcuno scriverà qualcosa di porno, come al solito.
0: No. Vabbè, diamo il titolo di un film al vostro conto corrente.
1: Che non sia porno.
0: No, che non sia porno. Dai,
1: perché sennò...
0: Dai, sennò sempre lì...
1: Buchi no, sì, no, ma non quelli.
0: E noi non siamo hard, capito?
1: Noi no. Il nostro è un programma eticamente etero.
0: Etero.
1: Che

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento

0: vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5 voglio tornare negli anni 90. Sabato 6 arriva Radio Studio Più. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7 l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14 party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: Non Solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
3: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
2: Rivoluzione, rottamazione. Non Solo Clima 045 83 25 166.
3: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
2: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
4: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
5: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villafranca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
6: Il nostro conto come sta messo?
7: No, sì, un attimo.

0: Il titolo di un film per il tuo conto corrente. Dario Argento vince.
1: Eh beh, Profondo Rosso è normale, dai, l'hanno detto quasi tutti. Invece qualcuno che ha fatto delle ricerche un po' più delicate, dai, un po' più extra, c'è, dai, Viaggio al centro della Terra.
0: Questo è bello.
1: Bello, bello, bello. Allora, Terminator. Nel senso che sono terminati.
0: Io speriamo che me la cavo.
1: Poi qualcuno ha detto Titanic.
0: Beh, ci sta la
1: Titanic a fondo.
0: Poi Profondo Rosso, Profondo Rosso.
1: Chiedimi se sono felice.
0: Facile. Eh? Poi bella questa, originale. Io vi troverò.
1: È bello.
0: Piano sotto zero.
1: Non però... ci resta che piangere, direi io. Non ci resta
0: vabbè,
1: che piangere.
0: Profondo Rosso alla grande, sì, io vi troverò, sì, bello, sì, originale. Sì, sì. Vabbè, voglio dire, vabbè, siamo messi tutti.
1: Nessuno che ha detto qualcosa di al contrario. Cioè,
0: certo.
1: Vuol dire che bene o male siamo tutti sulla
0: stessa barca. Sulla
1: esatto,
0: stessa
1: poteva
0: barca.
1: Chiamarsi anche così il film. Siamo tutti sulla stessa barca.
0: Certo, infatti,
1: e non è uno yacht.
0: Esatto.
1: E non è uno yacht.
0: Io pensavo però venisse
1: magari qualcuno
0: fuori anche
1: positivo, c'è, no?
0: Oh, non lo so, sembra strano. Il mio conto corrente lo chiamo Ghost.
1: È Ghost, fantasma. Nessuno che ha scritto Interstellar, magari, no?
0: Bella, bella, bella.
1: No, niente.
0: Vabbè, no, vabbè, pensavo, in effetti, pensavamo anche che venisse qualcosa di positivo. Ne ho tanti, posso darne, non lo so. Ha vinto il campione, vabbè, niente. Dopo ne parleremo anche di quello, tranquillo.
1: Ragazzi, Oscar, lo sappiamo.
0: Va bene. Complimenti.
1: Bravi voi.
0: La vince comunque alla grande, il 70% è Dario Argento con Profondo
1: sì,
0: Rosso.
1: Sì, sì. Poteva essere anche Fenomena, però.
0: Ah, beh, bravo. Cos'è questa qui? Se devo dare il nome al mio conto corrente, lo chiamo
1: Alibaba. Mai 40 ladroni. 40 ladroni.
0: Vabbè. Bella, bella, complimenti. Tanta fantasia, questo ci sta.
1: Non ci resta che piangere,
0: che
1: l'avevo
0: fuori,
1: suggerito
0: non
1: io.
0: Che piangere,
1: vabbè,
0: va bene, grazie. Continuate a tirar fuori il titolo del film per il vostro conto corrente, perché da là poi prendiamo degli spunti. 20.000 leghe sotto il mare.
1: Sì.
0: E Jules Verne, vabbè, ci sta, ragazzi,
1: vabbè,
0: miei, bravi. Dunque, chiudiamo il capitolo perché ne apriamo un altro tra un po'.
1: Sì, sì, va bene. Via col vento. È il vento di maggio e giugno, ragazzi.
0: Aia, la tempesta, la bufera.
1: Sì.

0: Sai cosa stavo pensando, Franchi? Di realizzare una bacheca e metterla poi in vista sui vari social dei messaggi che ci arrivano durante il programma.
1: Sì, sì.
0: Quelli originali.
1: Sì.
0: Chissà.
1: No. Sì.
0: Vedi che arriva. Io non so dove metterli. Il titolo del film.
1: Sì, sì. Non so che film è. Io non so dove metterli.
0: L'ostro ci sta.
1: Però, insomma, va bene. Ok.
0: Va bene, dovevamo fare i complimenti al Desenzano Calcio che entra nella Lega Pro, ragazzi miei,
1: sì,
0: Serie C.
1: L'avevamo detto il giorno in cui lo
0: aveva vinto il campionato.
1: Passaggio.
0: Siamo veramente contenti, perché ci sta, Desenzano merita. Adesso sai che affluenza.
1: Desenzano, la medaglia d'oro alle Olimpiadi. L'arrivo di Michi Garzilli,
0: certo,
1: comunque sia, la presenza sul territorio di Radio Stripula Dance Station d'Italia, eccellenza.
0: Bello.
1: E Mr. Rain, e quell'altro ancora. La cantante che è andata da
0: brava,
1: quella che è figlia di Pio Pericoli.
0: Di quelli più pericoli
1: che aveva il monociglio, non so come si chiama, lei è molto brava, è una ragazza che ha le ciglia unite, sì, come i Peo Pericoli,
0: ciglione.
1: Tipo una piccola tettoia sugli occhi, non so come si chiama.
0: Adesso andiamo a beccare è facile, perché se è un ciglione unico,
1: vabbè, devi scrivere cantante di Sanremo Desenzano del Garda, salta
0: con
1: fuori
0: con un ciglione,
1: sì, c'ha va di moda adesso, dopo il simbolo delle Nike, e dopo c'è chi ha messo il simbolo della Renault,
0: certo,
1: con le ciglia circonflesse, adesso va il monociglio, cioè proprio il mono sopracciglio, tutto dritto
0: da domani,
1: capito?
0: Iniziamo.
1: Guarda che anche Christian Marquis l'ha fatto ad angolo retto,
0: sì,
1: sul finale dell'occhio scende dritto tipo Batman.
0: Allora dobbiamo fare
1: anche noi, dobbiamo anche inventare, dobbiamo queste cose qua, ho capito, dove fare essere strano nel mondo,
0: no ragazzi,
1: allora, basta.
0: Disco del passato, dai.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Beh, siamo andati a beccare questa ragazza
1: Giantiele,
0: ha partecipato a Sanremo. Si vede, sì. C'ha la targa sulle sopracciglia, vedi?
1: No,
0: c'ha
1: vabbè, è una moda.
0: È una moda, sì. Beh, c'è chi si fa il tatuaggio alla sopracciglia molto, molto denso e consistente. Lei, vedi, sì, bene, sì. Ci sta. Va bene.
1: Ok.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: No, va tutto bene.
0: Dobbiamo portare in radio.
1: Arriva il party time. Vai. Arriva il party time. Siori, arriva il party time. I feel good. You tune the radio. Do the old view.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
3: Attenzione, atterraggio di emergenza!
4: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'app! Non ci vedi in accidenti!
3: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi! Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età! A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%!
4: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce!
5: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età! Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista! Affrettati, dura giusto un tempo spazio! Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
2: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, TAG zero e TAN zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno. E solo da Troni, a Desenzano, al centro commerciale Le Vele. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
6: Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Truck Group presenta il quinto Universal Truck Show all'Autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi truck, ma quest'anno anche auto e moto per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Ora salvi, quinto Universal Truck Show, 6 e 7 giugno all'autoparco di Brescia Est, ingresso libero.
2: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: mettere gli occhiali da sole.
1: Come mai?
0: Perché il party time è come se fosse un club, cioè
1: non ce li ho gli occhiali da sole. Non li ho qua.
0: Argomenti, solo musica. Entriamo nel club,
1: è un problema.
0: Lo sai che quando si entra nel club in console devi mettere gli occhiali da sole. Anche
1: ma
0: se non,
1: è
0: ci, vedi una mazza,
1: no,
0: anche
1: ma
0: se non ci vedi una mazza, anche se non ci vedi una mazza, però vedi.
1: E allora, deve avere gli occhiali, quelli che si alzano, quelli con le palette che si alzano.
0: Da zio Gianni,
1: quelli lì deve avere. Con la cordina.
0: Comunque,
1: poi da tenere.
0: Salutiamo tutti i DJ che in console mettono gli occhiali da sole.
1: Sì, ma,
0: gli effetti li danno.
1: Ma perché? Comunque sia, sai, le luci dopo una certa età danno fastidio.
0: Certo,
1: la
0: certo.
1: Psichedelia. Come si chiama?
0: Psichedelia.
1: Sì, sì. Crea stress. Stress.
0: Esto se jodió. Alza la mano come se fossimo in console in discoteca. Dai,
1: sia mai che ho l'ascella pezzata.

0: e siamo in discoteca, capito? Sì. Tu sei in console e io faccio il classico, quello che è vicino alla console che guarda quello che fa il DJ, e che dopo un'ora che ti vede lavorare ti viene là e ti dice: oh, mi metti questo disco per favore? Oppure mi metti della house?
1: Sì, mentre stai facendo house.
0: Mentre
1: stai facendo house, ma metti nel mio culo.
0: Sì, perché sono andato a Riccione e sì, tutti suonano house. E com'è tu non suoni house?
1: Dio santo. Mettimi la musica che spacca.
0: Da quella che spacca.

0: parentesi dell'omino del ragazzo a fianco alla console abbiamo anche persone che ci danno delle dritte, Frank. Sì. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo in onda. Beh, allora lui, senti cosa ci dici.
1: Carlo, Franchi, ciao Freccia del Sud.
0: Ciao, dici.
1: Io sono cattolica, ma avete notato una cosa? Che il gasolio può costare anche 2,30 euro, che non gliene frega una massa a nessuno.
0: Lo so.
1: Che in vacanza ci vengono lo stesso. È pieno di tedeschi, vai che si vola, vai che... È finita anche questa settimana. Si vede che era corta.
0: Non ce l'ho già più. Sta morendo.
2: No, mi viene in mente il conquistadores riminese degli anni '80.
0: Oddio, siete i numeri uno.
2: Quello col costume bianco che va in spiaggia a cuccare le tedesche.
0: È vero, vai.
2: Sai come ci parla con loro? Ciao! È molto che sei arrivata!

0: Vabbè. Altri individui strani vicino alla console, ti viene in mente qualcosa? Volevo mandare un supporto.
1: No,
0: quello
1: si
0: che
1: può
0: ti dice, oh, bello, suoni anche tu perché anch'io faccio il DJ, sai, ogni tanto alle feste private, capito?
1: Beh, certo.
0: Se vuoi ti faccio lavorare, mi dai il tuo
1: è venerdì, confermiamo che venerdì, venerdì ha smesso di piovere, ci sarà un bellissimo weekend.
0: Diciamo, ecco,
1: va bene, va bene.
0: Comunque un grande abbraccio a queste persone che girano nei club, nelle discoteche.
1: Sì, sì, ma anche nelle radio girano.
0: Anche
1: nelle radio. Perché non vengono di console, ti mandano il messaggio da casa,
0: pieno,
1: è uguale.
0: È pieno,
1: ma mettimi questa. Dai, mettimi questa che tiriamo sul morale a tutti. Se metti questa, ballano tutti.
0: Tutti, va.
1: E poi va a fumare. Tu gliela metti e lui è andato a fumare.
0: È bello, sì.
1: Bello.
0: Va bene, 2026, continuiamo a dirlo, la gente strana.
1: Sì, sì.

0: Il party time.
1: Vorrei fare un gioco diverso.
2: Che gioco vuoi fare?
1: Inoltrateci l'ultimo vocale che avete ricevuto.
2: Beh, si può fare, lo facciamo dopo, dopo il party time.
1: Sì, no, cioè, intanto inizia.
2: Ma guarda che secondo me
1: voi mandateci l'ultimo vocale che avete ricevuto sul vostro telefonino.
2: Va bene.
1: Lo inoltrate a noi.
2: Poi noi sentiamo lì.
1: Noi lo ascoltiamo, se vale la pena lo mettiamo.
2: Dopo il party time,
1: questo. Sì, ma nel frattempo mandate, manca poco, mancano 5 minuti.
2: Vuoi rischiare così?
1: No, ma non devi suonarli senza ascoltarli.
2: No, ma vuoi rischiare a sentire cosa è il loro ultimo messaggio?
1: E tanto tutti si fanno la vita degli altri.
2: Bravo! Bravo!
1: O l'ultimo messaggio, o l'ultima foto ricevuta.

0: Eila! Stanno arrivando messaggi, bello, divertente. Ho avuto una bella idea.
1: Non mi aspettavo. Eila!
0: No, oggi è il compleanno di Stefania Sandrelli, ragazzi.
1: Vedi?
0: È la stessa età di mia madre. Non ce la vedo molto più a far la chiave.
1: No! Fare questo, non metterle su un piatto,
0: no, ma sembra un portachiavi, un moschettone.
1: Adesso
0: ci sono ancora quelli che vanno in giro col moschettone appeso ai pantaloni?
1: No, non va
0: con
1: più
0: il mazzo
1: moda,
0: di chiavi.
1: Però, che bello.
0: No, secondo me c'è ancora qualcuno. Dai,
1: dai, è impossibile.
0: Lì non li perdi le
1: è
0: chiavi.
1: È impossibile
0: sicuro,
1: che nel nostro entourage
0: di gente vintage
1: che c'è qualcuno
0: non c'è qualcuno con il marsupio legato in vita e il moschettone delle chiavi ai lati, dai, c'è per forza.
1: Lo

0: continuate voi a mandare i messaggi. L'ultimo messaggio che vi è arrivato sul cellulare,
1: una
0: sul
1: fotografia, una come foto. Ha fatto Milly.
0: Ecco, a proposito di fotografie, per favore, vi chiediamo, uomini, quando state in spiaggia, non mettete.
1: No, l'ha mandato lei, è una donna che l'ha mandato.
0: No, ma lui di non mettersi il costume tra le natiche.
1: Ma se ti vuoi abbronzare anche lì, mi chiedi di renderlo tanga.
0: Oddio, la versione tanga.
1: Vabbè.
0: Va bene, siamo in chiusura del party. Adesso diamo un'occhiata a tutti i vostri messaggi.
1: Sì, sì.
0: C'è qualcosa di originale?
1: Sì. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
4: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima!
5: Fermati!
4: Non riesco!
5: Respira.
4: Rima.
5: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
6: Come rima, più di rima, t'amerò.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
11: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
10: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva Pozzolese. Media Partner, serata chic.
12: Siamo

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Tra le vittime, 5 marinai azeri uccisi nel Mar d'Azov in un attacco con droni a due navi cargo dirette in Russia. Intanto, dai vertici dell'Unione Europea, piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza che non ha causato feriti. Dopo il j'accuse di Mosca, anche Kiev ammette: è un drone senza equipaggio della marina ucraina che ha perso il controllo sotto l'effetto della guerra elettronica nemica. Prima reazione di Putin, intanto, alla lettera aperta di Zelensky sulla richiesta di negoziati diretti. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice. Sulla proposta è arrivato anche il placet della Casa Bianca. Clamoroso cambio di programma della Premier Meloni che, a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, ha disertato il vertice UE Balcani Occidentali in corso attivato in Montenegro. Il presidente Meloni ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e quello del Consiglio europeo Costa, comunica Palazzo Chigi, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione del pomeriggio. In corso all'ospedale di Rossano, in Calabria, le autopsie sui corpi dei 4 braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani, Ali Raza e Ahmed Safer, ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Secondo il GIP, i 4 braccianti sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive di regolarizzazione contrattuale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: allora bisogna far così. The Second Voice è il nome d'arte di un produttore e artista dello Zambia.
1: Bene.
0: Così va. Sì. Così. Possiamo poi ascoltare.
1: Devi anche parlare in Afro House. Scusa, non è che.
0: Ascoltiamo i messaggi che avete mandato.
1: Ci vuole una... Siete tanti. Però scusa, per i dischi Afro House ci vuole una base Afro House. Sì, non è che noi adesso arriva la base, sembra un altro pianeta.
2: Dai,
1: stanno arrivando molti messaggi. Vi abbiamo chiesto di inoltrarci l'ultimo messaggio vocale che avete ricevuto sul vostro cellulare. Ed è così che giungono a noi messaggi da varie parti d'Italia. E quindi andiamo ad esaminarne il primo. Eccolo qua.
3: Dai, sentiamo. Quando sarà il vostro matrimonio, non voglio guardare quando vi baciate.
1: Ecco, bene. Quando ci sarà l'anniversario del matrimonio, non voglio vedere la bimba. Non voglio vedere che vi baciate.
2: È gelosa del papà.
1: Non è gelosa. È nella fase dello schifo.
2: Sì.
1: Scusa.
2: Ma sai che
1: sai che quando sei piccolo, e vedi gli altri che si baciano, fai.
2: Ma guarda
1: quando poi arrivi verso i 13, dici. Limone. Capito?
2: Ok.
1: È una fase.
4: Io se ve lo mando, chiudete il programma. Ci saranno 25-30 parole, una quindicina di bestemmie. Logicamente,
1: io ma no, collega, dai,
4: c'è da ridere grosso. Quindi vabbè, non ve lo mando. Che mi...
1: vabbè, meglio così.
5: Ciao, Anna. Oh, che carina che sei. Ok, grazie. Dai, poi li provo. Va bene.
1: Sì, certo.
5: Allora ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo.
6: Guardi, quando passi in qua, guarda, dai un'occhiata all'olivo che ha tagliato Fausto. Vedi se. Bene. Va bene o si deve tagliare ancora?
2: Dai leggings siamo passati all'olivo.
1: Andiamo all'olivo, avanti. L'olivo conta.
7: Allora facciamo così, dai Morgan, ci troviamo lì da voi alle 8:30.
1: Sì, va bene.
7: Parcheggio lì dai miei. Va
1: bene anche a me, Miki. Ci vediamo lì allora. Ci vediamo lì per le 8:30. Va bene, ci sta, ci sta.
8: Sì, lo so, però come facciamo? Non possiamo lasciargliela qua così dei fili a penzoloni nel bagno. O rifacciamo una canalina, o se no controlla i fili che cosa fanno. Sì. E se non servono li tiriamo via.
1: Certo, ci facciamo una cannina. Una cannina. Ah no, una canolina. La canolina.
2: Però vabbè. Sono messaggi, vedi, normali.
1: Sono normali. Ho capito.
2: Pensavamo di beccare qualcuno.
1: No, vabbè, certo, i bestemmioni non li possiamo mandare in onda, quindi comunque sia.
2: Guarda, basta. ne arrivano.
1: Ne sono arrivati
2: tanti.
1: Altri. Intanto abbiamo esaminato questi e poi ne esaminiamo ancora.
2: È giusto. Voi continuate a mandarli. Perché sì. Così cerchiamo anche di capire con chi abbiamo a che fare.
1: Certo, è arrivata anche una foto di Sassà che ci comunica.
2: No, il moschettone!

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Era ora. Fino all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche martedì 2 giugno. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Fino all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
3: Torna il Palio del Chiaretto. Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda festeggiano il vino dalle note rosate.
4: Dal 5 al 7 giugno, il lungo lago di Bardolino e di Lazzise si colorano di rosa con le cantine del territorio, con degustazioni, appuntamenti gastronomici, musicali ed eventi da non perdere.
3: Palio del Chiaretto, a Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda dal 5 al 7 giugno. Info paliodelchiaretto.it.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail al pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
8: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

Weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: amigos de HBO. Protagonisti di HBO. Frankie Gala 10+, Nicky Garzilli 10+, musica 10+, radio studio più in generale 10+.
1: Studio più è
2: bravo,
1: normale.
2: Vedi,
1: è normale, anche se le stelle nelle recensioni sono solo 5, va bene.
2: Però va bene, va bene, dai,
1: allora, arrivati altri messaggi, mandati altri messaggi, poi chiudiamo qui la faccenda, perché sennò dopo ci dilunghiamo troppo. Messaggio che arriva da Pescara.
3: E basta, perché ogni mattonella sono 250 euro. Mazza. Ok? Quindi solo due mat. Scusami, ha un vaso.
1: Va bene. Ciao. Ma è mattonelle di cosa?
2: 250 euro a mattonelle di cosa?
1: Soprattutto chi è in retro? Col muletto.
2: Vai, andiamo avanti. Che è?
1: Aspetta.
2: Scusa? Su. Beh, questo è l'ultimo messaggio che lui ha ricevuto.
1: Sì, sì, è un buongiorno.
2: È un buongiorno.
4: Adesso siamo rientrati dalla spesa e non ti ho trovato. E comunque, sai che cosa mi
2: dalla
4: ha detto
2: Calabria.
4: Jung? Il tuo amico? Che ti devi fare una visita, una seduta di psicoanalisi.
2: Secondo
4: ok, buona giornata.
2: Okay. Che bello. Dalla Calabria, tanto che non l'ascoltavo.
1: È bellissimo, davvero.
5: Ma vai a cagare.
2: Bene.
5: Comunque a me non mi è mai successo la cosa del genere, quindi
2: sì,
5: non lo so.
2: Vabbè.
5: Comunque, vabbè, questi sono strani, lasciali stare. Poi appena hanno bisogno, chiamano.
1: Hanno bisogno della psicanalisi anche loro. Sì. Vabbè, vabbè.
2: Sentiamo.
1: Sì. C'è l'ultimo.
6: Sono tanto capace a fare del mangime che lo vengono a caricare qua. Qua in Emil Cup.
2: No, la pubblicità, no!
1: Vabbè, ho capito, un messaggio ricevuto. Poi c'è questo, Michi, c'è questo.
7: Io Tosà avevo pensato di fare l'allevamento di lumache. Ma adesso aspetti anche la Giulia vada in pensione.
2: Ma questo è fatto una canna.
7: Lascia che lo faccia il Condor, così vara lui, paga lui e noi facciamo un pomeriggio col metal, vecchio. Ma... ce l'ho anch'io qua. Facciamo tutto con metal detector, poi lo passiamo tutto.
2: È andato.
7: E magari figa troviamo qualche collana d'oro.
1: Hai capito? È gente che vuole fare i soldi. Aspetta che muore la vecchia, il vecchio.
2: Mamma mia, vai.
1: Capito?
7: Figa, non dobbiamo più fare un cazzo, la vendiamo via.
2: Bene, bravo!
1: È così che funziona.
2: Così, grazie.
1: Ed è
2: grazie.
1: Per questo motivo, ed è per questo motivo, proprio per gente così,
2: sì,
1: che il multimiliardario francese, ideatore dello smart box, si chiama Pierre-Edouard Sterin, che adesso è in esilio fiscale in Belgio, non risiede più in Francia,
2: certo.
1: Ok, non vuole lasciare ai 5 figli 1,4 miliardi di euro perché dice che non ne vale la pena lasciare i figli e quindi vorrebbe che la Francia realizzasse, cambiasse la legge che dai tempi di Napoleone che indica i figli come successori di diritto all'eredità.
2: Che non sia obbligatorio l'eredità.
1: Sì, che non ci deve essere d'obbligo l'eredità ai figli.
2: Chissà,
1: quindi
2: avrà sentito qualche messaggio, qualche audio dei figli.
1: Sì,
2: e da là bene, bene.
1: Sì, sì, 1,4 miliardi di euro.
2: Ma pensa a noi!
1: Anche tu, ma sei uguale a quello lì!
2: Sì.
1: Ma andiamo fuori col metadetector, qua nel parcheggio. Chissà che non troviamo qualcosa della guerra del 1818.
2: Quella vendiamo.
1: No, cos'era? L'unità d'Italia, 1800?
2: 15-18 del 1900.
1: No.
2: Quella prima e quella del 1800.
1: Quella 1860.
2: Quella austro-ungarica, dici?
1: Sì, il quadrilatero, quelle robe lì. Il triangolo,
2: sì, il triangolo.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: Dance Time Machine 90 e parti Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona. Perché tutti noi siamo il Veronese.
3: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5 voglio tornare negli anni 90. Sabato 6 arriva Radio Studio Più. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7 l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14 party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
2: Conto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto.
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
3: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
2: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito non solo clima.
4: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Everybody put your hands up. Da questa parte che creiamo uno schiuma party adesso.
1: Come adesso?
0: Adesso sì, vado a prendere le bombolette.
1: Ma con tutto quello che schiuma.
0: Portate quella schiuma, voglio. Che appena. Vedi te, che altro che
1: serve, quella bio adesso.
0: Addirittura anche la schiuma non si può usare più, quella normale.
1: No, devi usare. Ci metti dentro il bicarbonato.
0: Però che bello, adesso una festa. Con schiuma party, tutti sotto la schiuma in costume a ballare, a farsi male.
1: Tac, sì, poi tac, ti cade qualcosa in mezzo alla schiuma, non lo trovi più.
0: Se sei in costume, cosa deve cadere?
1: No, sì, dai, perché la gente non si fa la storia o il telefonino.
0: Ah, già hai ragione, dimenticavo che ormai nella vita contano i social. Te che rasunte, che vabbè.
2: Vabbè, party time, attenzione.
1: 3 3 8 141 1001, facci sapere come è iniziato il tuo venerdì, dai.

0: parte, come diciamo noi dei Feel Good. Senti, senti qua, Fred. Senti, Ho capito solo Salutiamo naturalmente tutti gli amici che stanno lavorando e quelli che si godono le vacanze, perché guardando poi vari social vedo gente al mare, gente che non fa la
1: Ho chiesto come è iniziato il vostro venerdì. C'è un mitico, volevo dirti che qua ci sono i vicini che vedono persone fare cose, ma non sono solo fantasmi. Che ne pensi?
0: Chiediamo delle foto, che ne so.
1: Sì, sì, mandaci le foto.
0: Mandaci
1: delle foto, Danny.
0: A fatiche!
1: Vai a fatiche, va.

0: Dance Station d'Italia, è arrivato un invito, Frankie, per noi
1: sì,
0: due.
1: Dove?
0: Se vogliamo andare a mangiare stasera, fanno le cavallette e le formiche rosse al forno.
1: Ma le rosse io non le digerisco.
0: Non le digerisco?
1: No, no, preferisco le nere.
0: Ma le cavallette le hai mai mangiate?
1: Le cavallette come no? Cioè, si fanno salti in bocca.
0: Vabbè, ma no, ma è vero, cosa gli rispondo?
1: La cavalletta sa di pollo croccante.
0: Ah, ok.
1: Basta, che è lo stesso sapore dello scarafaggio.
0: Ah, ok.
1: Cioè, tutta quella roba lì ha tutto lo stesso
0: tutto
1: sapore.
0: Tutto lo stesso sapore. Dunque, ci andiamo?
1: Sì, sì, va bene, basta che facciamo un salto, dai.
0: Salto.
1: Ma sono le cavallette verdi o quelle marroni
0: non lo
1: grandi?
0: So, ci invitavano a cena, per loro facevano
1: perché
0: roba,
1: le verdi ce ne vogliono tante. Boh. Le nere, quelle lì.
0: Vabbè, poi chiedo, vai. Muovi la testa, muovi la testa.
1: La sta muovendo. Ma è quell'altro.
0: Ci stanno guardando in televisione. Vai, vai, muovi la testa.
1: Sì, muovo la testa, muovo la testa.

0: Vabbè, c'è Zverev che sta giocando contro Mensik. La semifinale.
1: Che vince?
0: Sta vincendo logicamente Zverev, anche se non era
1: però non
0: dire, dato per scontato. 7-5, 6-2, adesso sta perdendo 3-2, quindi se dovesse nel caso
1: perdere anche sto set, vanno
0: no,

0: Allora, come dicevo nella prima ora, contenersi perché ci ascoltano in Sicilia e sai che c'è Dua Lipa che in questi giorni si sposa, magari sì, ci sta ascoltando.
1: Sì, sì, come no?
0: Non sa mai che poi, sai, ci ascolta e dice: ehi, voi due, venite al party mio a New York, eh?
1: Ma non parla così, albanese.
0: Sì, no, calma, però adesso vai in Sicilia. Sicilia? Gli stanno dando queste dritte. Comunque, ogni, quando finisce la frase dice sempre minchia.
1: Sì, beh, altronde. Allora.
0: Beh.
1: Dice che le banane costano troppo a Palermo.
0: Stavi dicendo? Che cosa?
1: No, no, che oltre a Arnaldi, Cobolli, al vinto anche il misto, c'è anche il doppio maschile.
0: Che va avanti?
1: Vavassori Bolelli.
0: Bravi, bravi.
1: Anche loro sono bravi. Ti immagini il monopolio italiano?
0: Godo da matti.
1: A Roland Garros e Zverev che senza Sinner
0: a casa!
1: Che comunque magari perde lo stesso.
0: Vai, vai.
1: No, dai. No.

0: per concludere il discorso tennis,
1: sì,
0: proprio oggi, il 5 giugno, ma di diversi anni fa, del 2010, per la prima volta un'italiana vinceva il Roland Garros, che è la Schiavone.
1: La Schiavone?
0: Sì, sì, è stata la prima italiana a vincerlo.
1: Bene. Allora, bello ricordare queste cose, so, anche
0: ma proprio
1: perché,
0: oggi, accade proprio oggi. Guarda, io pensavo fosse domani, invece oggi. È incredibile, bene, bene, bene. That's incredible, 16 anni fa. Allora, abbiamo Giovanni da Gavardo.

0: Che ha acceso la TV da qualche secondo, ha sentito la signorina che stava cercando per uscire. Giovanni, ti dico che sei, se stacchiamo il bigliettino come al supermercato, tu sei l'86.
1: Ma io mi domando, scusate, ma tutti questi single, o è gente che ha relazioni e poi ci manda messaggi come se fossero single? Cioè, tutti questi single ci sono.
0: Giovanni.
1: No, sì, perché ne arriva
0: allora,
1: tante.
0: Sono disposto a un drink conoscitivo. Già, se tu mandi un messaggio così a una, sei single.
1: Cioè, un drink conoscitivo non
0: drink
1: è male.
0: Conoscitivo, un drink conoscitivo è già da...
1: Complimenti!
0: È già da sport.
1: Abbiamo capito la mazza, sì, no, te l'ho detto. Io bere qualcosa, ci conosciamo?
0: Sì, ma se poi mi vai bene ti prendo anche le impronte.

0: Baia Imperiale. Il lunedì.
1: Invece questi qua girano, caspita, e hanno questi remember. Da capire?
0: Ma come parli così?
1: Perché fanno così quando arrivano in console. Cocco! Mi fai emozionare, mi
0: guarda
1: fa.
0: Che lo dicono uè Cocco, lo dicevano solo al grande Coccoluto, eh.
1: No, beh, ma anzi, ricordiamo Claudio, però voglio dire.
0: Al massimo dicono ehi Ciccio.
1: No, no, si fa così. Uè Cocco! Com'è? Sì. Dove suoni stasera? Vengo a trovarti.
0: Questo è
1: lo Sean che c'è in giro.
0: A Milano.
1: Non solo a Milano.
0: Non solo. Anche qua,
1: anche a Bologna, che dovrebbero, niente,
0: parlano così.
1: Bello. Io ti saluto. Uè Cocco, ciao.
2: The party is here. Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot. Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Track Group presenta il quinto Universal Track Show all'Autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi track, ma quest'anno anche auto e moto per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il Party on the Road di Studio Q. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Ora salvi. Quinto Universal Track Show, 6 e 7 giugno all'autoparco di Brescia Est. Ingresso libero.
4: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
7: Cucina? Rima. Divano? Rima. Armadio? Rima. Tavolo? Rima. Sedia? Rima. Letto? Rima. Tutto rima!
4: Fermati!
7: Non riesco!
4: Respira.
7: Rima.
4: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
8: Come rima, più di rima, t'amerò.
9: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
10: Attenzione, atterraggio di emergenza.
11: Buzz, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci metti un accidenti.
10: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
11: Andiamoci subito, Buzz, che impieghiamo giusto un secondo luce.
12: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
13: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, tag zero e tan zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno. E solo da Troni, a Desenzano, al centro commerciale Le Vele.
14: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
13: Siamo la Dance

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il passaggio di un rapido impulso atlantico porterà della variabilità nella giornata di venerdì soprattutto alla centro-nord, con qualche acquazzone temporale che al mattino insisterà soprattutto al nord-est tra Emilia-Romagna e Marche, sulle aree interne della Toscana, con tempo invece in rapido miglioramento dal nord-ovest. Il sud non verrà coinvolto, avremo tempo sempre in prevalenza stabile, soleggiato e asciutto con qualche annuvolamento sparso che però si ripresenterà nel corso del pomeriggio sui settori appenninici. Poi sabato tempo nel complesso discreto, ancora un po' di variabilità al sud e sui settori adriatici, domenica più soleggiato ovunque con temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Fire Burning Higher. Signori, entriamo, that's more, more. Entriamo nell'ultima parte di programma, quella del venerdì 5 giugno, insieme a Frankie Gada, I Feel Good. C'è la Studio Più Compilation. Beh, cari, che si fa? Cioè, è il momento più bello della settimana, praticamente. Cosa si fa nella Studio Più Compilation se siete nuovi? Niente, beh, facile. Innanzitutto si memorizza sul telefonino il numero di telefono WhatsApp di Studio Più, la Dance Station d'Italia, che è 338 141 1001. Poi si manda un messaggio alla diretta, perché questo è il numero della diretta, in cui si scrive il proprio nome e l'anno in cui musicalmente volete andare. Noi vi portiamo in quell'anno, vi facciamo sentire una hit tra le 20 hit di quel periodo, perché scegliamo tra 20 pezzi, ok? 20 pezzi più forti per genere musicale, e voi vi ritrovate in onda una bella canzone che magari è tempo che non ascoltate. Quindi in sostanza non ci dovete chiedere la canzone voi, dovete solo scrivere l'anno. Alla ricerca ci pensiamo noi in tempo reale, e così come succede per Giorgio, andiamo nel 1988, nei dischi, fra i dischi del 1988 che hanno fatto la storia in qualche modo del genere musicale house, c'è anche questo disco. Correva l'anno 1988, Joe Smooth, The Promised Land.

che disco, Promised Land, Joe Smooth, 1988, tanta roba sicuramente. Andiamo avanti perché di messaggi e di canzoni ce ne sono diverse, eh. Ciao Frankie, oggi vorrei tornare nell'anno 2000, grazie Carlo da Milano. Ciao Carlo, grazie di essere passato da noi. Anno 2000? Non è un problema. It's not a problem. Ti metto subito la canzone che c'era al numero 1, così non sbagliamo. Al numero 2 c'erano i Daft Punk con One More Time, Spiller, Groove Jet, Sandstone, The Rude. Ma al numero 1, ragazzi, uno dei pezzi più amati dalle donne in assoluto, il riempipista per eccellenza dell'anno 2000, è sicuramente questo che ascoltiamo. Si chiama Lady Mojo.

Che bel periodo, Lady Mojo. Ho fatto anche un remix di questo disco, adesso che ci penso. Adesso che ci penso, non era proprio un remix, era più un mashupone di quelli tosti. Va bene, eh beh, in quegli anni passati 26 anni, eh. Andiamo avanti, andiamo nell'anno 2007, perché c'è qualcuno che vuole che andiamo lì. Nel 2007 c'era ancora l'influenza dell'R&B nelle classifiche delle discoteche. Infatti Rihanna, c'è Jay-Z, tutta questa gente, Neo. E soprattutto se la dividevano un po' Fed LeGrand, un po' David Guetta, le cose, un po' Britney Spears. Eric Prydz, anche lui era presente con due dischi. Ma il disco che ho scelto dell'anno 2007 era il disco che era il numero 3 della classifica. Questo Alex Gaudino featuring Crystal, Destination Calabria.

Unknown, cioè destinazione sconosciuta. È bella storia, è bella storia. La Studio Pew Compilation. Viaggiamo e rimbalziamo dagli anni 2000 agli anni 90, agli anni 80, poi torniamo agli anni 2000. Dal 2007 siamo pronti ad emigrare al 1986, cioè è un bel salto indietro, di 20 anni almeno, di 21 per la precisione. Nel 1986 i 20 pezzi più ballati in discoteca vedevano Tarzan Boy di Baltimora, Western Girls dei Pet Shop Boys, c'erano i Van Halen, Samantha Fox, Mother Talking, Brother Louie, Mel and Kim, Madonna con due canzoni, Papa Don't Preach e True Blue, poi c'era Falco, Rock Me Amadeus, World Up di Cameo, Janet Jackson, King Wilde, Bananarama, e poi c'era questo progetto. 1986, sono andato a beccarlo perché è veramente un disco che secondo me Lori e Graziano se lo godono fino in fondo. Progetto si chiama Wang Chang e la canzone è Dance All Days. Molto inglese qui, eh.

Dance All Days, che disco, Wang Chang, 1986, tanta storia, tanta roba. Andiamo avanti perché c'è Porto Sant'Elpidio protagonista adesso, anno 2019. Nel 2019 i primi due dischi nella classifica mondiale, non quella italiana. Quella mondiale sono di tre ragazzi italiani che conosciamo molto bene, sono i Meduza, che hanno fatto sia Piece of Your Heart, che poi li ha nominati ai Grammy, che Lose Control. Poi arrivano Calvin Harris, altri cantanti assolutamente importanti, e poi arrivano anche loro, Purple Disco Machine, presenti nella classifica anche nel 2019. Body Funk.

Accontentata Monica, possiamo andare oltre. E allora andiamo nel 1995, primo posto in classifica alla Bush, Be My Lover, Scatman John di Scatman John numero 2, Think About The Way di S&C, Runaway di Real McCoy, The First and The Last Eternity degli Snap, I Two Unlimited, U96 con Club Bizarre, Capitan Hollywood Project, insomma tanta dance, Sweet Dreams nella versione rifatta, Whitfield con una canzone che si chiama Beautiful Life invece Ace of Base, era Big Time Whitfield. E poi c'è questo disco, ragazzi, nel 1995 nella classifica presente anche Todd Terry, canzone memorabile, Everything But The Girl, la canzone si chiama Missing.

1995 in classifica Everything But The Girl con Missing, remixata da Todd Terry. Allora, gli anni non sono quelli di uscita del disco, ma il periodo in cui il disco è rimasto in classifica. Quindi può essere che un disco uscito nel 1983 fosse ancora in classifica anche nel 1984. Perché non è mica come adesso, che se fai un disco dopo tre mesi è vecchio. Una volta i dischi duravano mesi, sei mesi, nove mesi, dieci mesi, un anno anche. E quindi rimanevano hit per sempre. Andiamo nel 1984 e lo facciamo con una classifica davvero tosta. Self Control di Raf, People From Ibiza, Wake Me Up Before You Go Go, i Duran Duran, Frankie Goes to Hollywood, Madonna, Cyndi Lauper, Footloose di Kenny Loggins e anche questa canzone di Murray Head, si chiama One Night in Bangkok. E con questo disco andiamo a salutare chi ci ha chiesto il 1984 come anno di nascita. Matteo, eccolo qua. Ciao Matteo.

accontentato Matteo, accontentata Giulia, accontentato da Monopoli, il nostro grande amico. Insomma, accontentato anche Luca da Modena col 2019 che abbiamo messo prima anche per Monica. Qualcuno rimane tagliato fuori perché c'è tanta roba, comunque sia. Quando ci sono questi momenti con la Studio Più Compilation, non vi metto le cose ovvie, perché le cose ovvie già le suoniamo tutto il giorno, quindi non metto Ice MC che tanto suoniamo 300 volte la settimana, vi metto la chicca che magari avete dimenticato. Chiudiamo con il 1998, dove in classifica fra i dischi presenti ce ne sono due bellissimi a cui io amo particolarmente, ma non ve li metto, ne metto un altro. Tra questi c'era Neja, Restless, Believer di Cher, Madonna Frozen, Bob Sinclair, 9PM ATB, Cruel Summer degli Ace of Base e c'erano anche Energy 52. È il 1998 e se guardi il tramonto a Ibiza, allora sei al Caffè del Mar.

0: È proprio così, allarma. Va bene, dai, è andato. Ciao a tutti, che bella musica, lo so che è bella. Eh beh, solo hit vi mettiamo, non è che andiamo a pescare le robine. Mi sarebbe piaciuto accontentare anche Alberto, perché ha scritto: io sono nato nel 95 e non ho la più pallida idea di che hit potresti tirar fuori. Allora, facciamo così, caro Alberto. Il primo disco del Party Time che sta arrivando è un disco del 95, va bene? Ok.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio View. Studio View.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social, digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Torna il Palio del Chiaretto. Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda festeggiano il vino dalle note rosate.
6: Dal 5 al 7 giugno, il lungo lago di Bardolino e di Lazzise si colorano di rosa con le cantine del territorio, con degustazioni, appuntamenti gastronomici, musicali ed eventi da non perdere.
5: Palio del Chiaretto, a Bardolino e Lazzise sul Lago di Garda dal 5 al 7 giugno. Info paliodelchiaretto.it.
7: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
8: Wow, Marco, ma che sorriso!
9: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
8: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
9: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
8: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
9: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
8: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
10: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
11: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
12: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

caro Daniele di Bergamo. Sai quando tu devi fare un percorso ed è tutto regolato dall'alto e non puoi cambiare la strada, non puoi cambiare il percorso perché comunque è imposto e quindi non si può fare. Non posso fare dediche, non posso fare queste cose qua. Perché c'è già chi le fa, capito? E quindi devi solo farle negli orari dove è possibile, tipo la mattina con il nostro buon Walter Massa, ad esempio lì si fanno tante dediche. Però grazie per aver scelto comunque Studio Più.

Non potrò mettere canzoni, però posso comunque fare dei saluti. I saluti li posso fare, quindi so che tu ti sei esposto con Elena, giusto? Hai detto adesso, Elena, io capisco come hai fatto, avrei fatto anch'io così. Caro Daniele, tu sei andato da Elena e hai detto, uè ciccia, io conosco quelli della radio, vedrai, adesso ti faccio mettere una canzone solo per te. Capito? E invece noi la canzone non te la mettiamo. Non è che fai brutta figura con Elena, però Elena la salutiamo, dai. Poi quando è finito I Feel Good, prendi il tuo telefonino, apri YouTube, cerchi quel titolo e gliela fai sentire. Porti il telefonino vicino al suo orecchio, così ti puoi avvicinare. E mentre lei ascolta, tu puoi annusare i suoi capelli. Capito come funziona? Dai, su, Dan, ti devo spiegare tutto.

0: Hai, Pucienza.
1: Pucienza. Vabbè, andiamo avanti. Arrivano i saluti per un buon weekend. Va bene, dai. Ah,
2: tutto bene? Eh?
1: Sì.
2: Buon weekend da Andrea.
3: Edoardo, va bene.
1: Perfetto. Poi un altro Daniele sarà in dalla prossima settimana. I saluti ti arrivano dalla Sardegna. Hai detto niente. Cioè, dalla Sardegna è tanta roba. Quella, sei proprio bravo, grazie. Un abbraccione anche a te, carissimo. Ciocco, salutoni anche ad Alessandro, come sempre sei un grande, ti ringrazio.

Ciao Mr. Frankie, grazie per questi 4 giorni. È lunga però aspettarti fino a lunedì. Lo so, buon fine settimana Roland. C'è anche il programma della domenica se vuoi, domenica pomeriggio dalle 3 alle 4, se vuoi ti sintonizzi, ascolti senza problemi. Cos'è successo ad Andrea di Verona che è diventato così dolce e smieloso? Cosa che è successo? Mi manda i cuoricini, mamma mia, sono lui è il veronese imbruttito.

Toni anche da Lorella, da Canetto sull'Oglio, un abbraccione. Orazio, c'è anche lui, l'imbianchino dello spazio. Giovanni da Milano. E mentre noi siamo qua che ridiamo e scherziamo, in Francia è stato arrestato un uomo che ha rapito una bambina di 11 anni, compagna di classe della figlia, ne ha abusato e l'ha uccisa. Ed era già stato denunciato per lo stesso motivo 3 volte.

Qua c'è lo zampino del signor Fanelli, del signor Claudio Tozzo. Tea for Fun Remix. E beh, ragazzi, sono già passati 3 anni da quando è uscito. Tanta roba come sempre. Moreno da Rosciano è presente, l'Abruzzo è presente, Abruzzo dove passerò molto presto, ma non posso dirvi quando, perché altrimenti passo molto presto dall'Abruzzo.

Praise You, Fatboy Slim, ma non nella versione, diciamo, originale, ma quella bensì rifatta grazie al lavoro di Purple Disco Machine, che è veramente tanta roba, assolutamente tanta roba. Allora, aggiornamenti dal Roland Garros, non ce l'hanno fatta Vavasori e Belelli, sono stati, diciamo, eliminati. E poi c'è la partita di Zverev, che è finita, e quindi Zverev in finale, perché ha battuto 7-5, 6-2, poi ha perso 3-6, poi ha vinto 6-3. Quindi Zverev se la vedrà ancora una volta con un italiano in finale a Roland Garros.

avuto il piacere di incontrarlo, ho avuto il piacere di intervistarlo, Gregor Salto, quello di Paravose, insieme a Dottor Cuccio aveva poi messo in piedi questo disco che nel 2014 era davvero una super hit del club, Can't Stop Playing, per quel giro particolare di basso, insomma, piaceva. Makes Me High. Signori, sta per partire l'ultimo disco di I Feel Good di questa puntata di venerdì 5 di giugno, che segna anche il weekend della fine delle scuole, se non erro, per chi ha dei figli che vanno a scuola, logicamente. Quindi non devo più portare mia nipote a scuola la mattina? Non dobbiamo più fare la passeggiatina? È un po', però mi dispiace.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. Gruppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino all'ozono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel, all'Onato del Garda in via Rassica 9B. Info 030 91 33 376. www.vipsmotel.it.
8: Attenzione! Solo per il mese di giugno, la clinica De Nova a Fiume in Croazia pratica un ulteriore sconto del 15% su tutte le cure dentali. Risparmia subito, prenditi cura di te. Prenota adesso il tuo nuovo sorriso allo 045 97 00 25. clinicadenova.com.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardens è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardens.it.
11: Per la pubblicità su Studio Più, 030 999 1000.
1: The Dance Station.
12: Radio Studio Q.
1: Studio Più. News.
13: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Un anno fa si incrociavano al secondo turno. Stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri. Grixpur, Tsitsipas, Collignon, Tiafoe, Berrettini. È stato questo il cammino del Sanremese in campo per più di 19 ore complessive. 6 in più del romano, amico e rivale per una notte, che ha superato in ordine Pellegrino, Wu, Tin, Svaida e per ultimo in rimonta Ogé Aliassim. Non solo avversari, dicevamo, ma un lungo rapporto di amicizia, parola di Arnaldi.
14: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
13: La loro amicizia però non cancellerà la posta in palio, essere in finale sulla terra rossa più famosa del mondo, appuntamento con il sogno dalle 19. Intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale al duo ispano-argentino composto da Granollers e Ceballos. I due azzurri hanno perso in due set, 7-6, 6-4 il risultato finale. Voltiamo pagina. pagina calcio, a meno di due settimane dalla fine del campionato già nasce la Serie A 2026-27. Alle 18.30 presso la suggestiva cornice del Teatro Reggio di Parma sarà svelato il nuovo calendario, che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. I turni infrasettimanali saranno due, uno mercoledì 28 ottobre e l'altro mercoledì 6 gennaio. Non ci saranno quattro soste nazionali ma tre, la prima tra il 27 settembre e il 4 ottobre, la seconda il 15 novembre, la terza il 28 marzo. I derby non si potranno disputare alla prima, all'ultima giornata o nei turni infrasettimanali. Infine il Como, causa lavori al Sinigaglia, disputerà le prime tre partite fuori casa. In casa invece non torneranno i tifosi della Lazio, ancora alle prese con la contestazione nei confronti della società. In giornata i gruppi del tifo organizzato hanno comunicato che non si abboneranno e non presenzieranno alle gare casalinghe sia di campionato che di Coppa Italia. Li sdiremo in blocco, si legge, e non rinnoveremo gli abbonamenti a tutte le piattaforme che trasmettono a pagamento le partite della Lazio per sensibilizzare ulteriormente l'ambiente sportivo italiano, sia economicamente che visivamente, sul gravissimo stato in cui verte la nostra amata Lazio. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Pedro Acosta è il pilota più veloce nelle prequalifiche, dietro lo spagnolo della KTM di Gian Antonio e Fernandez. Dovrà passare dalle Q1 invece Pecco Bagnaia, solo 14esimo. Domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum. Le scarpette rosse comandano la serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale. Palla 2 ore 20, è tutto dallo sport.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
15: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: siamo, popolo di Radio SW, lo possiamo dire a gran voce, vero? Siamo a venerdì, sono le 18 in punto. Insomma, come un orologio svizzero, iniziamo il nostro programma Si Salvi Chi Può in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, mi presento per chi fosse nuovo, no? Salutiamo anche il nostro amico
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, come stai? Stai bene? Ti sono mancata?
1: Non penso proprio.
0: Bene, bene, molto bene direi.
2: Eleonora Salvi, Si Salvi Chi Può. Radio Studio Q.

Saif con Tu mi piaci tanto. Bella questa versione, mi piace particolarmente, fa sempre ballare, cantare. Iniziamo così la nostra primissima ora, staremo insieme fino alle ore 20, ci saranno tanti argomenti, insomma, per poter anche poi, per chi volesse, insomma, interagire con noi al 338 141 1001, e sicuramente non mancherà la musica di Radio Studio Più, proprio per questo appuntamento fisso del venerdì il nostro DJ Albi. Ci collegheremo direttamente da Pescara insieme al nostro caro amico e DJ. Parlando invece del weekend, beh, che ve lo dico a fa, per tutti gli appassionati, insomma, dei motori, vi aspetto insieme ad Andrea Buizza dalle ore 19 all'autoparco di Brescia Est. Ci sarà appunto la quinta edizione del Track Fest, è un evento davvero enorme, ci saranno esposte i camion, ci saranno esposte anche delle bellissime moto e quest'anno anche delle belle macchine. Perciò, per chi fosse interessato, mi raccomando, non perdetevi questo appuntamento, lo ricordiamo, dalle ore 19 fino a mezzanotte, l'una che sia, e ovviamente l'ingresso sarà gratuito. E non mancherà ovviamente la musica.

Angie e Fede con Moscow Mule, e parlando appunto dei drink dei Moscow Mule, ringraziamo appunto le due sorelle, loro sono Veronica e Anna da Palermo, che ci mandano un bel selfie, insomma stanno facendo un buon aperitivo. Ma parlando appunto di fratelli e sorelle, sappiate che fare dei regali ai propri fratelli, che può essere magari, non so, offrire semplicemente un drink, un aperitivo, genera più felicità che spenderli per te stesso. Avete capito bene, questo lo dice la scienza, perché rivela che fare un regalo a una persona magari cara genera molta più felicità rispetto allo spendere per se stessi. Cioè la spesa prosociale funziona al meglio quando ci sono forti legami emotivi, e i ricercatori precisano che la cifra investita è irrilevante, cioè la gioia scaturisce dal puro gesto del donare, confermando che il vero benessere deriva sempre dalle connessioni umane e mai dal semplice consumismo. E penso che sia una cosa davvero bellissima.

0: 2013. Sì, che abbiamo? Pronto? Chi è? Endosta.
1: Ciao, salve.
0: Ciao.
1: Optimus dal Trentino.
0: Ciao, Optimus.
1: A quanto regali, a me non mi batte nessuno. Mio fratello gli ho regalato un camion.
0: Bizzega.
1: Così viene a lavorare con me, si mette in proprio anche lui.
0: Non ha scuse.
1: Ciao, bella.
0: Ciao, un grande abbraccio. Beh, io mi sono limitata a regalare un bel costume a mia sorella.

Sound of Silence qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Arrivano tanti, tanti messaggi. Sentiamo, vada. Ma che? Ma voi siete folli. Io non so, il venerdì vi dà un po' alla testa. Allora, salutiamo Luigi da Lido di Fermo, gli mandiamo un grosso abbraccio. Abbiamo il nostro amico Domenico. Poi c'è chi scrive: con la vostra musica ci prepariamo per andare a Olbia a vedere Vasco. Domattina si parte, ma che bello! Il concerto di Vasco è tanta roba, ci sono state, è davvero un'esperienza unica. Poi salutiamo i nostri amici da San Pietroburgo in occasione del compleanno della mamma di Anna. Irina, saluti da noi, Irina e Nikita. Beh, gli facciamo tanti auguri. E come no, super festeggiamenti questa sera. E ovviamente non poteva mancare un caro saluto ai maghi dell'illuminazione, gli amici Fabio con Gianluca e Piero a tutto volume con Radio Studio Più. Dove? Beh, a Francavilla al mare. Salutiamo anche chi altro? Giorgia da Imola.

0: Era il 1980 con Pupo, Su di noi, bellissima questa canzone. Allora, mi fa davvero molto piacere che siamo riusciti ad emozionare, insomma, questa bella fanciulla che oggi compie gli anni e pur non conoscendo la lingua italiana. Ciao amici!
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La perturbazione che è in transito in questa giornata di venerdì su parte delle regioni settentrionali e di quelle centrali uscirà definitivamente di scena nella giornata di sabato. Pertanto avremo un weekend stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento, mentre andrà molto meglio sulle regioni centro-meridionali, dove avremo tempo stabile e soleggiato con una lieve variabilità pomeridiana soltanto sull'Appennino. Per ciò che concerne le temperature, non subiranno grosse variazioni al nord, mentre aumenteranno leggermente sulle regioni centrali e su quelle meridionali, dove avremo anche punte di 32-33 gradi sul Foggiano e sull'entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sabato 20 giugno la Fondazione Tra Terra e Cielo e Verona Marathon Team vi invitano alla Corsa del Sole, evento sportivo di corsa e camminata a passo libero, quest'anno con tre punti di partenza diversi, alle 18 da Villafranca di Verona e alle 18.30 da Castel d'Azzano e Povegliano Veronese, per arrivare tutti insieme al Parco delle Sorgenti di Castel d'Azzano. I proventi della manifestazione saranno devoluti a favore dei progetti di supporto psicologico della Fondazione Tra Terra e Cielo. Info in rete e sui social Corsa del Sole.
2: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedia, rima. Letto, rima. Tutto rima!
3: Fermati!
2: Non riesco!
3: Respira.
2: Rima.
3: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
4: Come rima, più di rima, t'amerò.
5: Non solo Clima propone
6: sconto termico 3.0.
5: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
7: Contattaci per un sopralluogo gratuito con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
6: Rivoluzione, rottamazione.
5: Non solo Clima 045 83 25 166.
7: E per il cambio caldaia non diciamo niente?
5: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
8: Per Verona e Mantova vi aspettiamo nello showroom di Bussolengo in via Virgilio 4.
9: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
10: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
11: Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
12: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
11: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva Pozzolese. Media partner, serata chic.
13: Studio Più.
14: Station of emotion. Everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know. Studio P frequency.
15: At 30 minutes of every hour.
16: Al minuto 30 di ogni ora.
17: On Studio P.
16: Party time.
17: Party time.
16: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
15: The party starts now.
18: E iniziamo così? Ah. In console, signore e signore, direttamente da Pescara, DJ Albi.

0: Il nostro veterano da Treia non poteva mancare, anche la nostra amica dalle Marche, sentiamo.
1: Eli, ciao, sono Donna da Fermo.
0: Ciao.
1: Ma io volevo cambiare metodo.
0: Sì,
1: ma
0: dimmi.
1: Perché oggi già è venerdì?
0: Passa veloce.
1: Sono
0: passa
1: sicura
0: veloce.
1: Che già sono piena di insulti. Ragazzi,

parlando di Salò, mica c'era mio marito, scusate. Sì, sto parlando di lui, dai, Brad Pitt, lo so. No, ma che sto di Salò, no, era Sirmione, vero. A Salò, se non erro, stanno girando un film.

0: Alessandro da Cesina. Quella, mi raccomando, tutti al vostro passo, eh. Fate i bravi quelli dall'ultima fila,
1: Ti vedo.
0: E chi si perda, il piccolo ma grande DJ Albi, divano, spritz, patatine, musica a palla. Beh, devo dire, mica male, eh? Suona di Weekend. Stefano da Saronno, sempre presente. Ciao, ciao Stefano, grazie mille di cuore. Allora, così a sentimento, io ho deciso che non preascolterò i messaggi vocali del nostro Dry, perché so che a far l'aperitivo, dai, le basi, su, via.
2: Ciao Leonora, un saluto dal Dry. Dai che è venerdì, aperitivo time, siete unici.

nostri amici da Monza Brianza non potevano mancare. Ciao Giulia. Fatemi salutare la famiglia più bella che possa esistere. Loro sono Veronica, Davide, Samuele, Alessio, che in questo momento si trovano in vacanza in Tunisia.

Serata tranquilla. Tanti vostri messaggi. Vediamo all'appello che altro abbiamo. Beh, nostro amico da Pollutri, lui è Stefano. Spingere, e come no, bisogna spingere, vero?

Meta da Pescara in collegamento e come sempre, beh, mica pizza e fichi. Mara Di Vittoria, ce l'abbiamo. Buonasera, ciao Mara, come stai? Abbiamo Franci da Verona, c'è. Ciao Franci. La butella, ormai ho imparato anche io, visto? Moreno da Rosciano, Pescara nel cuore, evviva Studio Più. Beh, caro Moreno, io voglio aggiungere Ennubur. Salutiamo anche chi non molla mai, che anche questo weekend purtroppo deve lavorare, magari, non so, lunedì, martedì saranno giorni di riposo. Beh, che dire, io li saluto come Valentino il camionario. Ciao Vale. Due belle fanciulle all'ascolto, beh, come no, sempre loro da Verona.

0: sono Cremino, il criminale da Campiglio, il bomber. Beh, devo dire, è un nomignolo abbastanza particolare. Allora, sentiamo. Sì, chi abbiamo? Chi c'è alla porta? Vada, vada.
1: Ciao Eli, sono
0: ciao. Dani. Ciao
1: Dani. Ti volevo dire che sì, anche in cure è finita la settimana.
0: E dai.
1: Venerdì. E niente, ti saluto, buon weekend. Forse vengo a trovarti a vedere l'esposizione dei motori.
0: Vieni, vieni.
1: Non lo so, vedremo. E niente, dai, ti saluto e buon weekend.
0: Ciao Dani. Il nostro Dani da Linate, di cosa parlava? Beh, parlava dell'evento che si terrà domani sera all'autoparco di Brescia Est. Mi raccomando, non mancate. Dalle ore 19 saremo noi di Radio Studio Più, in compagnia anche di Andrea Buizza, dalle ore 19 ad animare la serata. E sarà appunto la quinta edizione del Festival Truck. E ci saranno esposti camion, moto, da quest'anno anche delle bellissime auto. E ovviamente l'ingresso sarà gratuito. Si ballerà fino a tarda notte, mi raccomando, non poteva mancare. E per chi è appassionato di motori, beh, non fatevelo raccontare, dai.

0: Salutiamo chi ci tiene al corrente, che in questo momento sta cucinando, la nostra Angela, che ringraziamo di cuore. E poi abbiamo anche delle belle, definiamole belle, dediche. Vabbè, sono dediche ma un po' particolari, non so, vai.
1: Ciao, Camilla.

0: Il nostro DJ Albi ci fa innamorare sempre con la sua musica. E il nostro amico da Bergamo, vada.
1: Ciao Leonora,
0: ciao.
1: Volevo salutarti, sono
0: Grazie.
1: Daniele di Bergamo.
0: Ciao Daniele.
1: Ciao a tutti, buon weekend e alla settimana prossima. Salutami tutti di giochi
0: e
1: di
0: come
1: Radio
0: no.
1: Studio Più. Ciao bella, ciao.
0: Ciao Daniele, tu salutami Bergamo. Bellissima città, davvero.

Mi fa piacere che tanti amici ascoltatori ci tengono al corrente che domani sera ci verranno a trovare. Venite, venite! Saremo una grande famiglia! Dalle ore 19, mi raccomando, scaricate l'app sezione 20, troverete tutte le info.

dimenticavo, per chi fosse lontano dall'evento, beh, non vi preoccupate, perché qualora lo vogliate, insomma, potete seguirci tramite la nostra app gratuita oppure i nostri canali TV. Insomma, saremo in diretta nazionale.

Radio Studio Più, sempre sintonizzata, buon fine settimana. A tutti un abbraccio a te, ciao Samu, un grande abbraccio. Ciao Studio Più, buonasera da Ugo e il Gallinaro di Tollo Chieti, un saluto e buon weekend a tutti. Allora, mo state chiedendo un po' troppo, ma come si dice in veronese, sulla butella de una volta. Non lo so, sulla butella de una volta. È giusto? Non lo so ragazzi, è difficile, eh?

bella grigliata in spiaggia. Ovviamente siamo sul canale 79 del nostro insomma, del numero del digitale terrestre. Tutto volume, ti aspettiamo. Donna, non dirmelo un'altra volta, perché ci impiego davvero pochi minuti a prendere sulla macchina e arrivare lì.

piaccia questo Party Time, lo ricordiamo, merito del nostro DJ Albi. Ci tengono al corrente che questa sera ci sono le finali di calcio. Dove? Chi è che gioca?

0: E andiamo.
1: Dai, dai, dillo, dillo, dillo. Bestiale sta musica.
0: Lo so, lo so.
1: Ma io lo so, il nostro DJ Albi, beh, sicuro, sicuro. Il nostro amico da Carpi, lui è Luca. Che bello, abbiamo presente anche i nostri amici da Macerata. Perché non è Macerata, mi raccomando, è Macerata. Pompa, pompa, DJ Albi.

0: Bene, ringraziamo la nostra Franci da Verona che ci tiene al corrente che ho detto correttamente, insomma, in Veneto sulla butella di Naulto. Vedi che è giusto. Miglioriamo sempre di più. Allora, chi altro abbiamo? Arrivano davvero tanti messaggi. Il nostro Christian, è lui?
1: Ci sono incontri che capitano per caso e frequenze che sembrano aspettarti da sempre. Questa è Radio Studio Più, questo è Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi e il Party Time firmato DJ Albi, 338 141 1001. Dai!
0: Vabbè, ma qua ti meriti gli applausi. Grande Christian! Per me rimani il vocalist numero uno di sempre. Allora, Butele saluta. No, ok, ho letto male io. C'è scritto potete salutarmi mia moglie. Lei è Alfa di Peschiera, Borromeo. Grazie al nostro Angelo.

0: Massimiliano di Monopoli, ce l'abbiamo. Una alla volta, entrano tutti, vero?
1: Può entrare.
0: Ah, beh, una botte di ferro. Una buona serata a tutti voi di Radio Studio Più, grazie per la vostra ottima musica. Ce lo scrive Luca da Gemona, del Friuli, Udine. Anch'io alla mia mamma che oggi compie 71 anni. Ma tantissimi auguri alla tua mamma. Bellissimo.

0: saluto a tutti gli Agri Boys.
1: Com'è che tutti gli Agri Boys scrivono sempre spingere? Ma che? Ciao amici! Non si molla, bravi, bravi! Poi a questi ragazzi, dai, quest'estate. Se danno de fa, se danno de fa, bravi! Ringraziamo Franco da Milano. Ciao Franco! Toc toc, c'è ancora posto? Beh, la bocca della verità non sono io. C'è posto? No, Matteo, non c'è posto per tutti, mi spiace.

Ma quanto è bello, tutta l'Italia ce l'abbiamo qui. Il Trentino c'è, buon aperitivo Luca Dabinè. Ciao Luca, buon aperitivo a te. Oh, hai capito? Lì sì che c'è fresco, eh.

Buon pomeriggio da Beatrice e Giovanni, e aggiungerei la coppia che scoppia. Ma sono una coppia? La realtà è che non lo so, ma mi ispirava a dire così. Vabbè, li salutiamo in ogni caso, ciao ragazzi. Quanti messaggi? Continuate al 338-141-1001. Nel frattempo salutiamo i nostri amici da Castelnuovo. Ciao Moreno da Rosciano. E il nostro Moreno è nuovo comunque, perché sono 27 anni con noi. Diciamo qualche giorno, dai.

dobbiamo salutarli, ma ovviamente salutiamo tutti tranne Giacomo. Ma che ha fatto di male sto Giacomo, povero Cristo? Ma che ha fatto Giacomo, che fai? Che hai combinato? Salutoni dalla Sardegna, il nostro Roby. Ciao Roby, un grandissimo abbraccio e meno male che non...

Allora, Eli, i veri agricoli non dicono spingere ma butta. E in che senso, scusa? Spero non il senso che dico io. Ciao Eleonora, dove si vede la vostra diretta in televisione? Scrivo da Mantova. Beh, è Lombardia 117. Mi raccomando, risintonizzate i canali. Noi siamo ovunque, siamo peggio del prezzemolo. Vedo che i nostri ragazzi sono molto presenti anche sui social. Vedo che tanti seguono la pagina.

Quasi mi commuovo. Da Mosca mandano una bellissima foto di un mazzo di fiori e scrivono: questo omaggio è per te e per la tua squisita gentilezza. Lo scrivono Vale e Anna. Ragazzi, un grandissimo abbraccio virtuale, che bel messaggio, grazie.

0: Buonasera, sono Mariella da Monopoli. Sto andando verso il mare al favoloso capitolo. Fa caldissimo. Un bacio al mio Gringos e a tutti voi. Carissima Mariella, in questo momento sappi che ti sto invidiando. Monopoli, bella, bella Monopoli. Abiti in un bellissimo posto, Ringraziamo di cuore il nostro DJ Albi per averci fatto innamorare come sempre con la sua musica e gli diamo ovviamente l'appuntamento fisso il venerdì sempre dalle ore 18:30 alle ore 19 con il Party Time. Noi facciamo una breve pausa, un piccolo break.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
7: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo, gruppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
8: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, TAC zero e TAN zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno e solo da Troni, a Desenzano, al centro commerciale Le Vele.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
11: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
12: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 0 45 80 52 953.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del leader ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Omicidio tra le mura domestiche a Roma. Un 48enne in stato di fermo dopo aver ammesso di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino, estrema periferia della capitale. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia da parte dei familiari. Il corpo è stato trovato in un manufatto in cemento dove l'uomo ha confessato di averlo nascosto. Sono ritornati sulla Stazione Spaziale Internazionale 4 membri dell'equipaggio messi in sicurezza dalla NASA a causa di alcune perdite d'aria nel settore russo. L'ordine di evacuazione era arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla IS e per estrema precauzione. L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva già annunciato che era stata sigillata una delle due perdite d'aria e aveva assicurato che gli astronauti non avrebbero corso alcun pericolo.
0: L'economia.
1: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti che, come da programma, arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili con l'extragettito IVA di maggio e rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. L'ultimo DL di 2 settimane fa ha ridotto a 12,2 centesimi al litro il gasolio, mantenendo invece i 6,1 centesimi al litro per la benzina. Entità e durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione attesa in forte risalita nel corso del 2026, lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. La trasmissione dei rincari delle materie prime energetiche sui prezzi al consumo si è manifestata già dal mese di aprile. La variazione tendenziale è passata dal più 1,4% medio del primo trimestre al più 2,8%, con un successivo rafforzamento a maggio al più 3,3%. L'inflazione acquisita per il 2026 risulta pari al 2,9%, 2,6% nella media dell'area euro. I dati sul lavoro americano fondamentali per intuire le prossime mosse della Fed in materia di tassi alla luce delle preoccupazioni per l'inflazione segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece posti di lavoro nello stesso periodo più 172.000 unità contro le previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Sostenere le competenze in materia di sicurezza e lavorare sulla prevenzione nel settore manifatturiero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese che rappresentano il cuore del Made in Italy. Solo gli obiettivi del progetto nazionale dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro promosso da Federmanager e Formanager, l'iniziativa che offre un percorso di formazione nello sviluppo delle competenze manageriali, nella capacità di lettura dei rischi e nell'adozione di utili strumenti operativi, prevede incontri sui territori per la condivisione delle buone pratiche. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con...

0: Il videoclip in bianco e nero era il 1962, beh, molti di noi ovviamente non c'erano ancora. Con At The Hop Danny The Juniors qui su Radio Studio Più, andiamo ad aprire così la seconda ora. Ringraziamo nuovamente, come sempre, ogni venerdì l'appuntamento fisso, insomma, ci siamo spostati appunto sulle frequenze di Radio Studio Più con il nostro DJ Albi direttamente da Pescara, e come sempre arrivano tanti i messaggi al 338 141 1001, e devo dire con una bella carica. Allora facciamo un grande saluto e augurio a...
1: E gli facciamo gli auguri a sto grandissimo Bonaccorsi che sì, sta festeggiando a Rio Bar. Auguri!
0: Tanti auguri, offrirà da bere ovviamente, mi sembra il minimo. A parte, parlando appunto di aperitivo, iniziamo col primo gin tonic, ci scrivono. Ammazza, oh, il primo, ma che è?
2: Avete detto gin tonic?
0: Sì.
2: Ma vengo subito, morire!
0: Ti pareva. E poi dobbiamo salutare i nostri amici da Udine, sì. Vai.
3: Buona serata a tutti voi di Radio Studio Più.
0: Ciao.
3: Da Luca, da Germano del Friuli, Udine. Vamos! Grazie a tutti, ciao!
0: Ciao, grande abbraccio, arrivano i Black Eyed Peas! Pump it! Questa è carica, questa è carica!

0: 19:14 qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con
1: Carmelo.
0: Sì, però non sei solo, non è che ogni volta, che cavolo. Siete in compagnia anche con Eleonora Salvi e tanti i vostri messaggi al 338-141-1001. Salutiamo Gianfranco da Monopoli, che salutiamo anche il mago del vino. E salutiamo anche Paolo di San Marcello, vedi, il nostro Paolo. Buona serata a tutti, vive la vita, che bel messaggio, vero? E poi chi altro abbiamo? Vada!
2: Ciao ragazzi, studio
0: ciao.
2: Più, qui è sempre Giangi di Trento.
0: Ciao Giangi.
2: Volevo solo salutarvi, ho finito di lavorare adesso. E vi auguro un buon weekend a tutti, ciao ragazzi!
0: Ciao Giangi di Trento, un grandissimo abbraccio. Dato che parla di weekend, io l'ho ricordato prima ma lo ricordo nuovamente per chi si fosse appena collegato. Beh, vi aspettiamo domani sera, insomma, all'autoparco di Brescia Est. Per la precisione siamo in via Sandro Pertini 16 a Castenedro, in provincia di appunto Brescia. Troverete davvero tante belle cose. L'ingresso è gratuito, ci sarà la musica di Radio Studio Più, ci saranno le ballerine, tanti gadget, tantissime belle sorprese. Ma soprattutto per chi è appassionato, insomma, di motori, non potete perdervi questo evento del Truck Festival. Appunto, troverete esposti le moto, auto da quest'anno e ovviamente anche camion, quindi non perdetevelo.

0: E concludiamo così un'altra mezz'ora, facciamo una brevissima pausa, un piccolo break e poi inizieremo il party time.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5 voglio tornare negli anni 90. Sabato 6 arriva Radio Studio View. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7 l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14 parti a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: Attenzione, atterraggio di emergenza.
3: Basta, se non vai a rifarti gli occhiali non guidi più l'EM. Non ci vedi un accidenti.
2: Papà, vacci tu a farti gli occhiali nuovi. Da Ottica Lux c'è la promozione sconto età. A me fanno il 49% di sconto, ma a te che hai 70 anni luce addirittura il 70%.
3: Andiamoci subito, Basta, che impieghiamo giusto un secondo luce.
4: Da Ottica Lux c'è la promo sconto età. Uno sconto in percentuale pari alla tua età per i tuoi occhiali da vista. Affrettati, dura giusto un tempo spazio. Scopri la promo sconto età nei nostri store e su ottica-lux.com. Siamo nelle province di Brescia, Verona e Mantova. Ottica Lux, sconti dell'altro mondo.
5: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
6: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento.

0: The Village Resort in Sardegna. Pista go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
1: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: Studio Pew.
3: Party time.
5: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
2: The party starts now.

tuo amore. Vado ad aprire così il secondo e ultimo party time di Radio Studio Più, o meglio dire del programma Si Salvi Chi Può, perché lo ricordiamo che alle ore 20 poi lasceremo spazio ad Alex Castellini, Graziano Fanelli con il DTM 92.000. Ma prima andiamo avanti con la musica e i vostri messaggi come sempre al 338 140

siamo a venerdì 5 giugno alle 19.37. Cosa fanno gli italiani a quest'ora? Beh, la nostra Elena da Roma, come sempre, sta rientrando dal lavoro. E poi dobbiamo fare tantissimi auguri, insomma, al cognato di Mauro da Rimini. Mi raccomando, scrivete il nome del festeggiato, che è venuto apposta da Miami. Wow! Tantissimi auguri di buon compleanno! Beh, a maggior ragione offrirà da bere al cognato e a tutta la family, dai, mi sembra il minimo, no? Voglio dire. E poi chi altro abbiamo? Il nostro amico da Milano, il nostro Franco, che ci dice: tutto bellissimo, vi amo Radio Studio Più. Che bel messaggio, grazie Franco. Abbiamo anche la nostra Mary, è certo che ce l'abbiamo.

tanti i vostri messaggi al 338-141-1001. Vedi, salutiamo Alessio e Andrea da Modena. Ciao ragazzi. Saluti da Oscar, da una Rimini fresca. Stasera finalmente al relax dopo 45 ore di fabbrica. Meritato riposo. Ci credo, Oscar. Mi sembra anche il minimo. Poi c'è chi ci tiene al corrente che ci ascolta anche quando dorme. Vedi, siete il meglio. Vanni da San Felice. Ciao, un grandissimo abbraccio da Modena.

Sapete, questo lavoro è davvero molto bello, perché grazie anche a voi ascoltatori scopro nuove cose, no? Mi stavo documentando, insomma, un po' su internet, perché un ascoltatore ha scritto: sto pulendo la camomilla per fare la grappa per l'inverno. Ce lo scrive Stefano da Imola, che sono curiosa riguardo a ciò, però io guardavo su internet, insomma, dicono che puoi fare un liquore alla camomilla, ma che non puoi fare la grappa per insomma con la camomilla. Insomma, io poi sono abbastanza ignorante in materia, devo dirlo.

0: sia la sua voce inconfondibile. Arrivano tanti messaggi anche da Napoli, vai.
1: Ciao Eleonora, Vincenzo da Napoli. Buon fine settimana, ciao.
0: Ciao Vincenzo, anche a te un grande abbraccio. E poi abbiamo una piccola ascoltatrice, sentiamo.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Sto andando al McDonald's,
0: sì,
2: con mio padre per prendere il McDonald's, perché voglio, sì, vedere le sorprese che ci sono. Ciao Eleonora, ti mando un bacione.
0: Ciao tesoro, ti mando anch'io un grande bacione. Allora buona serata con il tuo papi.

0: Usher e Tones and I qui su Radio Studio Più. Arrivano tanti messaggi. E dove stai? Oh, ma che ci sei? No, niente, non si dà de fa. Vabbè, andiamo, vai.
1: Ciao Leonora.
0: Ciao.
1: Buona serata.
0: Grazie,
1: anche a te. PDM da Milano.
0: Sì.
1: Addirittura di arrivo verso casa.
0: Wheeler.
1: Grande musica. Ciao.
0: Ciao, grazie, un grandissimo abbraccio. Vedi, il computer non collabora, sente che è venerdì sera e quindi dice, vabbè, dai che... Ah sì, siamo a venerdì. Allora, devo ringraziare e salutare Maria Laura, un grandissimo abbraccio. E poi abbiamo Michael che a sua volta vorrebbe salutare la mamma Tiziana, suo papà Gianluca, suo fratello Nicola e la sua compagna Giada, vi ascoltiamo sempre. E anche Leo e Gingio, tantissimi auguri alla mamma, vedi? Ah, che bello, qua è tutto l'albero. Un grande abbraccio a voi. Vabbè, che dire, chi abbiamo? Vai! Chi è? Ma qua è il delirio, qua è il delirio. Vabbè ragazzi miei, allora come sempre vi ricordo l'appuntamento di domani all'autoparco di Brescia Est a Castenedolo, in provincia appunto di Brescia, dalle ore 19. Io vi aspetto insieme ad Andrea Buizza, ci sarà la musica di Radio Studio Più, le ballerine, tanti gadget, tantissime, tante belle sorprese. E ovviamente per chi è appassionato di motori, beh, che ve lo dico a fa, c'è tutta l'esposizione insomma di camion molto particolari, di moto, di auto da quest'anno. Non potete perdervi questo appuntamento. Per maggiori informazioni scaricate l'app, troverete sulla sezione eventi tutte le informazioni al riguardo e ovviamente ingresso libero. Fate i bravi, ciao, buon weekend.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot. Amore, ti faccio un regalo. Questa notte ti porto al Vips Motel e ti sorprendo con la magia e l'atmosfera della Regal Suite. Una vera favola. Con piscina idromassaggio in camera e...
7: Basta, portami subito.
6: Vips Motel. Cura dei dettagli, intimità, parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, Formula 1. Completano l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. A Lonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano. www.vipsmotel.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Wow Marco, ma che sorriso!
10: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
10: Non serve, vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
9: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audiradio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Verona e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
14: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
15: Voglia di un'estate di benessere, relax o divertimento? Ad Aquardance è già arrivata! Immergiti nei freschi laghi di acqua purissima, rilassati nella spiaggia caraibica e nel grande parco esterno. Goditi cocktail ai pool bar e musica live. Promo estive da 29 euro su aquardance.it.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La perturbazione che è in transito in questa giornata di venerdì su parte delle regioni settentrionali e di quelle centrali uscirà definitivamente di scena nella giornata di sabato. Pertanto avremo un weekend stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento, mentre andrà molto meglio sulle regioni centro-meridionali, dove avremo tempo stabile e soleggiato con una lieve variabilità pomeridiana soltanto sull'Appennino. Per ciò che concerne le temperature, non subiranno grosse variazioni al nord, mentre aumenteranno leggermente sulle regioni centrali e su quelle meridionali, dove avremo anche punte di 32-33 gradi sul Foggiano e sull'entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: C90, come dici? Come lo vuole il DTM? Con tutto? Ci mettiamo due cipolle? Sì. Un po' di salsa la vuole? Del merengue? No.
1: Caramba!
0: Solo dance, perfetto, quindi solo dance 92.000. Ci aggiungiamo un po' di messaggi al nostro numero 338 141 1001 e al nostro sito 90.studiopio.net, li vuole?

0: parte. E adesso, Graziano, gira la chiave un attimo, vediamo se si accende.
1: DPM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

TM90 insieme fino alle ore 22 e io vi ricordo il nostro numero 338 141 1001 per le vostre richieste in diretta e il nostro sito ufficiale, anche lì puoi fare la tua richiesta 90.studiopiu.net, è gratis da entrambe le parti. Sul nostro sito trovi qualcos'altro oltre a quello, ci puoi inviare le playlist e puoi riascoltare i podcast, cose che puoi fare anche dalla nostra app che si chiama Studio Più. Mentre adesso arriva Black Box, Ride on Time.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Hocus Pocus. Bow chi bow bow chi bow chi bow bow chi bow chi bow bow chi bow chi bow bow.
2: Buonasera Radio Studio Più, sono Franco di Riva del Garda e voglio sentire Ho

0: 90.studiopio.net oppure 338 141 1001. Manda un bel vocale e chiedi il tuo brano dance 92.000.
1: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino. Media partner dell'estate, Radio Studio Q, la dance station d'Italia.
2: Era ora! Fino all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche martedì 2 giugno. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Fino all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
1: Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa. Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle. Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva Pozzolese. Media partner, serata chic.
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è

0: Friends, To Be Friends, You Be Friends, Scooter sulla Dance Station d'Italia, grazie a Cristina Di Varese, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, siete a bordo del nostro mobile spazio temporale che si chiama DTM 90 tutte le sere dalle 20 alle 22 per ballare rigorosamente con
1: La Pecora Canta,
0: con la musica dance 92.000. Oh, mi raccomando, se non l'hai già fatto fallo adesso, manda un bel vocale al 338 141 1001 oppure sul nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net richiedi adesso il tuo brano dance 92.000, mentre arrivano in Love Connection con The Bomba.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Truck Group presenta il quinto Universal Truck Show all'Autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi truck, ma quest'anno anche auto e moto, per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Ora salvi, quinto Universal Truck Show, 6 e 7 giugno all'Autoparco di Brescia Est, ingresso libero. A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5 voglio tornare negli anni 90. Sabato 6 arriva Radio Studio Più. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7 l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13 con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14 party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: Da Troni Desenzano è il momento di scegliere la qualità Haier senza pagare l'IVA. Con la promo Haier rinnovi la tua casa con frigoriferi, lavatrici, forni e tanti altri elettrodomestici con uno sconto immediato. Tecnologia, design e innovazione Haier, oggi con un vantaggio in più. E puoi pagare anche a rate, a tasso zero, tag zero e pan zero. Affrettati, la promozione è solo dal 2 al 9 giugno e solo da Troni, a Desenzano, al centro commerciale Le Vele.
3: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: On Studio Più.
8: Party time.
10: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
7: The party starts now.
11: Rock the party!
12: Oh, iniziamo con un pezzo rock, Graziano, sì? Sei sicuro?
13: Caramba!
12: Non è rock, non è Tin Man 18 Strings 1994, ti consiglio di tirare sul volume al massimo. Alle 20.33 c'è il primo party time. Stop ai messaggi, abbiamo riempito già anche il secondo. Quindi grazie come sempre a tutti. E adesso io consiglio una cosa, un'altra.
14: Le mani

0: Stai ascoltando RTM Rock Time Machine sulla Dance Station d'Italia. Sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante, Graziano Fanelli. E c'è il primo messaggio di questa sera. Sentiamo chi fa rock con noi.
1: Comandante Alex Plumps, Graziano, buonasera. Davide da Conceso, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo ad entrare nel nostro spazio aereo e iniziare le manovre finali di avvicinamento. Vi chiediamo pertanto di accendere le luci di atterraggio e di portarvi a livello di volo 2002. Pezzo di questa sera che vorrei dedicarlo ai miei best cabin crew friend Andro, Simo, Paolo, Ale da PD, Rocky Balboa da Prato e il buon Manolo. Graziano quindi giù la punta sul pezzo di Mooney, Dub, I'll Be Loving You, cabin crew, ready for the approach, thank you. Suelta DJ, ciao!
0: Ciao. No, allora andiamo su un pezzo decisamente molto più dolce, molto più soft, molto più profumato. Mooney,

0: po' tutto il DTM. Stasera voglio ascoltare Candela e La Pecora Canta. Ciao ciao, buon fine settimana a tutti.
1: Anche a te Rocky. Allora rimaniamo sul soft. Candela, Noelia, siamo nel 2001.

0: del DTM, in particolare a Davide Di Concesio e Simone Di Arcore, che spesso mi menzionano e mi dedicano i loro brani. Vi abbraccio tutti, ci sentiamo poi lunedì, riposatevi, un sorriso e buona serata, ciao!
1: Anche a te!

0: camisa e poi recuciar, altrimenti c'è il buco. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, il programma dedicato alla musica dance 92.000, il primo party time di questa sera. Mi raccomando, non mandatevi messaggi perché abbiamo esaurito tutto anche nel secondo party time. In questo momento, venerdì 5 giugno, siamo nel 1997, sono le 20.48 e Studio Più è pronta per il prossimo messaggio. Sentiamo chi suona il nostro citofono.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia, idea di inaugurare il weekend con Vanguard, Gimme Gimme Gimme, e non si può partire con un piede più giusto di questo, e si vola. Saluti.
0: E allora spingi al massimo i motori, vai vai Ale, spingi anche tu i motori, tutti al massimo, a manetta.

0: e noi ci chiamiamo DTM, giusto?
1: DTM.
0: Ma se chi ci chiamassimo TMD?
1: TMD.
0: Vedi, si può fare tutto. Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, ciao Fanelli. Indovinate chi? La canzone di questa sera, Run the Logical Song dei Scooter, la dedico a Elena che mi ha preparato uno strudel eccezionale. E lo dedico a Fanelli e Alex. Siete i migliori e grazie per la musica. Ciao, buon weekend. Ciao.
0: Grazie Daniele, ma scusa Graziano, se ci chiamassimo MTD?
1: MTD.
0: Vedi, si può fare tutto.

0: Scooter sulla Dance Station Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, il primo party time di questa sera. Sono veramente tantissimi i vostri messaggi, non mandatene più, nel senso che abbiamo esaurito gli spazi. Lunedì di nuovo, mi raccomando, perché siamo felici quando sono così tanti. Prossimo messaggio.
1: Alex, buonasera Fanelli, volevo chiedere un brano dei Brothers, The Moon. Grazie, Tony di Pieve Porto Morone.
0: Grande Tony,

0: c'è Manu, io vorrei collegarmi un attimo con l'ingresso perché ci hanno segnalato che c'è Manu fuori in fila. Manu, ci sei? Non so.
1: Sì, ciao, posso entrare?
2: Sei in lista col tavolo o hai la prevendita?
1: Non ho niente.
2: No, allora è tutto pieno.
1: Oh, ok, niente. Ciao Tich.
0: Ciao Manu, e siccome fuori mi hanno detto che fa freddo stasera, allora ti prestiamo il nostro pullover. Speed J.

0: canzone famosissima e poi torniamo con le vostre richieste. Voi, mi raccomando, rimanete incollati alla radio. Finisce il pezzo? No? Dura ancora 10 minuti? Allora posso dire dell'altro? Posso, non so, raccontarvi cosa ho mangiato a pranzo? Perché a cena non abbiamo ancora mangiato. Piccolo break, restate lì.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Dance time machine. Novanta. DTM. Novanta.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vuoi incrementare il tuo business? Scegli chi è davvero leader tra le radio locali. L'indagine Audi Radio 2025 conferma Radio Studio Più al primo posto a Mantova e non solo, nel quarto d'ora medio a QH, il parametro fondamentale utilizzato dai centri media e dalle agenzie di comunicazione per valutare la fidelizzazione degli ascoltatori e l'efficacia della tua pubblicità. Più ascolti, più risultati. Radio Studio Più, la scelta giusta per la tua comunicazione.
8: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
9: Media partner dell'estate,
8: Radio Studio Più,
9: la dance station d'Italia.
10: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
11: A Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova, torna la festa dal Macaroon. Musica, buon cibo e tanto divertimento. Venerdì 5, voglio tornare negli anni 90. Sabato 6, arriva Radio Studio Più. Direttamente dal Morning Fever, Walter Massa e DJ Dami in diretta nazionale per farvi ballare tutte le hit del passato fino ai giorni nostri. Domenica 7, l'orchestra Enrica Pepe e Guzzinati. Sabato 13, con Harley Max, tributo degli 883. Domenica 14, party a 90. La festa dal Macaroon vi aspetta in via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
7: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Le Porte dell'Adige. La velocità diventa divertimento. All'esterno pista con go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent. Dimostra di essere il più veloce. In palio fantastici premi e tra tutti i partecipanti al talent verrà estratto il vincitore di un weekend da sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Pista, go-kart e simulatori aperti tutti i giorni fino al 28 giugno alle Porte dell'Adige. Per maggiori informazioni vai sul sito pgkcircus.com.
12: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
13: Collegati subito su 90.studiopiu.net, 90.studiopiu.net, e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

La richiesta di Salvatore di Ragusa, DJ Cerla Rotterdam. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, fino alle 22 insieme con il DTM 90. Andiamo subito da Emanuela di Forlì, c'è More Forever With Me.

0: Simon J, Low Thing, grazie al Fabio Di Chieti, state ascoltando Dance Time Machine 90, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, balleremo insieme fino alle ore 22, il primo party time è già andato, quello delle 20.30, adesso c'è quello delle 21.30 da affrontare tra poco, mi raccomando non mandate più messaggi anche perché gli spazi sono completamente esauriti, mentre invece alzate il volume a palla e le mani come...
1: Le mani in alto!
0: C'è la richiesta di Enrico di Lissone che vuole ascoltare Bang Boys. We like to party.

Tiziano Fanelli. Ma Fanelli, tu hai dei dubbi per caso? Non so, dei dubbi qualsiasi? No, perché se hai dei dubbi adesso Rosa di Varese te li risolve tutti, perché arrivano Miami con dubbi dubbi dubbi dubbi.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 50 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Track Group presenta il quinto Universal Track Show all'Autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi track, ma quest'anno anche auto e moto per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Ora salvi. Quinto Universal Track Show, 6 e 7 giugno all'Autoparco di Brescia Est. Ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
5: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. Quattro giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
6: At 30 minutes of every hour.
7: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
6: The party starts now.

0: Digital Rockers, I Believe, sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, suona il citofono, questo è il secondo party time, sentiamo.
1: Buonasera Alex, da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Questa sera scelgo il mio disco preferito, dai. Un saluto a tutto lo staff del party time. Ciao,
0: oh, Wagyu. Oh, il tuo disco preferito non è Dai, eh. È antico, lo sappiamo. We need free freedom.

0: Free Freedom, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli qua suonano, suona tutto spiano stasera, eh?
1: Buonasera. Per stemperare la temperatura che qua è caldo, ci abbiamo i maroni come due castagne. Poppo de Pavium.
0: Grande Bruno, eccola.

0: prossimo messaggio.
1: Buonasera baristi di fiducia. Buonasera. Alex e Graziano.
0: Ciao,
1: finalmente un venerdì che trovo il mio bar preferito aperto.
0: Vedi?
1: Era ora. Quindi Alex, come sai, al venerdì io faccio l'aperitivo, sai già cosa prepararmi.
0: Certo.
1: Brano in questione di sottofondo è Club Ends, Live Your Life. Con questo vi saluto, buon aperitivo a tutti per chi lo fa. Ci sentiamo lunedì, buon weekend, ciao ciao da Andro.
0: Allora Andro, anziché farti il solito spritz, io ti faccio un gin punto, che è il nostro cocktail preferito. Anzi, signorina, venga qua un attimo, faccia lei.
2: Caramba!
0: Sono due parti di gin e una parte di sedile della punto. Puoi scegliere tu, cosa vuoi, lo schienale o preferisci la leva per sollevarlo, sì?

0: Outside World, Sunbeam. Questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Stai ascoltando Dance Time Machine 90 tutte le sere dalle 20 alle 22 per ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000
1: che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Noi al nostro fornaio di fiducia, Bruno, abbiamo anche il nostro pasticcere che invece insomma un po' così.
1: Mi scusi, ma lei sa fare i croissant?
0: Ecco, vada a imparare da Bruno a fare i croissant, che lui gli mette la crema pasticcera lucida e morbida. Sentiamo chi arriva.
2: Ciao Alex, ciao Graziano, Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
2: È arrivato venerdì, il fine settimana sta iniziando e in onore della notte e delle feste oggi proporrei una canzone dei Coro, Because the Night. A tutti, buon weekend, ciao. Take me

0: Belong to Lovers sulla Dance Station d'Italia, sono il coro featuring Talisa nel DTM 90, programma dedicato alla musica dance 92.000. Questo è il secondo party time in cui si balla ininterrottamente per mezz'ora con la musica dance 92.000, ovviamente le vostre richieste. Prossima richiesta in arrivo.
1: Ciao Cassiano.
0: Ciao Paolo.
1: Saluto tutti il popolo di DTM. I casi questa sera, Magic Bosca Ion. A saluto Paolo da Ponsine, buon weekend.
0: Grande Paolo, un buonissimo weekend. Weekend anche a te e mi raccomando, le mani in alto.
2: Le mani in alto.

0: Magic Box, Carion, ancora ciao a tutti, questo è Dance Time Machine 90, tutte le sere su Studio Più, la Dance Station d'Italia, siamo qua per farti ballare con la migliore musica dance di sempre. Sai qual è la figata di questo programma, lo sai?
1: Caramba!
0: È che noi non facciamo niente, noi schiacciamo quattro bottoni, tutto il resto lo fate voi e quindi vi ringraziamo di cuore per essere fedeli a questo programma da tanti anni. Pensate che il DTM 90 è iniziato nel 2004, così per scherzo, io e Graziano abbiamo detto, facciamo un programma che si chiama Dance Time Machine, senza 90 al tempo, e facciamo la macchina del tempo e andiamo indietro, ok? E siamo rimasti qua, siamo andati avanti continuando ad andare indietro, è incredibile. Prossimo messaggio!
2: Buonasera Alex, buonasera Graziano, mettiamo El Gallinero, Giorgio Rospista Pazzo, ciao, buona serata!
0: Eccolo!

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un bacio da Giampiero XP. Ripartiamo puntualissimi con il viaggio di Dance Nuova che arriva da tutto il mondo. Anche oggi un viaggio interessantissimo. La prima traccia è una traccia bianca di cui non conosciamo nulla. Sappiamo che è una canzone di Mina, però

0: con una cover della grandissima Mina Grande. Vedremo poi in seguito, scopriremo sia il nome del progetto che ovviamente il titolo, però insomma una cover a mio avviso fatta molto bene. In arrivo un bel lavoro del mio amico rumeno Daniel Pavel con Mental, hanno ripreso la voce originale, pensate, di Michael Jackson, è una grande hit del mitico Michael. Questa è Who Is It Remix.
1: Give my money, I gave her time, I gave her everything inside of what a heart could find.

Beh, devo dire, si è superato il mio amico Daniel Pavel dalla Romania con la collaborazione di Mentol. Hanno ripreso la cappella originale, quindi voce originale del mitico geco Michael Jackson, con Who Is It nel viaggio di Jump Your Experience. Vi ricordo che sono qui il sabato alle 3 del pomeriggio, la replica puntualissima, e ringrazio i tecnici di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, per la loro puntualità. In arrivo, altra bella traccia, MF Production con Riccardo Fiori della Svizzera. Questa è Dance Across the Floor.

Altra grande hit, se non sbaglio, inizi anni 80, l'originale MF Production con Riccardo Fiori della Svizzera con Dance Across the Floor. Molto bella, questa è un'altra traccia di quelle che consumerò per la prossima estate 2026. In arrivo, attenzione, Federico Scavo, che intanto colgo l'occasione di salutare, grande collaborazione con Grosso Modo. Hanno ripreso una sua vecchia hit, parliamo di Strump, e l'hanno rilanciata in questa chiave. Molto fighettina, e vai! Yeah.

qualche decennio fa, quindi hanno pensato bene sia Federico Scavo che grosso modo di riprendere, di riworkare questa traccia mitica con questa tromba in progressione, con il bassone che emerge all'interno della traccia, che sicuramente farà molta strada per la prossima estate 2026. In arrivo un altro duo molto interessante dall'Inghilterra, James Earl con il Who. Il progetto è Out of the Door, nel viaggio di Gian Piero Experience, Radio Studio Più. We'll be right back.

0: Ecco, io che ho consumato i vinili negli anni 90 hanno ripreso un famoso motivo su DFC, se non sbaglio, etichetta italiana, che ha fatto tantissima strada negli anni 90, ripresa da James Hervé con Out of the Door. Facciamo una piccola pausa? Sì.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Era ora. Fino all'8 giugno, Risotti a tutta birra vi aspetta a Marmirolo dietro Rossetto. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì e anche martedì 2 giugno. Tutte le sere si mangia, si canta e si balla con DJ e musica dal vivo. Risotti a tutta birra a Marmirolo. Fino all'8 giugno. www.festadeirisotti.it. Salute!
4: Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
5: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
4: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva Pozzolese. Media partner, serata chic.
6: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate, Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
8: Questa

0: Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Più. La Dance Station d'Italia.
2: Ripartiamo con tutta l'energia house di questo bel progetto firmato Ron Beat con Roland Clark. Il progetto si intitola Everything's Alright, giusto per ripartire nel secondo viaggio di Giampiero Experience Radio Studio.

Credo che per inviare la vostra produzione, per poterla poi vagliare e suonarla magari in Giampiero Experience, l'indirizzo email è uno solo ed è Gianpiero con la N di Novara, gianpieroxp@gmail.com. E adesso attenzione, ritorniamo in Italia perché c'è un bel progetto molto interessante, diverso dagli altri, firmato Frisoni Blanda con Romagna.

E bravi Frisoni e Blanda che hanno tirato in ballo la Romagna, la bellissima, stupenda Romagna. Chissà quanti di voi stanno ascoltando Radio Studio Più proprio dalla Romagna, visto che quella è una zona in cui Radio Studio Più veramente va fortissimo. Quindi un abbraccio a tutti i romagnoli, ma anche gli emiliani che ascoltano Radio Studio Più, la Dance Station Italia. Io sono Giampiero XP, state viaggiando in Giampiero Experience. C'è un grande della musica elettronica in arrivo, Camel Fat, Josh Gigante con Cuda.

0: chi mi segue da tanti anni sa benissimo che quando Giampiero XP seleziona un promo da suonare in Giampiero Experience, quasi automaticamente poi nel futuro diventa una hit. Segnatevi anche questa traccia bellissima, uno dei re dell'elettronica, parliamo di Camel Fat con la collaborazione di Josh Gigante e Kuda, scritto con una K-W-D-A. Il progetto è So Good nel grande viaggio di Giampiero Experience, che vi ricordo va in esclusiva on air ogni sabato alle 3 del pomeriggio live su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, poi c'è puntualissima anche la replica la domenica alle 21. E vi ricordo ancora una volta il mio indirizzo email per inviare la vostra produzione in versione ancora promo,
1: Giampiero XP.
0: Mi raccomando, perché io vaglio solamente i promo. L'indirizzo email è giampieroxp@gmail.com. Avrete già riconosciuto le sonorità che hanno reso famoso il mitico Claudio Coccoluto in tutto il mondo. Questa è una rielaborazione. Sentitela, sentitela.

sicuramente vorrete poi acquistare questa traccia bellissima che riprende Belo Horizonti del grandissimo The Artist, dietro il quale poi si celava il grande Claudio Coccoluto, un progetto che ha fatto la storia della musica house mondiale. Proprio da quel progetto lì poi è nata la storia vincente del mitico Claudio Coccoluto. In questo caso l'hanno ripresa Super Mini, Frankie Romano, Antidote con Mass Celebration il titolo. Ma adesso, cosa vi ricorda? Anni 90, Plastic Dreams, grande traccia di JD, ripresa in questo caso da Who e Ru J.

0: devastante, direi veramente devastante. Anzi, sapete cosa vi dico? Io nel prossimo contesto house ve la sparo a palla. Who con Ryu J, Plastic Dreams. Prima ancora vi ho suonato Super Mini, Frankie Romano, Antidote, Mats con Celebration, la Antidote e Mats Mix. In realtà hanno ripreso Bell'Orizzonti di Claudio Coccoluto di Earthis. Noi intanto facciamo una piccola pausa. Voi restate qui su Radio Studio Più perché c'è Giampiero Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Dal venerdì 12 a domenica 14 giugno, Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio. Stand gastronomici con specialità locali, fiumi di ottima birra, gonfiabili, musica live e DJ set. Venerdì 12 giugno, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa.
3: Il sound di Max Pederzini DJ e l'animazione di Eleonora Salvi per una grande notte dance sotto le stelle.
2: Vi aspettiamo dal 12 al 14 giugno alla seconda edizione di Mincio in festa a Pozzolo sul Mincio, presso gli impianti polisportiva Pozzolese. Media partner, serata chic.
4: Da giovedì 11 a domenica 14 giugno torna alla Sagra dei Santi Patroni di San Vito al Mantico. 4 giorni di puro divertimento con DJ set, orchestre, live band, chioschi enogastronomici e pesca di beneficenza. Sabato 13, il Summer Dance Tour di Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e la coinvolgente animazione di Walter Master J. Dall'11 al 14 giugno, tutti alla Sagra dei Santi Patroni al Parco Parrocchiale di San Vito al Mantico, Bussolengo. In rete e sui social digita Sagra Corno San Vito, in collaborazione con Carrozzeria AGB Car e Pastificio Avesani.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: E arriva la traccia più energetica, più devastante di Giampiero Experience, la terza, un bacio da Giampiero XP, e infatti noi ripartiamo con la nuova traccia per Gary Chaos, Provenzano e Gabri Sangineto, il

house tribale Gianpiero XP non capisce nulla, prevalentemente i miei DJ set si basano quando bisogna far ballare la gente su questi bei progettoni tribali. Gran bel progetto, sono in tre, uno più forte dell'altro. Parliamo di Gary House con Provenzano e Gabri Sangineto, che saluto, il progetto e Baila, farà tantissima strada, manco a dirlo. In arrivo un progetto elettronico bellissimo, Mark Benjamin con Unsoon.

Paul Kalkbrenner, in realtà sono Mark Benjamin, Hanson, Yvonne con Set Fire to the Rain, però è importante precisare che il remix è firmato da Sam Harris. Io sono Giampiero XP, siete stanchi? Ecco, sento che avete detto no assolutamente, allora visto che non siete stanchi, io vi rilancio un duo che ci fece ballare e cantare qualche anno fa, sono Alesso con One Republic, la nuova traccia per loro, il titolo è In Your Eyes.

suoni e ci sono riusciti alla grande. Alesso con One Republic, il progetto è In Your Eyes, il tempo vola in Jump Your Experience, i BPM aumentano, la penultima traccia è devastante, manco a dirlo, il progetto è Gas con Misha Daniels, Take Me Higher.

Beat House, per definire una traccia house ad alto BPM, non so se si usa ancora il termine, però fatto sta che stanno producendo delle bellissime produzioni house con BPM molto alti. Infatti abbiamo raggiunto i 132 con Gaz, Misha Daniels, Take Me Higher, e non ci fermiamo mai. In arrivo anche l'ultima traccia che riprende un pezzo famoso, c'è la voce anche originale di Coco Stars.

0: Texas Miracle di Fragma, in questo caso hanno ripreso la voce originale di Coco Star, Mike Momburg e Coco Star con I Need a Miracle, altra traccia che consumerò nei miei live, nei miei tre tour che mi vedranno protagonisti per la prossima estate. Tra un po' vi aggiornerò anche sulle nuove date. Intanto tra un po' c'è il mitico Walter Master che abbraccio virtualmente e saluto. Mega baci da Giampiero XP, grazie per aver seguito anche oggi Experience.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
4: No!
3: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
4: No!
3: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
5: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
3: Info su ivmacqua.it.
5: Acqua garantita? Acqua super garantita!
3: Solo su ivmacqua.it.
6: Benvenuti al Veronello Lake Lounge, dove la notte prende vita. Ogni mercoledì è Amara, il format Afro House che accende l'estate. Il venerdì, live band, dinner show e DJ set per una serata unica. Il sabato, Azur, la dance commerciale della nightlife. Atmosfera esclusiva, emozioni e musica dal tramonto a tarda notte al Veronello Lake Lounge, a Calmasino di Bardolino.
7: Media partner dell'estate.
8: Radio Studio Più,
7: la dance station d'Italia.

0: Se volete potete guardare lì, ci siamo, siete voi! Questo è Borghetto Lodigiano, signori e signori, diretta nazionale su Radio Studio Più, Danilo Villa Voce, lui Double Style, la console, Cristian Boselli, e arriverà lui, niente poco di meno che lui,
1: Fabiolino!
0: Fabiolino Sunfly! Oh, fate vedere in tutta Italia, calzate sulle mani! Insieme
1: su,
0: a me così!
1: Sulle mani, sulle mani!
0: Mi stanno guardando!

0: davanti al mio fianco Mister Danilo V, l'organizzazione di questo staff.
1: Double Star Voice, la console, Cristian Boselli.

0: Attenzione che Fabiolino Sunfly vuole giocare duro. E allora, Borghetto, per questo pallone gigante di Fabiolino Sunfly, le mani al cielo!
1: Voglio lasciare il testimone a lui, il mio grande amico, non solo amico. Pensate un po' che la voce speciale che ha fatto la storia a Torino, direttamente dal Naxos. Lui, Fabiolino Sunfly, in diretta su Radio Studio Più.
2: È bello essere qui con voi, soprattutto conoscere Christian Boselli direttamente da Radio Studio Più. Girano i suoi dischi in diretta nazionale. La nostra animazione Valeria Atena, due brave ragazze che

0: colpito la sindaca per colpa tua.
1: Lo sociale saluto perché so che ci stanno ascoltando Farkas, grande Farkas, e anche Dona. Ciao Dona, ciao Farkas, ci vediamo in pista, anzi in console prossimamente. Un bacio a tutte e due da Fabiolino.
0: Salutiamo tranquillamente tutti quante le persone collegate in diretta in questo momento su Radio Studio Più, sia in diretta video che in diretta audio. E ci stanno vedendo quanto ci stiamo scassando.
1: Volevamo dire anche in diretta nazionale che il sindaco Giovanna Gargioni è il numero uno d'Italia ed è quello di Borghetto Lodigiano.
0: Sì!
1: E volevamo anche aggiungere

call them Mr. Raider, call them Mr. Rocker. Le speciali lezioni di musica del maestro Christian Boselli DJ in diretta nazionale.

0: programa, Cristian Boselli. E siamo ancora in diretta nazionale su Radio Studio Più. Mi piace essere bagnati, eh?
1: In che senso?
0: Mi piace essere bagnati, eh?

0: intanto abbiamo ancora i palloni che volano, eh.
1: Poi un'altra volta noi due vorrei per amore o per
0: non capita tutti i giorni a Borghetto Lodigiano di essere in diretta su Radio Studio Più.

Super Style, e lui, Fabiolino Sunfly, insieme a noi il master di Super Dance Party, Mr. Danilo B. E proprio per questo motivo voglio giocare con voi con questo ballone super gigante offerto da Super Dance Party,

Stavo dicendo una parola ma non si può dire. Motivation. Se vi rendete conto che vi sto bagnando io per voi, eh?

E allora ci siamo, siamo ancora pronti a muovere i fianchi, a muovere le spalle e ad agitare la testa.

Ma avete caldo? Vogliamo salutare la regia che ci sta seguendo laggiù.

volevo dirti, no? Quando spari l'acqua, là al centro pista c'è una personalità, è il sindaco del paese, non vorrei mai che si bagnasse. No, no,

0: speciale musica, speciale effetto, Christian Buscelli DJ.
1: Vieni Sergio, vieni.

0: Eccole qua, le autorità che salgono qua sul nostro palco. Un speciale ringraziamento. Vieni, vieni. Venite, salite. Prego.
1: Ed esattamente là ti incontrerò. Troverò tu soli.
0: Dov'è Fabiolino?
2: Eccomi.
0: Vieni, vieni. Intanto salgono ancora le nostre party girl.
3: Allora, io direi di ringraziarvi innanzitutto di aver ospitato

0: Grazie a voi soprattutto di essere venuti qui a Borghetto, di averci animato la serata, e sicuramente vi inviteremo l'anno prossimo, sicuramente. Grazie. Con un pubblico più colto. Grazie.
1: Signori, da sotto un applauso!
2: Grazie Borghetto, noi siamo la Destination d'Italia, Radio Studio Più, FM 93.4.

0: Radio Studio Più con Cristian Boselli. E se la voce non si fosse capita, è quella del sottoscritto Double Style Voice.
1: Se non c'è il
0: e qui
1: flash,
0: voglio voi, voglio tutta Borghetto.
1: Ho avuto un flash. Ho avuto solamente un flash in vita mia. Un flash mi è bastato per tutta la vita.

0: ce ne siamo
1: l'amministrazione distretti. Comunale, il sindaco Giovanna Ghiargioni, grande, nonostante la stampella, lei c'è, lei balla. Per me è il sindaco numero uno.

0: sì. Allora, siamo quasi alle battute finali per la diretta su Radio Studio Più. Facciamo ancora tanti auguri a Wendy. Vogliamo chiudere in bellezza questa situazione? Chi è che vuole venire qua sopra? Dai, vi faccio questo regalo. Ve lo chiedo ancora una volta. Chi vuole venire? Dai, vai, vai. Dai, qua sopra, Borghetto, tutti sopra, dai, che chiudiamo in bellezza, dai. Venite,
1: Giovanna,
0: perché non capiterà mai più.
1: Vuoi venire? Carla, Giovanna,
0: dai,
1: Carla,
0: andiamo a prenderle, dai.
1: Venite anche
0: qua,
1: voi.
0: Di qua, di qua. Venite, venite, dai. Dai, che anche voi, se volete, potete salire, eh. Non capiterà più una situazione del genere, eh. Dai, dai, che facciamo una foto tutti insieme, dai! Perché a noi ci piace così, interagire con il nostro pubblico, interagire con gli amici, interagire con Borghetto Lodigiano! Vogliamo chiudere così, dai, dai, dai, vieni, vieni, vieni, tutti quanti, dai!

0: Spot. Sabato 6 e domenica 7 giugno, Discio 3F Truck Group presenta il quinto Universal Truck Show all'Autoparco di Brescia Est. Due giorni di grande festa dedicati a tutti gli amanti dei motori. Protagonisti i grandi truck, ma quest'anno anche auto e moto per uno show ancora più spettacolare. E poi food truck, area bimbi, bella musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sabato alle 19, inaugurazione in diretta nazionale con il party on the road di Studio Più. E a seguire una grande serata dance con il sound di Andrea Buizza e l'animazione di Eleonora. Ora salvi, quinto Universal Truck Show, 6 e 7 giugno all'Autoparco di Brescia Est, ingresso libero.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La perturbazione che è in transito in questa giornata di venerdì su parte delle regioni settentrionali e di quelle centrali uscirà definitivamente di scena nella giornata di sabato. Pertanto avremo un weekend stabile e soleggiato su gran parte d'Italia, ad eccezione del nord-ovest. Qui sarà in azione una nuova perturbazione sin dalle prime ore della giornata, responsabile di un peggioramento, mentre andrà molto meglio sulle regioni centro-meridionali, dove avremo tempo stabile e soleggiato con una lieve variabilità pomeridiana soltanto sull'Appennino. Per ciò che concerne le temperature, non subiranno grosse variazioni al nord, mentre aumenteranno leggermente sulle regioni centrali e su quelle meridionali, dove avremo anche punte di 32-33 gradi sul Foggiano e sull'entroterra della Sicilia. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
5: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday,

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
0: Studio Più External Live in diretta radio e TV.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.